0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:02.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Radiolina, estate.
0: Caffè Corretto.
6: Eccoci qui, bentornati, 8:49, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas e salutiamo di nuovo il nostro Fabio Leoni in regia e vi anticipo che ora parleremo di studenti universitari, diamo spazio appunto agli studenti, con noi sarà presente il presidente dell'IRSU di Cagliari, Marco Meloni, scopriamo insieme a lui come accedere alle nuove borse di studio, è online da pochi giorni il bando per fare domanda per borse di studio e posti alloggio, ma anche tante importanti novità, sia del bando che riguardo le nuove case dello studente, o meglio le vecchie case dello studente che potrebbero crescere e cambiare nei prossimi mesi. Eccoci, ci sei, ciao Marco.
7: Buongiorno a tutte e tutti.
6: Buongiorno. Ecco, anticipavamo, è online il nuovo bando per le borse di studio per il nuovo anno accademico, vero?
7: Esatto, è online sino al 28 agosto alle 13, quindi invitiamo tutte le studentesse, gli studenti, le famiglie a attivarsi sia per la lettura del bando e poi puoi partecipare alla domanda. Possono partecipare le famiglie o gli studenti, se dovessero essere nucleo a sé, con un ISEE inferiore ai 28.339,88 euro. Quindi stiamo parlando di una fascia abbastanza ampia, abbiamo cercato di ampliarla il più possibile rispetto a quello che sono le normative di legge per abbracciare più famiglie possibile, proprio per supportarli nel loro cammino come studentesse e studenti universitari. Non ci sono requisiti di merito per le matricole, solo di reddito, e questo è molto importante da sottolineare, quindi non c'è una questione legata al voto di maturità né nulla, si apre a tutti gli studenti per dargli la possibilità appunto di affrontare il loro percorso accademico. Ci sono dei requisiti di merito nel corso degli anni successivi, ma sono fondamentalmente dei crediti da raggiungere ogni anno per continuare a mantenere il beneficio. Questo è per quanto riguarda le borse di studio, arrivano sino a un massimo di 7.515 euro rotti più 275 pasti, e questo riguarda la categoria di fuorisede. Ci sono anche altre categorie come i pendolari o l'insede, dipendendo dal comune di propria residenza.
6: È vero.
7: Invece, Dicevo, io vado come un fiume.
6: È vero, dicevo, è proprio così. Magari spieghiamo meglio per i tanti genitori che ci stanno ascoltando questa mattina. È importante, insomma, accedere ai servizi offerti dall'IRSU perché aiutano tanto, aiutano le famiglie, aiutano gli studenti ad affrontare un percorso già molto complicato che è quello degli studi universitari.
7: Esatto, fondamentalmente sono stati i soldi della comunità, non sono certi i soldi dell'IRSU, ma sono i soldi della regione Sardegna, sono i soldi delle tasse di tutte e tutti che fondamentalmente vanno a finanziare i percorsi di studi, perché nessuno resta indietro, perché tutti siano messi nelle condizioni di potersi fronteggiare con quello che è il percorso universitario e costruire il proprio profilo. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare, c'è tanto da fare soprattutto sull'abitare, però stiamo veramente cercando di fare il possibile proprio in una situazione di crisi economica perenne e molteplici crisi, insomma, per non lasciare nessuno indietro.
6: È vero, ne parleremo tra poco. Quindi mi dicevi fino a 7.515 euro a seconda della fascia di reddito, giusto? Quindi ci si divide per fascia di reddito all'interno in una scala, come può variare, insomma, l'importo?
7: Esatto, allora in realtà è un pochino complicato, se vedete nel bando abbiamo cercato di renderlo il più semplice possibile mettendo delle cifre che sono quelle reali. Ci sono più o meno 9 categorie diverse, anche se alcune categorie poi dipendono da un algoritmo, però fondamentalmente quelle più importanti da tenere in mente sono fuorisede, pendolari in sede, che hanno diritto a non solo importi diversi ma anche a servizi diversi, perché è molto importante, insomma, sottolineare che noi diamo una parte di un beneficio economico ma il resto è in servizi. i fuorisede hanno diritto a 275 pasti, i pendolari alla metà di quella cifra, gli in sede un pasto al giorno per tutto l'anno in cui sono aperte le mense, e per chi ne fa richiesta e rientra all'interno dei beneficiari abbiamo anche le residenze universitarie. L'anno scorso avevamo solo 396 posti letto, quest'anno ne abbiamo 478, ma speriamo durante l'anno di ampliare questo numero e quindi di andare a scorrimento e poter soddisfare più richieste di questi solo 478.
6: Benissimo, grazie Marco, ne parliamo meglio tra poco. Ti chiedo di aspettarci un attimo, ascoltiamo Tu cosa fai questa sera di Noemi, a tra poco.

0: di nuovo qui, ancora su Caffè Corretto, ancora in compagnia del presidente dell'ERSU di Cagliari, Marco Meloni, che ci presentava non solo le borse di studio, quindi non solo importi economici che vengono offerti agli studenti della facoltà di Cagliari, ma anche i vari servizi che l'ERSU mette a disposizione. Abbiamo parlato di pasti nelle mense universitarie, ma anche di posti alloggio con tante novità.
1: Esatto, esatto. Per me è molto importante spingere a livello comunicativo il fatto che l'ERSU non sia solo erogatore di borse di studio, ma al contrario, sia erogatore soprattutto di servizi, e vogliamo andare nella direzione in cui aumentiamo questi servizi. Abbiamo già la ristorazione collettiva più grande della Sardegna, fondamentalmente l'anno scorso abbiamo erogato 670.000 pasti, quest'anno stiamo in crescendo, ci occupiamo anche di residenzialità, ripeto, stiamo cercando di ampliare la nostra offerta abitativa perché sappiamo che è fondamentale in una città come Cagliari, ma in tutte le città in cui ci sono c'è l'Università degli Studi di Cagliari, quindi a Nuoro, quindi a Oristano, quindi a Olbia, stiamo cercando di crescere. In questo momento abbiamo un'offerta abbastanza solida a Cagliari che stiamo cercando di far crescere, e in questo momento a Olbia, ma siamo in espansione in tutti i territori, quindi piano piano nel corso dell'anno speriamo di potervi offrire novità, o sicuramente per il bando prossimo. Nel frattempo volevo ricordare anche che la partecipazione alla borsa di studio, al essere beneficiari di borsa di studio, implica anche l'esenzione delle tasse universitarie, che è un altro strumento di supporto, e ci sono poi tutta una serie di servizi che magari a volte non vengono menzionati perché sono un pochino a corollario, ma sono molto importanti. Abbiamo uno sportello psicologico che offriamo alle studentesse e agli studenti, sosteniamo la socialità, la cultura attraverso le associazioni, quindi un ente che cerca di essere pervasivo a supporto di tutta quella che è la vita universitaria.
0: Benissimo, benissimo, grazie Marco per quello che fate. Volevo anticipare anche, insomma, noi ne abbiamo parlato sul giornale dell'Unione Sarda qualche tempo fa, anche di una novità, di un accordo con una navetta CTM, me lo confermi?
1: Sì, ci stiamo lavorando. L'idea è collegare la residenza di Viale La Playa, che in questo momento non ha mensa intorno, sorgerà una mensa proprio lì di fronte alla casa, ma è ancora un percorso che dobbiamo compiere, e quindi quello che vogliamo fare è collegare attraverso una navetta, un bus della CTM, quel polo alla mensa di Via Premuda, che è la mensa più grande del nostro ente. Ma l'idea è, nel mentre, già che passiamo nel percorso, andare a offrire l'opportunità a tutta una serie di studenti che fanno parte del polo giuridico economico, così come l'ingegneria, così come poi la duchessa, di arrivare più velocemente alla mensa di Via Premuda, perché sappiamo che è molto importante la qualità del pasto, ma anche la velocità col quale si consegue il pasto per poi poter tornare a studiare, a lezione, all'esame. Ormai, insomma, sappiamo che i tempi sono anche molto più veloci, lo sono nella vita di tutti, anche in quella degli studenti.
0: Assolutamente sì, Marco. Allora, io ti volevo chiedere, possiamo ricordare quali sono i posti alloggio oggi a disposizione a Cagliari, non solo numericamente, ma anche dove sono collocate? Abbiamo tante sedi di appunto residenze universitarie in giro per la città.
1: Esatto, in questo momento abbiamo il nuovo campus aperto da 3 anni, quello di Viale La Playa, ha un totale di 240 posti, ne mettiamo tendenzialmente 238 a bando, giusto per darci un margine di sicurezza qualora succedesse qualcosa. Riapriamo la casa di Via Montesanto, l'apriamo con 74 posti, ma speriamo durante l'anno di arrivare sino alla massima capienza di 180. Stiamo aspettando che ci cambino una cabina dell'Enel, di avere gli arredi. Nel mondo pubblico è tutta una rincorsa a cercare di accelerare le tempistiche, ma ci stiamo lavorando. C'è una parte di la metà di quella che è via Biasi e metà di quella che è via Businco, che sono le due residenze storiche sempre dell'ente, e poi una foresteria da 22 posti letto, che è quella di via Sassari. Speriamo nel corso dell'anno di riportare a regime buona parte di esse, se non tutte, e stiamo lavorando anche con dei progetti che ci possono portare ad ampliare ulteriormente, anche oltre le residenze, l'abitare studentesco, proprio perché sappiamo che il cruccio più grande delle famiglie, delle studenti e delle studentesse che studiano a Cagliari.
0: È vero, è proprio così. Grazie ancora, grazie Marco.
1: A voi per lo spazio.
0: A voi. Ancora, quindi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Sono le 9.10, bentornati su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragazza e nel frattempo ci ha raggiunto in studio il nostro Lele Casini.
2: Ciao. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Ci sono tante novità da dirci oggi, vero? Allora, una in particolare.
2: Diciamo che penultimo giorno del ritiro da Semini, poi domani la squadra si allenerà di mattina e poi partirà per Punti di Legno in Lombardia. Domani inizieremo anche la nostra avventura, seguiamo il ritiro ogni anno delle Cagliari con Alberto Maso che sarà in diretta da Ponte di Legno, saremo in diretta su Radiolina e su Videolina dalle 19.30 alle 20 e tutti i giorni seguiremo questo cammino delle Cagliari, questo inizio di stagione che parte proprio dal ritiro, con un occhio anche sul mercato, notizie che arriveranno chiaramente giorno dopo giorno. Si parla dei possibili rinforzi in difesa, sono saltati fuori altri nomi nuovi, una porta di nuovo in Inghilterra, cioè da quando il Cagliari ha avuto nella storia un inglese, adesso questa stagione sono già due e c'è la ricerca del terzo probabile. Vedremo cosa succederà. Intanto la squadra appunto partirà a Ponte di Legno, da lì ci saranno i 10 giorni di ritiro, poi si andrà in Germania per l'amichevole contro il Berlino, l'Union Berlino, poi si ritornerà in Sardegna per il trofeo Gigi Riva che seguiremo in diretta, poi vi diremo anche delle novità su questo e poi ci sarà Coppa Italia e l'inizio del campionato.
1: Ci siamo pronti.
2: Siamo pronti.
1: Come sta andando lì ad Assemini, insomma?
2: No, bene. Buone indicazioni da questo test che ha fatto la primavera domenica la squadra. Sono tutti i nuovi arrivati, anche quelli più giovani hanno fatto vedere buone cose, quindi ci sono buone indicazioni. Chiaro, siamo veramente all'inizio dell'inizio e quindi ci vorrà molto tempo. Poi chiaramente la squadra potrebbe cambiare, quindi vedremo cosa potrebbe succedere.
1: Certo, seguiremo il calcio mercato assieme a te. Però oggi volevo parlare anche di una notizia, abbiamo anticipato in apertura della trasmissione di Caffè Corretto. Non si parla più solo di Mancini e Pirlo, ora tra i probabili per il CT della nazionale anche Guardiola. Cosa
2: sì,
1: ne
2: quella
1: pensi?
2: È la notizia che tu vuoi. Sì.
1: Io lì volevo arrivare.
2: Io prima do priorità al Cagliari.
1: Giusto, giustamente.
2: Poi c'è la nazionale.
1: Giusto,
2: però devo dire che è una di quelle belle notizie. Se dovesse accadere, non succede, non succederà. Però se succede sarebbe veramente un bel rilancio da parte della nazionale. Stiamo parlando della possibilità di Pep Guardiola, l'ex allenatore di Barcellona, Manchester City, nella panchina nazionale. Difficilissimo, però l'ha spoilerato Sky Sport, appunto dicendo che Maldini e Leonardo, che sono i nuovi direttori tecnici della nazionale, sono volati a Barcellona, sono stati nell'ultimo weekend 3 giorni a Barcellona per cercare di capire le possibilità, innanzitutto per mostrare a Guardiola il progetto Italia, il nuovo progetto Italia, e poi capire se ci sono i margini. Sarà difficilissimo perché stiamo parlando di un allenatore molto richiesto, stiamo parlando di un top allenatore, guadagna veramente tanti soldi e soprattutto va a decidere di prendersi un anno,
1: una pausa, giusto, ora
2: in pausa. Se lo può permettere lui di non lavorare un anno del resto e quindi bisogna anche capire. Però magari le personalità di Maldini e Pirlo Maldini e Leonardo così importanti, magari potrebbero convincerlo in qualche modo.
1: Magari l'hanno conquistato col cibo italiano.
2: Lo conosce benissimo perché lui ha giocato a Brescia, è molto affezionato all'Italia, però obiettivamente ci sono tante cose che devono incastrarsi. E poi chiaramente nel momento in cui inizi un percorso in nazionale, vuol dire non è un anno di prova, sono dai 2 ai 4 anni, cioè ti devi portare agli europei, ai prossimi mondiali soprattutto, quindi sarebbe una rinuncia grossa da parte di Guardiola quella di investire sull'Italia nelle prossime 4 stagioni, ecco.
1: Bene, noi ci speriamo comunque.
2: Beh, ci speriamo. Tanto
1: ci speriamo.
2: Sognare non costa nulla.
1: Assolutamente.
2: Almeno a noi non costa nulla.
1: Grazie mille, grazie Lele. Noi torniamo tra poco con Caffè Corretto. Ora spazio a Partenope.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: E ancora gli ultimi momenti di questa trasmissione. Torniamo tra poco con le anticipazioni dell'Unione Sarda.it in compagnia di Andrea Dei, del collega dell'Unione Sarda Online, e gli ultimi momenti di informazione. Prima però Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: con Summer Funk apriamo l'ultimo blocco della nostra trasmissione. Ci ha raggiunto, come anticipato, Andrea Deida dall'UnioneSarda.it. Ciao Andrea.
1: Ciao Alessandra, buongiorno ai radioascoltatori. Apriamo UnioneSarda.it con un aggiornamento sul tragico incidente avvenuto sabato scorso sulla 125 sull'Orientale Sarda all'altezza di Solanas. L'aggiornamento riguarda l'indagine che sta portando avanti la procura. Infatti l'autista del van, cioè uno dei due veicoli coinvolti nello scontro frontale, è stato indagato per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto per consentire la prosecuzione delle indagini, per fare piena luce sullo scontro in cui hanno perso la vita Rodolfo Monaco e Giuliano Ortu. Parliamo poi ovviamente del tema di questi giorni, il grande caldo e gli incendi che stanno attanagliando la Sardegna. C'è già una prima stima dei danni dei roghi. In un anno nell'isola ce ne sono stati 1200 e la Coldiretti stima che i danni ammontino a circa 10 milioni di euro. I disagi continuano in tutta la Sardegna. In particolare citiamo il caso di Caberas, che da 24 ore convive con continui blackout della corrente elettrica, causati proprio dalle continue richieste di energia per l'accensione di condizionatori per fronteggiare il caldo. Ieri inoltre è stata, come detto, un'altra giornata di incendi. Ci sono stati roghi a Olbia, nei pressi dell'ospedale del Mater Olbia, ma anche a Iglesias e a Oniferi. C'è poi un altro aggiornamento su una notizia che ha del paradossale, quella di un uomo con problemi psichici che è riuscito a salire a bordo di un aereo all'aeroporto di Cagliari. E per poco non riusciva a partire. Diciamo che
0: ha dell'assurdo assolutamente questa notizia.
1: Sì, perché non aveva né biglietti né documenti. Il personale di bordo si è accorto che era un passeggero tra virgolette anomalo, perché aveva occupato un posto che era già stato assegnato. Sul punto ora l'ENAC ha avviato un'indagine per fare piena luce, perché si è aperta una falla, diciamo, nel sistema di sicurezza aeroportuale. Questi e tanti altri aggiornamenti potete seguirli come sempre su unionesarda.it.
0: Benissimo, grazie. Seguiremo insomma il vostro lavoro nel corso della mattinata, tanti gli aggiornamenti sull'home page dell'unionesarda.it e tanti i colleghi al lavoro. Nel frattempo continuate a scriverci, fateci sapere dove siete, dove ci ascoltate al 340 87 15 015. Io vi ringrazio, per oggi è tutto. Vi aspetterà la mia collega Mariangela Lampi sarà strambata alle 12.30 e noi ci risentiamo domani con Caffè Corretto, sempre alla stessa ora. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in Sa Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 2:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
4: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mercato immobiliare e lo facciamo con un imprenditore del settore, Nicola Perra. Benvenuto.
5: Ciao Michele, grazie.
4: Nicola Perra, giovane imprenditore del settore immobiliare che si è affacciato da qualche anno sul mercato, che ha ricevuto anche una certa popolarità, grazie ai social. Magari di questo ne parliamo dopo. Nicola, innanzitutto la tua storia, come hai iniziato, come ti sei affacciato in questo mondo?
5: Sì, allora, diciamo un Nicola prima di essere imprenditore e un Nicola dopo che ha iniziato a fare l'imprenditore. Il Nicola, diciamo, prima di fare l'imprenditore, Nicola è un ragazzo normale che viene da una famiglia umile di Salargius. Sono Salargino di Doc.
4: Salargino Doc, proprio ciliegia, così.
5: Vengo da una famiglia molto umile, io sono il più grande di quattro fratelli. Diciamo che quella dell'aspetto, diciamo, economico è sempre stato un problema un po' nella mia famiglia, no? Come tante famiglie che, diciamo, si sono trovate con tante famiglie numerose che si sono trovate col problema, appunto, di avere solo magari un genitore che lavora e sei bocche da sfamare, ecco. Quindi io mi sono sempre arrangiato facendo tanti piccoli lavoretti sin dai 13 anni. Io il mio primo lavoro facevo il parrucchiere a 13 anni, quindi
4: non sei rimasto con le mani in mano, capito.
5: Poi succede praticamente vengo contattato per entrare a far parte di un'impresa che si occupava degli impianti tecnologici per TIM e per Vodafone quando avevo 21 anni, per fare la parte amministrativa. Ecco, quello è stato, diciamo, il mio primo lavoro ufficiale da dipendente, no? Però lì è proprio forse il momento in cui ho capito che la strada dell'essere, diciamo, dipendente, di fare il dipendente, di avere una subordinazione non faceva per me. Voi per la parte economica, voi per questa cosa, per questo mio carattere un po' esuberante, ho detto no, devo avviare qualcosa di mio, devo fare qualcosa
4: partita
5: di mio.
4: Partita IVA aperta in che anno?
5: Partita IVA aperta fine 2020.
4: Fine 2020, quindi ormai 5 anni abbondanti, sì. Quasi 6. Sì. Una curiosità, appunto, un ragazzo che inizia quasi dal nulla, che rapporto ha anche con le banche? Immagino che abbia dovuto bussare.
5: No, assolutamente sì. Allora, le banche, diciamo che sono venute in un secondo momento, perché prima, ovviamente, se tu non hai uno storico, è difficile che diciamo le banche, soprattutto a livello aziendale, ti aprano le porte. Ad oggi ho dei rapporti con diversi istituti bancari e ho ottimi rapporti, assolutamente sì. Però all'inizio è stata tosta, proprio perché sembra che i soldi vadano quando ci sono solo i soldi, quindi
4: una volta che hai raggiunto un obiettivo e un capitale è più semplice.
5: Però ci tengo a dire una cosa, in realtà, che per fare la mia prima operazione, nonostante una trentina di banche non mi abbiano neanche guardato di
4: 30,
5: screenshot. Sì, io ho girato una trentina di banche per acquistare il mio primo immobile. No. Ricordo che c'era stata una direttrice del Banco di Sardegna, a cui poi, diciamo, mi sono legato particolarmente, perché è stata l'unica che ha visto in me, diciamo, la scintilla. Ecco, ha detto, tu non hai le caratteristiche giuste per essere finanziato.
4: Non sei bancabile.
5: Non sei bancabile, ma voglio darti fiducia. Mi aveva dato un primo prestito da 30.000 euro, che diciamo era una piccola parte, tu immaginati di comprare un immobile, ristrutturarlo, certo, eccetera. Però era stato quell'aiuto che aveva fatto sì, anche dal punto di vista mentale, no? Un aiuto anche dal punto di vista, diciamo, cavolo, non tutti dicono, c'è qualcuno che vede qualcosa in me, ecco.
4: E a volte serve anche questo, ed è fondamentale. Sì. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Yeah!

0: Bene, eccoci qua, riprendiamo con Nicola Perra. Non abbiamo parlato ancora del mercato immobiliare di Cagliari, che è abbastanza particolare, frizzante, specialmente in questo momento che insomma Cagliari sta crescendo molto dal punto di vista turistico, arrivano gli stranieri, ma è comunque sempre una grande città dove magari arrivano anche coppie da tutta l'isola, insomma c'è un mercato particolare. Tu in particolare ti sei specializzato in operazioni come insomma i frazionamenti
1: di piccolo taglio. Esatto. Sì, io sono specializzato negli appartamenti di piccolo taglio, anche perché in riferimento proprio al mercato diciamo cagliaritano, ma è un trend anche nazionale, che è quello che ormai le case grandi stanno andando un po' a perdere quella che era la loro vecchia richiesta, no? Se noi pensiamo ai nostri nonni, eccetera, avevano queste case di 150 metri quadri, 200 metri quadri, adesso queste cose
0: poteva
1: qui
0: giocare a golf
1: non esistono
0: nel
1: più, non esistono più, anche perché diciamo non... il mercato di Cagliari sta diventando ai limiti del proibitivo. Ormai il ristrutturato va dai 3.500, arriva fino anche ai 5.000 euro al metro quadro, e quindi
0: ecco perché perché abbiamo dei prezzi molto alti, non dico ai livelli di Milano,
1: no,
0: ma quasi,
1: però,
0: insomma,
1: sì.
0: Diciamo che c'è un livello molto,
1: allora
0: molto
1: io importante. Mi sono fatto, allora, innanzitutto Cagliari è una meta che a livello nazionale riceve tanto riscontro proprio per la qualità della vita. Cioè io quando parlo con milanesi, torinesi, veneti, eccetera, amano la Sardegna e molti si stanno trasferendo qui, soprattutto per la parte, per la seconda parte della vita, ok? Finiscono di lavorare, vanno in pensione, amano venire qui e stare qui, diciamo, dai 55-60 anni in poi, ok? E quindi questa cosa qui ha reso il mercato, oltre a tante altre cose. Un'altra in particolare, ecco, che mi viene in mente, è il fatto che ormai Cagliari è tutta costruita. A differenza di altre città, non abbiamo più un piano di espansione, perché è costruita ormai dappertutto. L'ultima parte che rimane costruibile di Cagliari è nella zona della Piana di San Lorenzo, ma se guardi tutta l'altra parte di Cagliari è costruita. E questo, quando la domanda si abbassa e l'offerta è sempre in aumento, per forza di cose i prezzi aumentano, quindi... Io mi sono fatto quel ragionamento lì, ecco, sul perché i prezzi di Cagliari sono sempre in aumento.
0: Ecco, per quanto riguarda invece gli immobili di piccolo taglio, quali sono le particolarità proprio dell'operazione? Bisogna avere a che fare magari con il comune per il frazionamento di immobili che in partenza sono più grandi? È difficile da questo punto di
1: allora,
0: vista?
1: Allora, assolutamente sì, però un'operazione immobiliare come quelle che faccio io parte sempre da una domanda che ti devi fare, nel senso che qual è il target che tu vuoi soddisfare? E io soddisfo in particolare due target di clienti. Il primo è quello che sta cercando una casa a Cagliari di piccola dimensione per trasferirsi. Pensiamo alla giovane coppia che ancora magari non ha le disponibilità economiche per comprarsi un trilocale, un quadrilocale, si accontenta del bilocale anche perché dice: quando farò un figlio diciamo, penserò a un appartamento più grande. Un'altra cosa che ho notato è sicuramente che il range in cui una persona tiene la stessa casa sta sempre diminuendo. Cioè, mentre prima una persona faceva l'acquisto, era l'acquisto della vita, adesso durante la vita le persone tendono a comprare 2-3 case, no? E quindi la prima cosa è targetizzare appunto le persone. Primo, persone che stanno cercando una casa di piccole dimensioni. Secondo, gli investitori. Io ho una marea di investitori che acquistano per mettere in affitto, quindi vogliono una rendita dal loro appartamento. Io intercetto proprio quella domanda lì.
0: Molto bene, adesso abbiamo gli spot.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: L'isola delle imprese su Radiolina.
0: Eccoci tornati in studio, siamo sempre con Nicola Perra. Nicola Perra, 32 anni freschi freschi appena compiuti, che è un'età abbastanza verde per un imprenditore del settore immobiliare. Come sono stati gli inizi? C'è ancora qualche... non lo so, pregiudizio, la dico male, verso un imprenditore giovane che si affaccia in questo mondo e magari anche ha un po' di successo, insomma.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, di base c'è sempre diciamo l'invidia, no? Quando uno raggiunge qualcosa in Italia, in qualche modo dobbiamo sempre tentare di abbassarlo, sminuirlo e cercare quello che non va, no? Quando poi uno è anche giovane, ancora di più, no? Quindi io questa cosa, diciamo, l'ho sofferta all'inizio e poi ti fai, diciamo, la corazza e diciamo non ti tocca, ti tocca solo marginalmente il tutto, no? Però sì, c'è stato sempre tanto pregiudizio. Poi man mano che ti fai un nome e i risultati parlano, la cosa va un po' a scemare, però diciamo che rimane sempre latente il fatto che tu hai la colpevolezza di essere giovane, di aver fatto un lavoro che in realtà devono fare i cinquantenni, sessantenni, eccetera.
0: Questo incide anche nella ricerca, nella scelta dei collaboratori?
1: Allora, questo devo essere sincero, no, non ho avuto grossi problemi dal punto di vista della ricerca dei collaboratori, anzi ho una squadra di 6 persone con cui siamo molto affiatati. Io valorizzo molto i giovani, nel senso che essendo giovane io cerco delle persone che abbiano quella scintilla, quella voglia di fare come me. Quindi in realtà dal punto di vista del trovare personale, il fatto di essere giovane forse ha un po' attirato anche.
0: Anche se poi magari capita, e anzi le aziende hanno successo quando si riesce ad avere un certo mix, forse anche un mix di competenze, insomma magari c'è il giovane che vuole emergere, però a volte un'impresa come la tua ha anche bisogno di gente strutturata, che sa fare il proprio mestiere, che sa quale ufficio andare a cercare, insomma.
1: Assolutamente
0: non sempre
1: sì,
0: si può improvvisare.
1: Infatti di 6, diciamo 5 siamo giovani e uno è il direttore dei lavori, che dirige tutti i cantieri, ha 60 anni anche lui, appena compiuti, ed è diciamo il maestro che ci indica la strada dei cantieri, ecco. Quindi assolutamente sì.
0: Ecco, la formazione è un aspetto che nella tua azienda è importante?
1: Allora, è fondamentale per me in prima persona e anche per i miei collaboratori. Tra l'altro venerdì noi una volta al mese ci raduniamo, dedichiamo dalle 3 alle 5 ore e trattiamo un solo argomento, dove diciamo sia di crescita comune a tutti. Quindi a costo di togliere, che poi non sono tolte, però diciamo togliere delle ore al lavoro, però noi tassativamente una volta al mese ci riuniamo per fare della formazione. E poi ogni mio collaboratore sa che se ha bisogno di fare un corso, un meeting, o ha bisogno di un libro, cosa, l'azienda gli paga quel percorso lì.
0: Ecco, siamo quasi al termine, abbiamo ancora lo spazio per un ultimo blocco. Ora ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese con Nicola Perra. Non abbiamo ancora affrontato uno degli argomenti forse che ti caratterizza, quello dei social, cioè sei molto presente su Instagram, su TikTok, insomma su tutti questi canali. Non è una cosa che si ripete molto nelle imprese del tuo settore. Come mai? È la tua peculiarità questa? È un caso oppure anche lì c'è uno studio?
1: No, assolutamente no, perché diciamo quando si ottengono certi risultati non si ha più tempo per fare cose diciamo a caso, quindi ogni cosa è assolutamente studiata. Quello dei social è tutta la dietrologia che c'è dietro. Le persone vedono magari i miei video, le mie cose eccetera, pensano solo vuole mettersi in mostra, non pensano a tutto quello che l'indotto di un social ti possa portare. Ti faccio un esempio: l'anno scorso abbiamo realizzato una bellissima operazione, una palazzina a Quartu, dove io sono stato contattato da una persona che aveva visto i video sui social, dove non avrebbe avuto il contatto con me e io con lui se non fosse stato per i social. Un'altra operazione, quella di Via Einaudi, dove abbiamo fatto 6 bellissimi appartamenti, è stata un'operazione strepitosa, anche quella messaggio su Instagram: Nicola, ci sono dei proprietari che vorrebbero vendere questo appartamento, ti va di venire a vederlo? Anche quella roba lì, se loro non avessero avuto tutti quei video i mesi prima, Nicola fa questo, non sarebbe. Anche la vendita, io ho venduto una marea di appartamenti tramite Instagram, quindi la gente ormai non deve capire che i social fanno parte della nostra vita, sono imprescindibili. Se non sei nei social non esisti, la verità al giorno d'oggi purtroppo è quella. E tra l'altro è una cosa che cioè io spendo una marea di ore per creare i contenuti, è proprio una parte del lavoro, un po' come andare in banca a chiedere, ecco, i prestiti eccetera.
0: Quante ore alla settimana, al mese, riusciamo a quantificare?
1: Allora, io direi non meno tra girare i video, la parte col reparto marketing eccetera, non meno di 4 giornate al mese, almeno una volta a settimana piena, cioè una giornata piena dove io mi dedico solo a quello, perché so che è una parte fondamentale della mia impresa, imprescindibile. Poi ti porta a tante cose positive e ti porta anche rotture di scatole, quello assolutamente sì.
0: Ad esempio
1: le persone che comunque non capiscono e vedono solo diciamo il fatto che tu ti esponi e devono andare lì contro di te, il fatto che ogni cosa che dici può essere usato contro di te, no? Mentre se tu sei nascosto, non sei esposto, nessuno ti può criticare se non esisti, ecco. Se non sei sui social, invece lì ti apri al pubblico e ovviamente ci sono tante persone che apprezzano e è sempre una minoranza che però, diciamo, alza la voce, dice, oh, tu qui, tu lì, però fa parte del gioco, assolutamente.
0: Sei riuscito a quantificare anche qual è l'apporto dei social proprio nel bilancio della tua azienda?
1: Allora, questa è una bella domanda, perché poi c'è tutta la parte di investitori privati che arrivano a me e che investono proprio, dicono: Nicola, ok, c'è quell'operazione lì, la facciamo assieme. Io ho delle...
0: Quindi hai trovato dei soci, diciamo,
1: assolutamente,
0: nelle tue...
1: degli investitori veri e propri, perché sono socio io al 100% della mia società, proprio degli investitori che partecipano ai progetti. E anche quella cosa lì, se mi chiedi di quantificarla, te la posso dire in percentuale, forse influenza un 25-30% del mio business.
0: Beh, diciamo che
1: è una fetta importante,
0: molto,
1: sì,
0: molto importante,
1: sì. Ma ripeto, se io potessi evitarlo me lo eviterei, se io potessi quelle ore starmene a casa tranquillo, non ricevere gli haters, cioè io lo farei tranquillo. Se fossi sicuro che avessi gli stessi risultati, la toglierei domani la parte social.
0: Questa era la storia di Nicola Perra, l'abbiamo ascoltata con molto piacere. Questa è l'Isola delle Imprese, è finita la puntata, vi diamo appuntamento a martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
3: Manuel Pia è un cantautore virtuoso della chitarra e polistrumentista con una lunga attività concertistica e didattica alle spalle. Discograficamente ha esordito nel 2012 e uno dei suoi ultimi lavori più compiuti è il CD Eocene del 2020. Qui si cimenta in un motivo popolarissimo della tradizione sarda.

0: Era la versione di No Poto Reposare resa da Manuel Pia in occasione di una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Il desulese Enrico Frongia ha fatto parte di importanti formazioni come Ritmia e Argia. In questo brano, Ispiritu Baccu de Cantare, è solo con chitarra e armonica.

0: Abbiamo ascoltato Ispiritu Maccu de Cantare, dalla voce di Enrico Frongia.
1: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Il cantante Luca Tirocca, originario di Putifigari, ha ripreso il brano Remember When di Alan Jackson, adattandovi un nuovo testo scritto da Michele Pio Ledda. È così nata La tua storia è la mia, che celebra un amore che cresce dalla dolcezza dell'infanzia all'intimità della vecchiaia.

0: senza te.
1: C'erano anche Davide Guiso e Francesca Lai, che hanno suonato, arrangiato e cantato insieme a Luca Tilocca in questo Che vuoi che sia, tra le più recenti produzioni del cantante nato a Genova, ma con origini di Putifigari.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: È martedì 21 luglio, la strambata insieme, c'è il nostro Mano e il Cozzolino in regia. Iniziamo subito con il nostro Lele Casini in studio, perché sono giorni questi legati alla pre-partenza del Cagliari, il pre-ritiro oramai è terminato.
2: Buongiorno Lele.
3: Sì. Sono gli ultimi giorni del ritiro di Assemini, della prima parte del ritiro del Cagliari. Poi domani ci sarà l'ultimo allenamento dopo i due di oggi.
1: Ah, si allenano anche domani?
3: Pisacan non li lascia liberi neanche un secondo, così imparano. Poi ci sarà la partenza il pomeriggio verso la Lombardia, poi il tragitto verso Porte di Legno. Per la nostra diretta di domani alle 19:30
1: facciamo la parentesi autocitazione, lo diciamo perché dobbiamo dare le coordinate, lo dicevamo anche ieri con il nostro Alberto Maso,
3: Radiolina
1: che
3: e Videolina.
1: Sta per partire anche lui.
3: Ogni giorno vi accompagneremo sul ritiro del Cagliari.
1: A che ora, Lele?
3: Alle 19:30, alle 20:00, e quindi magari beccheremo l'arrivo della squadra nell'albergo di Ponte di Legno.
1: Tu sarai in studio, il nostro
3: Maso
1: Alberto
3: sarà,
1: insieme a Gianfranco Trudu, saranno inviati sul posto a Ponte di Legno,
3: e poi tutti i giorni vi daremo, sabato e domenica compresi, tutte le notizie del giorno. Il 23 ci sarà la prima amichevole contro la Sampdoria, poi il 28 contro il Modena, diciamo che vi racconteremo tutto. Parte la parte di ritiro più importante adesso, nel senso che a Ponte di Legno si comincerà a fare ancora più sul serio, non che si è passeggiato, però la prima settimana è sempre un po' difficoltosa, il grande caldo qua a Cagliari è stato impegnativo, e poi vedremo se ci sarà anche qualche novità dal punto di vista degli arrivi e delle partenze nella rosa. Si parla di attaccanti, si parla di difensori, il centrocampo sembra sistemato, ma magari potrebbe arrivare qualcosa all'ultimo momento. Hanno dato una buona impressione domenica nella partitella contro l'Under 20, soprattutto i giovani, i nuovi arrivati, e quindi c'è fiducia.
1: O il Cagliari un vestito su misura per i nuovi, appunto la fiducia attorno ai nuovi. L'articolo che oggi troviamo sulle pagine dell'Unione è stato firmato da Fabiano Gaggina. Allora le andiamo a esaminare. Il regista, l'erede di Gaetano Winks.
3: Dovrebbe essere Winks, l'inglese Winks, perché? Perché in questi primi giorni Pisacane, l'altro play che dovrebbe essere Romano, l'ha spostato leggermente a sinistra.
1: Che poi Gaetano è diventato play in corsa.
3: Dopo, esatto, infatti, però c'è bisogno di un play là. In attesa di quello che succederà a Prati, se farà parte del progetto oppure se chiederà di andare.
1: Secondo te, Lele, tu che...
3: È difficile prevederlo. È stato un investimento per il Cagliari, chiaramente lui vorrebbe giocare, quindi magari in questa situazione il Cagliari non gli può garantire il posto a titolare.
1: A te piacerebbe rivederlo ancora?
3: Sì, però voglio vedere da lui lo step successivo, cioè la crescita.
1: Ricordi l'annuncio che era stato dato? Ah, il Cagliari ha trovato finalmente il suo play.
3: Era Prati,
1: era stato una fiammata.
3: Io ero il primo innamorato come Ranieri, come De Rossi, quindi sono in buona compagnia. Lui è molto bravo, il problema è che non ha fatto quello step successivo di crescita.
1: Ma questione di maturità che magari manca, però inizia a crescere anche lui.
3: È questione di personalità, di maturità, di tante cose, però tecnicamente è assolutamente un giocatore di altissimo livello.
1: Lele, resti con noi?
3: Sì, sono qua.
1: A proposito dei nuovi, anzi nuovi ma non troppo, andremo a sentire anche Mendy. Buona domenica con Saif.

0: domenica.
1: E con il nostro Lele Casini continuiamo a parlare del cantiere Cagliari in lavorazione, in partenza. Andiamo a sentire le parole di Mendy, reduce anche dalla gara, dalla partitella dei giorni scorsi, e poi commentiamo insieme.
2: Abbiamo iniziato a lavorare bene, compatti con tutta la squadra. Il mister sta aiutando i più giovani, anche il compagno più vecchio sta aiutando il più giovane a crescere, e stiamo lavorando bene per attaccare il campionato. Questa stagione voglio fare anche tanti gol, aiutare la squadra su tutti i motivi, voglio fare tanti gol. Sono contento a riprendere il campionato e stiamo lavorando bene per fare una buona campionato. Sono bravi tutti, loro sono troppo bravi, sto lavorando bene con tutti, il PV che sono aiutati e loro sono bravi.
1: Insomma, in riferimento ai compagni di squadra.
3: Sono bravi tutti,
1: ripete.
3: Però vuole fare un sacco di gol, vuole fare tanti gol quest'anno. Speriamo che abbia l'opportunità, speriamo che per lui ci possa essere la possibilità di rimanere nella rosa, perché c'era anche il dubbio che per fare esperienza venisse mandato magari in qualche altra squadra. Vedremo quali saranno le decisioni, anche perché è ritornato anche Kingston dalla esperienza austriaca molto
1: Kingston
3: positiva. Vedremo. Io me lo terrei.
1: Ma potrebbe anche restare anche Kingston?
3: Io mi riterrei tutti e due, sì, assolutamente. Nel percorso di crescita, e anche per dare anche un esempio anche ai ragazzi della primavera, che poi si può puntare su di loro. Però è chiaro che devono dimostrare.
1: Aveva già dato prova che si poteva
3: Kingston,
1: puntare
3: sì.
1: Su Ranieri di lui.
3: Ranieri l'ha fatto esordire.
1: E ci ha regalato sul finale,
3: sì,
1: insomma, delle soddisfazioni. Assolutamente.
3: Ma anche Mendy ha fatto bene quando è stato chiamato nell'ultima stagione. È chiaro che una cosa. Sì, la sorpresa, vieni dalla primavera, tutto bene. Adesso devi dimostrare di essere un giocatore di Serie A.
1: Cosa che dovrà fare anche Romano. Perché
3: che a
1: Serie
3: quanto
1: A,
3: pare non è andato male.
1: C'è stato, sì.
3: Non è andato male l'anno scorso. Anche lui si è detto sorpreso della fiducia che gli è stato dato dallo Spezia. Lui è arrivato, ha giocato praticamente quasi sempre titolare.
1: Un assist fatto clamorosissimo, meraviglioso.
3: È giovanissimo.
1: Contro la Juve Stabia.
3: È giovanissimo, è un under svizzero. E Cagliari ci sta puntando forte. E gli ha messo a fianco Winks, che invece è un trentenne di grande esperienza. Quindi anche questo mix continua.

0: Abbiamo sempre detto, e come aveva detto anche il direttore sportivo Accardi nel giorno della sua presentazione, non sarà solo giovani, c'è un mix tra esperti e giovani, anche perché i giovani crescono anche grazie ai giocatori un po' più esperti e più navigati.
1: E a proposito di non giovani, il tuo pensiero su Belotti?
0: Mi dispiace molto, e spero che ci possa essere uno spiraglio da qui a quando sarà pronto per magari ritornare. Lui vorrebbe, al Cagliari sarebbe piaciuto che lui
1: sia una sorta di semestre sabbatico,
0: fosse, però il problema è l'aspetto fisico, e a quel punto occupare, seppur con uno stipendio super ridotto, se l'era veramente ridotto di tantissimo, quindi
1: voleva restare,
0: però poi il Cagliari deve fare anche i conti con la rosa a disposizione. Andare a puntare su un attaccante di grandissimo valore, ma che non ti dà garanzie sull'aspetto fisico, almeno per adesso, vorrebbe dire togliere lo spazio tipo a un Mendy, a un Kingston, e il Cagliari ha optato per quest'altra soluzione.
1: A Caracchini deve ritrovare un po' la sua forma.
0: Sì, ma anche lui super giovane, anche lui dovrà fare molta esperienza, però è stato il primo acquisto, quello è stato già nominato prima che iniziasse il ritiro, prima che arrivasse.
1: È stato nominato,
0: Cagliari.
1: Abbiamo imparato a nominarlo.
0: Sì, non ho ancora memorizzato i 12.000 nomi che ha di battesimo, qualcuno mi chiede già il primo gol di... Spero che lo faccia questo primo gol, e poi vedremo cosa succederà con la cronaca.
1: In che maniera esultare.
0: Credo che lo chiamerò Demi a Caracchini. Va bene così. Tutti gli altri 12 nomi erano veramente impronunciabili. Chiederemo a lui, oltretutto, come si pronunceranno.
1: Esatto, cosa che potrebbe fare anche il nostro Alberto Masu, che andrei in ritiro prima di salutarci. Ultimo post-it per ricordare appunto l'orario, le coordinate a partire dalla giornata di domani.
0: Dovrebbe esserci il direttore dei SI in compagnia mia in studio, qua su Radiolina e Videolina, saremo in diretta anche video dalle 19.30 alle 20 tutti i giorni sino al 28, Alberto Masu, la Punta di Legno con Gianfranco Trudu,
1: assolutamente, che curerà. Gianfranco noi non lo vediamo, ma è dietro la telecamera. Bene. Insomma, cura degli aspetti che sono fondamentali, tra cui quell'aspetto delle immagini con le voci anche dei giocatori del Cagliari, ricordiamolo, perché poi ci saranno i vari ospiti. Come sempre sarà una finestra informativa completa,
0: sì,
1: sul,
0: sì,
1: Cagliari,
0: sì, assolutamente, conosceremo, immagino, anche i nuovi acquisti del Cagliari.
1: Esatto, andremo a fare da spettatore, cercheremo di capire anche chi andrà via, chi tornerà, insomma, vi racconteremo davvero tutto. Grazie infinite
0: al nostro
1: Radio.
0: Noi
1: ci ritroviamo domani.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:01.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Ancora insieme la strambata in regia c'è il nostro Manuel Cozzolino in questo martedì 21 luglio. Ora parliamo degli effetti del caldo che si stanno subendo all'interno delle abitazioni, ma perché? Perché alcuni macchinari, diciamo così, quelli dell'aria condizionata, non stanno supportando i momenti di disperazione, insomma, di noi altri. Ci sono tanti aspetti tecnici di cui parlare e noi ringraziamo davvero tantissimo Giuseppe Tatti, che è presidente degli impiantisti di Confartigianato Nuoro Gli Astra. Buongiorno Giuseppe, noi ti vediamo e ti sentiamo.
1: Grazie per l'invito.
0: Ciao
1: a tutti.
0: Giuseppe, buongiorno. Allora, abbiamo bisogno del tuo aiuto un po' per semplificare questi concetti. Noi non siamo dei tecnici, tu lo sei, sei un ingegnere, quindi aiutaci a capire che cosa sta accadendo, nel senso, perché i nostri impianti di condizionamento arrancano, insomma, ci lasciano, al di là dei blackout che rappresentano un altro tema ancora, e ci lasciano in balia appunto di questo caldo e tendono a funzionare a intermittenza. C'è una ragione tecnica.
1: Chiaro, c'è una ragione tecnica. Diciamo che le temperature nel corso degli anni sono, temperature esterne del periodo estivo, sono cambiate notevolmente. Però abbiamo anche un parco macchine in diverse abitazioni, cioè macchine intese come condizionatori semplici, che notevolmente alcuni sono datati. Il campo di lavoro delle macchine, magari di 20 anni fa, era, diciamo che quelle macchine potevano lavorare su temperature esterne massime di circa 43 gradi, ma già a 38 gradi esterni iniziavano ad avere alcune difficoltà nel loro funzionamento, e parliamo di macchine nuove. Quindi se ne va a valutare, bisognerebbe vedere se poi il cliente, se l'utente finale esegue correttamente la manutenzione su quel tipo di macchinario, o magari quel macchinario è stato in quest'arco di tempo un po' abbandonato a se stesso, come dire, perché la manutenzione poi anche sui condizionatori è fondamentale per garantire il loro rendimento. Diciamo che nell'arco del tempo si sono fatti grandissimi passi avanti a livello tecnologico, e su macchine nuove di livello elevato attualmente il campo di lavoro si è notevolmente ampliato, e alcune macchine riescono a lavorare con temperature esterne fino ai 50-55 gradi, quasi da essere definite nel mercato quelle che sono macchine quasi tropicalizzate, diciamo così, che prima erano macchine cioè dedicate a un mercato asiatico o al mercato arabo. Oggi le temperature nostre si avvicinano e abbiamo visto valori di 45 gradi o oltre temperature esterne, quindi è chiaro che una macchina adattata entra notevolmente in crisi con queste temperature qua, e non solo le unità di condizionamento, come abbiamo visto, anche le reti elettriche.
0: Ecco, fra poco parliamo anche delle reti elettriche, ma quello che tu dicevi, appunto, le temperature africane, quindi il caldo africano, il tipo di impianto africano, diciamo così, ha fatto riferimento all'Asia, si è fatto riferimento anche al mondo arabo, perché sono diversi gli impianti e quasi servirebbero oramai anche in Europa, da noi, del Mediterraneo.
1: Sì, diciamo che le aziende produttive sono un po' adattate a questo andamento delle nuove temperature esterne estive, producendo macchine sempre più tecnologicamente evolute, facendo enormi investimenti su questo campo. Però tenemo il discorso, tantissime macchine oggi hanno ancora dei campi di lavoro che sono inadeguati rispetto alle temperature esterne che stiamo vedendo.
0: Ne parliamo fra pochissimo, Giuseppe. Ne parliamo fra poco, ancora sì. Resta con noi, così ci darei anche tutti i consigli anche relativi alla manutenzione cui hai fatto riferimento. Fra pochissimo con Giuseppe Tatti, presidente degli impiantisti di Confartigianato Nuoro Gli Astra. Ora c'è Harry Styles.

0: L'effetto del caldo estremo, lo stavamo dicendo, sulle pompe di calore, la climatizzazione, ma anche sulle componenti elettroniche, né per le reti elettriche. Ne parliamo con Giuseppe Tatti, che è ancora con noi. Abbiamo il piacere di soffermarci ancora e di chiedere il tuo supporto tecnico su questi temi. Presidente degli impiantisti di Confartigianato Nuoro e Ogliastra. Stavamo facendo riferimento agli impianti che oramai anche per l'isola e non solo dovrebbero diventare gli impianti africani, con il concetto di tropicalizzazione. Risoffermiamoci ancora, che cosa significa, Giuseppe?
1: La tropicalizzazione è un tipo di sistema che si utilizza in determinati impianti di climatizzazione, che non è solo una cosa, è un modulo di sono dei moduli di gestione, schede elettroniche, sistemi di raffreddamento, compressori, motori, tutto il sistema che compone una pompa di calore, che è in grado di sopportare e funzionare anche a temperature estreme molto elevate, e che temperature estreme che non sono solo un picco, ma che per ora e che per diverse ore possono raggiungere e superare i 45, piuttosto che ci arrivare fino a 50 gradi stelle.
0: E consiglio basico. Sì, nel momento in cui il condizionatore si ferma all'improvviso, che cosa è consigliato a fare? Aspettare? Cosa dite voi tecnici ai clienti?
1: Ma io direi una cosa: bisognerebbe prima porsi un problema che iniziale, prima che arrivi l'estate, eseguire una corretta manutenzione, perché potrebbe essere che
0: pulire i filtri, immagino,
1: si fermi. Sì, filtri, ma batterie di scambio esterne magari completamente ostruite, e quindi il condizionatore si ferma non tanto perché non riuscirebbe a lavorare a quella temperatura esterna, ma semplicemente ha un filtro ostruito piuttosto che una batteria esterna ostruita. Quindi una corretta manutenzione prima dell'inizio dell'estate sarebbe la cosa da consigliare a tutti.
0: Invece le reti elettriche che danno subiscono?
1: Diciamo che non esiste un solo problema dei blackout che causano i blackout che stiamo vedendo. I problemi sono tanti, la rete elettrica è molto complessa e molto delicata. Rimaniamo sulle piccole reti elettriche. Diciamo che una delle cause scatenanti molte volte è il caldo estremo stesso, che mette in difficoltà i conduttori, e quindi diciamo più il cavo è caldo, meno corrente passa. Però immaginiamo le nostre utenze, immaginiamo le nostre case: più è caldo, più i condizionatori ci sono accesi in modo continuativo, cioè più la richiesta aumenta, quindi rischia di crearsi, diciamo così, un sistema che mette sempre più in difficoltà le reti, e le reti si proteggono creando dei blackout localizzati, in modo da evitare che ci siano diciamo così problemi che vanno a cascata e che vanno diciamo così a causare altri problemi alle cabine limitrofe, ai paesi limitrofi via.
0: State ricevendo tante chiamate da parte degli utenti e dei clienti in questo periodo, in misura maggiore rispetto agli anni passati?
1: Assolutamente sì. Quello che si riscontra è sempre che c'è poca programmazione da parte del cliente, e quando arriva l'estate e quando il caldo si fa più intenso, il cliente molte volte chiede un intervento immediato, e non sempre si riesce a soddisfare a dare una risposta, diciamo così, a questa richiesta immediata da parte del cliente, che vorrebbe l'installazione o la sistemazione di un impianto clima che si è fermato, piuttosto che vorrebbe risolvere il problema, visto che magari non

0: dorme da due giorni, da due notti.
1: Grazie, grazie infinite a Giuseppe Tatti per la completezza, presidente degli impiantisti di Confartigianato Nuoro Ogliastra. Noi torniamo fra poco.
0: Grazie a voi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.
2: Radiolina. La strambata.
1: La strambata ancora insieme martedì 21 luglio, le notizie che trovi di 21 luglio, le notizie che troviamo sia su unionesarda.it sia al telegiornale di Vigliolina in diretta proprio in questi minuti con l'apertura che è dedicata all'audizione in commissione sanità della governatrice Todde. Scoppia il caso istituzionale sulle liste d'attesa, l'opposizione attacca, cambiati gli indirizzi del consiglio. Poi il bacino del Cuga continua a svuotarsi e nella Nurra si riattivano i pozzi. La preoccupazione degli agricoltori nell'Oristanese si punta sull'efficientamento dei sistemi di distribuzione. E ancora in piena campagna antincendio la protesta degli uomini del corpo forestale, chiedono garanzie sul contratto, il ricorso al turnover e nuove assunzioni. Allora andiamo a sentire quelle che sono le loro dichiarazioni che sono state raccolte questa mattina da Maurizio Landi, sono i rappresentanti sindacali appunto dei forestali.
4: La prima è appunto la questione del personale che è molto anziano, non è accettabile e possibile che ormai si possa continuare con questa situazione di trovare le persone fino a 67 anni a rincorrere incendi e così via. Quindi necessita che l'amministrazione si prenda, faccia carico di risolvere questi problemi.
5: Chiediamo un futuro per il corpo forestale, quindi un ricambio generazionale, un'equiparazione previdenziale e pensionistica alle altre forze di polizia, perché chi svolge le stesse funzioni come noi ma come le altre forze di polizia non possono svolgere ad un'età, non possono arrivare a svolgere ad un'età che chiaramente è capibile da tutti che con i 47 gradi di temperatura sul fuoco sicuramente non può essere presente un 65enne o addirittura un 67enne.
6: Stiamo rivendicando alcune cose da anni ormai. Teniamo presente che alcuni punti dell'avvertenza odierna erano assolutamente già stati indicati in vertenze precedenti. Ci riferiamo allo stato di agitazione nel 2024 e allo stato di agitazione e proclamazione dello sciopero nel 2020.
1: E dunque queste le parole dei rappresentanti sindacali dei forestali. Il sit-in è in corso, l'incontro probabilmente anche con i capigruppo in consiglio regionale, poi proveremo magari a sentirli in diretta per capire qual è stato l'esito appunto di questo incontro. La notizia che troviamo invece in apertura, Calafinanza, la battaglia giudiziaria al TAR, e poi ancora Cagliari sale in aereo senza biglietto, il caso scatta l'indagine, poi ricercato dal 2013 per reati finanziari in Togo, è stato arrestato a Cagliari. E poi ne parlavamo, Cabras, il caldo diventa un incubo, tantissime famiglie senza energia elettrica da oltre 24 ore, ma sono situazioni che si stanno moltiplicando in tanti centri dell'isola, ne parleremo sicuramente nel corso di questa nostra settimana della strambata. Ora c'è la musica, Dracula Remix.

0: strambata su Radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Farsi attraversare dal dolore, guardarlo in faccia, un inno alle storie d'amore da lasciarsi alle spalle per potersi rigenerare, il brano di Katy Perry, Watch It Burn.

0: Ed è arrivato il momento del caffè scorretto che oggi troviamo in prima pagina sull'Unione Sarda. Vi consigliamo di leggerlo, è firmato da Celestino Tabasso e noi lo ascoltiamo.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 21 luglio 2026. Revenge Porn, a cura di Celestino Tabasso. Coerente al falso, Vannacci usa l'intelligenza artificiale e poi fa il finto tonto. Propone un gladiatore fake in cui condanna a morte Schlein, Conte, Prodi e Boldrini, che appaiono legati nell'arena in attesa dei leoni, non da tastiera, ma poi cade dalle nuvolette davanti alle accuse di istigazione alla violenza e replica che non si vede una goccia di sangue. Certo, è improbabile che qualcuno, esaltato dal filmino, sequestri i quattro e improvvisi del bondage. Il punto non è quel che può succedere, ma quel che è successo. Quel video rappresenta una fantasia. È abbastanza cartoon per poter dire «Dai, si scherza!», abbastanza realistico da compiacere chi ha preso gusto al sapore forte dell'odio e può godersi il supplizio del nemico. Da questo punto di vista è un porno. C'è tanta gente che si ringalluzzisce guardando su un monitor i ciak di un mondo irreale, dove ogni copula è un colossal ed è lecito mimare ogni fantasia estrema. E oggi le tecnologie digitali aiutano molto questo erotismo fai da te. Ma se hai personaggi da sottomettere ai tuoi ghiribizi osceni, attribuisci lineamenti e caratteristiche di una persona reale. Ricordate il sito Mia moglie e la finta Meloni in sottoveste? Allora è un reato di revenge porn. Anche se non ammicca a Eros, ma a Thanatos. D'altronde ognuno si eccita come può. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina, estate. La strambata.
4: Ancora insieme per raccontarvi la storia di un giovane errante, 80 km in bici, giusto per iniziare questa sua avventura di cui ci sta per parlare, dalla Danimarca, direzione Venezia. Lui è sardo, Gioele Medas, buongiorno.
5: Ciao.
4: Buongiorno Gioele. Allora, dobbiamo partire dal principio, però prima scattiamo un'istantanea del luogo in cui ti trovi in questo momento. In che condizione psicofisica sei, prima di tutto?
5: Allora, in realtà sono un po' riposato, non sono particolarmente dolorante. È un momento che è partita una sveglia, purtroppo.
4: Perché hai puntato una sveglia a quest'ora, alle 13.30, ci preoccupi, non vogliamo sapere che promemoria, secondo me per sistemare la bicicletta o qualcosa di simile.
5: Sì, perché purtroppo sono arrivato qua a Norimberga e questa è la parte psicologica, si è spezzato il cavo del freno frontale e quindi adesso sono ancora un po', diciamo, sbandato.
4: E quindi una pausa imposta, diciamo, da questo esatto. Piccolo inghippo, da questo piccolo problema. Gioele, allora, torniamo invece al principio. Qual è stata la tua idea e che tipo di avventura? Poi ti chiederemo ovviamente qual è lo spirito che sta animando questo tuo un po' folle percorso. Come inizia tutto questo e che cosa stai compiendo?
5: Allora, in realtà la motivazione dietro questo viaggio è molto più semplice di quanto non si possa pensare. Io ho fatto un Erasmus molto tranquillo, rilassante, e ho pensato, ma perché non tornare in bici? E allora mi sono organizzato.
4: L'Erasmus però dove l'hai fatto e da dove stai partendo? Perché questo non l'abbiamo specificato ancora, abbiamo parlato di Danimarca in maniera generica.
5: Allora, ho fatto l'Erasmus a Copenaghen, sono rimasto lì 6 mesi e poi 2 mesi prima della fine dell'Erasmus ho iniziato a vedere come poter tornare in bici, perché comunque Copenaghen è una città estremamente ciclabile e quindi stavo andando in bici ogni giorno, costantemente, più ore al giorno, e ho detto perché no.
4: E perché non utilizzare la bicicletta per andare anche oltre Copenaghen? Cosa hai deciso di fare? Poi perché Venezia a questo punto?
5: Perché io sono uno studente in realtà della Ca' Foscari a Venezia, studio il Pisa.
4: Quindi la tua casa, tra virgolette, tu sei sardo, esatto. Ecco, però la tua casa sta a Venezia. Esatto. E quindi hai deciso di tornare. Sì, sei cagliaritano, certo. Quanti anni hai? Ti possiamo chiedere, Gioele?
5: 23 anni.
4: Quindi giovanissimo. Quindi dicevi, raccontaci appunto di questa idea.
5: No, siccome devo comunque dare altri esami, poi scrivere la tesi e appunto studio a Venezia, ho pensato di tornare da Copenaghen a Venezia in bici, percorrendo 1600 km in totale. E per adesso ne ho fatti 1000, quindi sono a buona strada. Ecco.
4: Ne hai fatti 1000, nel primo giorno appunto ne hai fatti 80. In che maniera stai dosando le tue forze? Dove stai dormendo e dove ti stai fermando? E in che modo hai progettato e programmato il tuo itinerario?
5: Allora, io avevo costruito un piano ideale, cioè qualcosa di irraggiungibile.
4: I piani ideali ovviamente come sempre sono fatti chiaramente per saltare, sappilo questo, ma immagino lo stai scoprendo.
5: Ma l'ho scoperto subito. L'idea iniziale era quella di fare 100 km al giorno, un'impresa che sarebbe veramente impressionante. Alla fine in certe giornate ne ho fatti 80, il massimo che ho percorso sono 83 km in una giornata e la media è attorno ai 60 km. Idealmente avrei dovuto finire tutto in 2 settimane, ovviamente non è stato questo il caso, penso manchi ancora 1 settimana e mezzo, se non addirittura altre 2, però immagino entro la fine del mese di riuscire ad arrivare a Venezia.
4: E non stai utilizzando trucchi ovviamente per poter accorciare il percorso e velocizzarlo, resta con noi, ne parliamo fra pochissimo, ascoltiamo insieme un brano, poi continui a raccontarci di questa tua avventura. Ora Flamenco Paranoia.

0: ancora insieme in questo nostro martedì 21 luglio per parlare con Gioele Medas di questa avventura che è ancora in corso, che sta durando un po' più del previsto, ma Gioele è prontissimo a fronteggiare queste avversità con un po' di fatalismo, con la bicicletta che ogni tanto insomma fa i capricci, lo tradisce, ma non è un problema perché stiamo correndo ai ripari. Buongiorno ancora, è un piacere averti sempre con noi, Gioele, perché
1: grazie
0: si fosse
1: ancora
0: messo in collegamento adesso da Copenaghen, dalla Danimarca fino a Venezia, dove tu studi in bicicletta, dove stai dormendo, dove stai soggiornando. E poi ti chiediamo quali persone hai incontrato lungo il tuo percorso e in che percezione hai anche del viaggio attraverso la bicicletta, dei territori. Sei passato attraverso la Germania e quindi raccontaci, stai passando attraverso la Germania?
1: Sì, sono ancora in procinto di uscire, insomma. In questo momento sono a Norimberga, appunto. I posti in cui ho dormito sono i più variegati. Io ho comprato una tenda il meno costosa possibile. Alle volte addirittura ha piovuto dentro la tenda perché ho beccato pure un temporale allerta rossa. Ho dormito in alcuni campeggi, anche in degli ostelli, tipo oggi. Alle volte invece sono stato proprio in crisi perché non trovavo dove dormire. Infatti la prima notte un ragazzo danese mi ha fatto dormire nella palestra di un club di kayak.
0: Ecco, ma sono queste le connessioni che poi si creano? In che maniera? Come è avvenuto? Non lo conoscevi?
1: No, non lo conoscevo. Io sono uscito dal treno e perché a un certo punto un pezzettino era notte fonda, era il primo giorno, l'ho dovuto fare in treno perché stava iniziando a gelare. Ero partito con un temporale perché non ne potevo più di rimanere chiuso in stanza, insomma. E sono sceso, ho trovato delle persone, gli ho chiesto: ma scusate, c'è un posto dove posso piazzare la tenda? Ero proprio pronto a dormire per strada. E questo ragazzo ha fatto: vieni con me, e mi ha accompagnato, insomma, a questo club di kayak, completamente randomico, insomma.
0: Un'esperienza anche inaspettata, dove si ritrovano scorci di umanità che talvolta magari nei luoghi magari in cui nemmeno lo diresti. Però tu sei uno studente di filosofia, dicevi, c'è un qualcosa
1: di economia, filosofia e studi internazionali.
0: Economia, filosofia e storia internazionale, perdonami. in che maniera dovrai lavorare la tua tesi? Qual è il tema della tua tesi? Non ha delle connessioni con questo tipo di viaggio, oppure le troverai?
1: Allora,
0: voglio cercare a ogni costo i collegamenti con questa tua avventura, dare un senso, un senso accademico.
1: Penso non ne abbia, a meno che io non provi, non lo so, ad entrare in qualche università che richiede esperienze extracurricolari. Non penso che risulterà in niente a livello accademico.
0: Test psicoattitudinali sicuramente superati con il massimo punteggio. E, prego, dicevi. E quindi il tuo percorso, appunto, che ti porterà a Venezia, che è più lungo di quello che tu prevedevi, e le persone incontrate, altri aneddoti, qualche altro?
1: Ah no,
0: magari,
1: sì, ad
0: cosa
1: esempio,
0: ti è capitato?
1: Due giorni fa è successo un altro problema alla bici. Praticamente, siccome la bici io l'ho comprata, anche quella su Facebook Marketplace, a un prezzo stracciato, usata, l'ho fatta modificare perché doveva reggere comunque tanto peso. E una vite che attaccava il back rack, dove poggio i miei zaini, insomma, alla bici, si è spezzata. Mm-hmm. E io sono rimasto disceso, alla fine di una discesa, che ho dovuto smontare tutto, e ho scoperto appunto la bici spezzata. Al che una donna, assieme al loro cane, che parlavano solo tedesco, perché qua è difficile trovare qualcuno che parli inglese, hanno iniziato a guardare la bici assieme a me, mi hanno portato a casa loro. Poi l'uomo mi ha trasferito dai nipoti e quattro persone si sono messe a darmi da mangiare, darmi birra, sistemarmi la bici e farmi dormire nel loro giardino.
0: Insomma, dai, una lezione umana che stai raccogliendo. In Sardegna quando torni, a Cagliari?
1: Sì. E a Cagliari penso di tornare il mese prossimo, il mese dopo ancora, una settimana o due.
0: E a Cagliari lascerai mettere da parte la bicicletta? Qualche pista ciclabile c'è, però insomma...
1: E con questo caldo a Cagliari, cioè in Sardegna, non so se salutare, insomma.
0: Già, assolutamente. Grazie infinite. Buona avventura ancora a Gioele Medas, in sardo, diciamo, che sta percorrendo l'Europa in bici. È stato un piacere, davvero buon proseguimento.
1: Grazie
0: e buon percorso, buona pedalata. Grazie.
1: Grazie, buona giornata.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: nostro social media manager Enzo Asuni. Sto provando a sbirciare per cercare di capire qual è il tema di cui ci occupiamo oggi. Bentornato Enzo, è sempre un piacere averti qua. Non so mai che cosa accadrà, però l'imprevedibilità regola ovviamente ogni tuo contributo.
1: Io non so se rispondere perché ieri non ti ho visto al concerto di Tony Pittoni. Io mi aspettavo di trovarti, invece dove eri, Maria Angela Lampis?
0: Ero dietro il palco.
1: Non lo so, secondo me non sei venuta e mi hai detto una bugia. Comunque, concerto super. Io sono sto cavalcando un po' l'onda di Tony e birrette, quindi immaginati come il mio cervello oggi c'è un pochino, però ci sta, dai. È sempre bella l'estate perché si riesce a far confluire.
0: Scusami, la birretta non è l'alleggerimento,
1: birretta
0: come
1: al quadrato,
0: se non fosse...
1: fai.
0: Ecco, perché,
1: esatto.
0: Perché in realtà
1: anche
0: la birretta serve per concludere la serata e per disintossicarsi da tutto quello che si è bevuto prima, ovvero super alcolici. Però questa è la mia vita, forse non la tua. Non è vero, non bevo birra.
1: No.
0: Comunque, una
1: bugia. Allora, ricordiamo innanzitutto che durante questi minuti regaleremo i biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia.
0: Grazie,
1: il primo
0: Enzo,
1: agosto.
0: Sì.
1: Inoltre vorrei parlare anche un po' di amici di Maria De Filippi. Ieri abbiamo parlato di Sanremo, oggi volevo parlare del tuo
0: argomento. Ecco perché me l'hai nascosto fino all'ultimo secondo.
1: Esatto, perché sono ormai due anni che io provo
0: di questo tema. Vai,
1: sono ormai due anni che io provo a farti guardare
0: amici,
1: ma non ce la faccio, però prima o poi giuro che ce la farò, me ne do almeno 10 di anni, Maria Angela Lampis. Allora, sappiamo che cambieranno i professori, nel senso saranno gli stessi dell'anno scorso, ma non ci sarà Anna Pettinelli. In che rapporti stai con
0: però
1: Anna?
0: Anna, sì, beh, Anna conduttrice radiofonica,
1: sì,
0: storica, incredibilmente brava, quindi su quello
1: assolutamente.
0: Sì, arrivo fino a lì.
1: Sapevamo che molto probabilmente il suo posto sarebbe stato preso da Giordana Angi, ex cantante di Amici, che aiuta i ragazzi dietro le quinte a livello tecnico, ma sui social la cantante ha asserito che non sarà lei a prendere il posto di Anna Pettinelli. Inizia il Totonomi. Come Totonomi, chissà chi arriverà, magari ci potrebbe essere un ritorno di Arisa, che comunque era stata una cantante molto amata come professoressa. Potrebbe esserci anche la stessa Fiorella Mannoia, visto che l'anno scorso è stata ospite come giudice in diverse puntate. C'è qualcuno che vorresti vedere? Ad esempio, l'anno scorso al serale c'era Gigi D'Alessio, ti piace?
0: No, per niente.
1: Quindi non lo
0: niente.
1: Vorresti vedere, quindi non sarà questo. Se ci sarà lui, non sarà questo
0: non
1: l'anno
0: essere,
1: in cui ti convincerò a guardarlo.
0: No, direi.
1: Chi vorresti lì come docente?
0: Chi vorrei come docente?
1: Un cantante.
0: Devo pensarci. Perché queste domande?
1: Perché
0: devi
1: dirmi se arriva il docente che ti piace.
0: Io posso Brunori.
1: Brunori. Anche lui.
0: Brunori e Max Gazzè.
1: Max Gazzè non lo so, però Brunori è capitato che arrivasse come giudice, così come Fiorella. Quindi se arriva Brunori, mi prometti che una puntata la guardi?
0: No, le guarderò tutte.
1: Grande. Allora, questo è quanto. Ricordiamo che il primo agosto ci sarà il concerto di Fiorella Mannoia alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula. Fiorella porta in Sardegna uno spettacolo diverso dal solito, canterà Fabrizio e Ivano, in questo caso un omaggio ai grandi pezzi di Fabrizio De André e Ivano Fossati, quindi sarà un concerto intenso, sicuramente emozionante e ricco di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Radiolina regala i biglietti. Quello che dovete fare è scrivere Fiorella al 340 87 15 015 su WhatsApp. Lo ripeto, Fiorella 340 87 15 015 per accaparrarvi due biglietti per il primo agosto alla Forti Arena.
0: Grazie, un regalo prezioso di Radiolina. Grazie infinite al nostro Enzo Asuni, che ritroveremo domani. Ti ritroveremo.
1: Se ti comporti bene, torno.
0: Con quale tema non ce lo puoi anticipare, ma non lo vogliamo sapere noi. Grazie infinite al nostro Manuel Cozzolino. Domani a tutti voi.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagli è nato nuovo showroom Ter di Ruggeri, in via della Pirina 136. 250 metri quadri dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Ocropla, Garofo, Velu, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 codi parcheggi interni. Ter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Tori, tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Lina

0: Sono le 6:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo.

0: riscaldo esterno ci fadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno ci fadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: abbiamo raggiunto il punto d'imbarco. Se mi puoi dire la vostra posizione?
1: Le fiamme sono partite dal nostro rimboschimento di Villasor, dalla strada, poi ha saltato la strada ed è venuto verso Serramanna, in cui ha trovato anche questa casa abbandonata, la vecchia contoniera, e poi è andato verso Villa Cidro, verso San Massi.
2: Fino all'ipodromo di Villa Cidro, lo scirocco è il complice della fuga del fuoco che da Villasor corre lungo la statale 196, chiusa per alcune ore in un tratto di 4 km, scavalca la strada, incenerisce sterpaglie, distrugge frutteti. Dall'alto, a bordo del Super Puma, coloro che devono anticipare le mosse del fuoco vedono capannoni in fiamme. Le squadre a terra fanno intanto scattare l'evacuazione di alcune case sparse.
3: Io faccio parte del gruppo GAUF elitrasportato di Fenuso, siamo un gruppo misto e ci sono due forestali, due pompieri della Francia, un volontario della protezione civile e due operatori di foresta.
2: I mezzi dei vigili del fuoco vanno e vengono sul campo, la compagnia baraccellare di Villasol.
4: Abbastanza difficile, soprattutto con queste altissime temperature, il caldo.
2: Gli elicotteri sono numerosi, quasi si incrociano. C'è anche l'aeronautica militare. Sorvolano a fine serata la zona dell'ippodromo, soprattutto dal contributo alla protezione civile NOS di Quartu.
5: Purtroppo l'Italia va avanti, la Sardegna va indietro. E risulta tra le poche regioni che peggiorano sulle prime visite specialistiche.
6: Impietosi i numeri dell'Agenzia dei Servizi Sanitari sulle liste d'attesa. Nei primi sei mesi dell'anno nell'isola scende dal 69 al 64% la percentuale delle prime visite effettuate entro i tempi massimi di garanzia. Media nazionale che sale invece di 2 punti e si attesta al 78,5%. Numeri di Agenas che riaccendono lo scontro anche in Parlamento.
7: La Sardegna parte da una condizione di grandissima difficoltà che non deriva certamente da questa legislatura, deriva dai 5 anni precedenti e anche dal fatto che si viene da una pandemia che aveva devastato il sistema. Si sta lavorando e cerchiamo di ottenere dati migliori nei prossimi mesi.
5: Dopo 2 anni di propaganda credo sia il momento di mettere a parte gli slogan. I sardi hanno diritto a una sanità che funzioni, non a continue giustificazioni. Giustifichino come è possibile che le altre regioni d'Italia migliorino e la Sardegna peggiore.
6: Da Roma via Roma, dove sul tema è quasi strappo istituzionale, caso aperto dalla delibera di giunta da 3 milioni per la sanità privata, in commissione con la governatrice assessora in audizione le critiche trasversali sui tempi con risorse programmate un anno dopo lo stanziamento e sulle indicazioni del Consiglio regionale.
8: Ci sono tutta una serie di attività specialistiche decise dal Consiglio regionale con una proposta di legge e la giunta invece ha deciso di escludere alcune di queste tipologie di interventi. Le liste d'attesa non si abbattono con i video sui social.
9: Rispetto alle colonoscopie, per esempio, e rispetto alle gastroscopie e rispetto alla cataratta, vediamo che ci sono indici di sofferenza che sono molto maggiori rispetto agli altri esami. Sarebbe stato irresponsabile non rendere evidente le disparità.
6: Delibera alla fine stoppata, non prima di tensioni anche in maggioranza, parere rinviato in sede di variazione dal 28 in aula insieme all'assestamento di bilancio che ha incassato il via libera dalla commissione e sui ricchi provvedimenti finanziari attesi entro Ferragosto la frecciata dagli enti locali, tante risorse disponibili, poca condivisione.
10: Le discussioni sulla direzione della spesa devono essere rese molto più trasparenti proprio per coinvolgere sostanzialmente gli amministratori locali.
11: Il bacino del Cuga continua a svuotarsi e nella Nurra, in un'estate che ci si aspettava senza problemi dopo le abbondanti piogge invernali, si è costretti a riattivare i pozzi per continuare a irrigare. Questa era la situazione del bacino del nord-ovest della Sardegna. Tra Uri e Ittiri a giugno c'erano 7 milioni di metri cubi d'acqua. 3 mesi prima si erano raggiunti 17 milioni, ma già da allora era iniziato il prelievo. Ora si presenta così, contiene poco più di 1 milione di metri cubi. Nei giorni scorsi il consorzio di bonifica della Nurra ha tenuto una riunione con agricoltori e allevatori preoccupati. Siamo in piena stagione irrigua, il caldo non dà tregua e prelevare l'acqua dei pozzi per immetterla nelle condotte non assicura certo quantità e pressione necessarie per tutte le zone servite. Il problema è che il Cuga da solo non basta, il sistema che comprende anche Temo e Bidiginzu non funziona. Per problemi tecnici non si riesce a far arrivare nel Cuga proprio l'acqua del Temo, invaso da quasi 80 milioni di metri cubi e più importante riserva idrica del nord-ovest. Il blocco sarebbe causato da un guasto alle paratoie, l'intervento di riparazione in atto da tempo, oltre un mese, e il termine dei lavori previsto per giugno, slittato ormai di settimane.
12: Il grande caldo non allenta la morsa e i suoi effetti cominciano a incidere anche sui consumi dell'acqua a uso irriguo. In Sardegna l'indice di evapotraspirazione è cresciuto del 9% in 75 anni e ora promette di correre.
13: Cosa significa evapotraspirazione? Tutta quell'acqua che si perde dagli specchi d'acqua, dal terreno e dalla traspirazione delle piante che sotto forma di vapore va in atmosfera. Quest'acqua non contribuisce alla formazione della risorsa idrica rinnovabile.
12: La conseguenza è la diminuzione delle scorte d'acqua, contro cui l'Oristanese propone un esempio virtuoso. Intanto la presenza della diga cantoniera, lo scorso anno a livelli record di invaso, garantisce una cospicua riserva.
13: Una diga che consente di dare autonomia per l'irrigazione del territorio per quasi 4 anni.
12: E poi ci sono le innovazioni introdotte negli anni per l'efficientamento dei sistemi di erogazione dell'acqua nei 19.000 ettari di terre irrigate,
13: di cui 10.000 ettari sono dotati di sistemi di misura, dei cosiddetti contatori volumetrici. Nei territori dove si usano i contatori volumetrici c'è una riduzione del consumo di acqua di circa il 30%.
12: Dati che regalano fiducia e spingono verso nuovi investimenti che vanno in due direzioni.
13: Progetti per estendimenti irrigui, soprattutto nella zona nord del consorzio, si stanno facendo interventi anche per rinnovare le strutture irrigue.
14: Agosto 2020, in piena pandemia, per Nuorese e Mamoiadini 5 giorni senza una goccia d'acqua davvero difficili, se non impossibili, da dimenticare. Arriva la Protezione Civile Regionale, si mobilitano enti e agenzie, arrivano anche esercito e carabinieri con autobotti. Tutto perché la vecchia obsoleta condotta in cemento amianto dal potabilizzatore di Annaferru si rompe con una frequenza sconcertante. Con la condotta esplode anche la protesta, che porta finalmente a una serie di interventi di sostituzione, ancora non conclusi. Ci sono infatti vecchi tratti che continuano a rompersi e da qui i nuovi disagi. Da 5 notti i rubinetti all'asciutto per riempire i serbatoi e garantire l'erogazione di giorno. Il presidente di Abbanoa assicura sui tempi.
15: Nei prossimi giorni verrà attivato il nuovo tratto, completamente risanato, con relining tra Anneferru e Monte Oroto. Si tratta di 3 chilometri per un complessivo di 6 milioni di spesa. Si vanno ad aggiungere ai 2 chilometri già risanati nel tratto tra Monte Oroto e Sdovaro, quindi complessivamente un bel passo avanti. Rimangono ancora 11 chilometri da sistemare, progettazione avviata, troveremo la tecnica migliore per sostituire interamente la condotta in ghisa oppure per procedere anche lì con relining.
14: Da Nuoro si chiedono tempi celeri.
16: Noi ovviamente chiediamo che si acceleri sugli investimenti e sull'affidamento dei lavori, perché è impensabile, insomma, che una città capoluogo possa subire dei disagi come quelli che abbiamo vissuto in questi giorni.
17: Vogliono interventi capaci di garantire l'efficienza e la sicurezza del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna. Per questo gli agenti hanno indetto una giornata di sciopero e inscenato la protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari. Lamentano la grave carenza di personale e il progressivo invecchiamento dell'organico.
18: Non è accettabile e possibile che ormai si possa continuare con questa situazione di trovare le persone fino a 67 anni a rincorrere incendi.
19: Chiediamo un futuro per il corpo forestale, quindi un ricambio generazionale, un'equiparazione previdenziale e pensionistica alle altre forze di polizia.
17: La situazione è drammatica, hanno detto i manifestanti, il numero di agenti non consente di garantire il presidio del territorio e le stesse attività della campagna.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2020 il fondatore dei Collage, Tore Fazzi, ha esordito con un suo album in cui ospita alcune voci femminili. C'è anche quella di Maria Giovanna Cherchi in questa Inue nasquet su sole.

0: Erano le voci di Tore Fazzi e Maria Giovanna Cherchi. Le abbiamo ascoltate insieme in un brano inserito nell'album di debutto da solista del cantante originario di Alat dei Sardi.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Quando nel 1984 Leonard Cohen pubblicò il singolo contenente Hallelujah, quel brano passò pressoché inosservato.

esplose 10 anni dopo, grazie alla cover di Jeff Buckley. Anche in Sardegna alcuni artisti hanno ripreso questa hit internazionale, adattandovi un testo in sardo. Lo ha fatto anche Cecilia Concas, che ascoltiamo.

0: Ti di Giuliano Rassu.
1: Nell'ottobre del 1997 Andrea Parodi tiene il suo ultimo concerto con i D'Azenda. Solo 5 anni più tardi e dopo una lunga gestazione trova luce il suo primo album solista. Si intitola Abacada, come il brano che ascoltiamo con l'introduzione al sax di Gavino Murgia.

I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai chi ti vobbè», che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsarese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Setilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I Sonus de Sa Terra Nostra.
2: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: Era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.
2: Dannas

Giuseppe, Namberceu, Giustizio, Neo.

una die, comente a meda sa. Mira tu e azenia e sorte, a testimonio, solus a spreda sa.

0: digitales.
1: Mario Solinas è un cantautore di Iglesias in attività da metà degli anni 90. Grazie a Franco Badau ha inciso due lavori discografici, tra questi Lettere, con 8 brani e le collaborazioni del maestro Luigi Lai e del chitarrista Massimo Ferra. A questa raccolta appartiene anche Culu Biancu Campanarzu, su testo di Francesco Masala.

0: Abbiamo ascoltato Mario Solinas dal vivo sul palco di Ignos a Sedilo nell'edizione del 1997 della manifestazione.
1: Sono le 7:03.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 20 al 25 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti come i fish burger di merluzzo frosta da 210 grammi a 2,35 euro, gli intrecci mulino bianco da 300 grammi a 2,19 euro e le olive verdi in salamoia San Giuliano da 300 grammi a 1,89 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21:30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Ecco, noi abbiamo raggiunto il punto d'imbarco. Se mi puoi dire la vostra posizione?
1: Le fiamme sono partite dal nostro rimboschimento di Villasor, dalla strada, poi ha saltato la strada ed è venuto verso Serramanna, in cui ha trovato anche questa casa abbandonata, la vecchia contoniera, e poi è andato verso Villa Cidro, verso San Massi.
2: Fino all'ippodromo di Villa Cidro, lo scirocco è il complice della fuga del fuoco che da Villasor corre lungo la statale 196, chiusa per alcune ore in un tratto di 4 km. Scavalca la strada, incenerisce sterpaglie, distrugge frutteti. Dall'alto, a bordo del ma coloro che devono anticipare le mosse del fuoco vedono capannoni in fiamme. Le squadre a terra fanno intanto scattare l'evacuazione di alcune case sparse.
3: Io faccio parte del gruppo GAUF elitrasportato di Fenuso, siamo un gruppo misto e ci sono due forestali, due pompieri della Francia, un volontario della protezione civile e due operatori di foresta.
2: I mezzi dei vigili del fuoco vanno e vengono sul campo, la compagnia baraccellare di Villasol.
4: Abbastanza difficile, soprattutto con queste altissime temperature, il caldo.
2: Gli elicotteri sono numerosi, quasi si incrociano. C'è anche l'aeronautica militare. Sorvolano a fine serata la zona dell'ippodromo, soprattutto dal contributo alla protezione civile NOS di Quartu.
5: Purtroppo l'Italia va avanti, la Sardegna va indietro. E risulta tra le poche regioni che peggiorano sulle prime visite specialistiche.
6: Impietosi i numeri dell'Agenzia dei Servizi Sanitari sulle liste d'attesa. Nei primi sei mesi dell'anno nell'isola scende dal 69 al 64% la percentuale delle prime visite effettuate entro i tempi massimi di garanzia. Media nazionale che sale invece di 2 punti e si attesta al 78,5%. Numeri di Agenas che riaccendono lo scontro anche in Parlamento.
7: La Sardegna parte da una condizione di grandissima difficoltà che non deriva certamente da questa legislatura, deriva dai 5 anni precedenti e anche dal fatto che si viene da una pandemia che aveva devastato il sistema. Si sta lavorando e cerchiamo di ottenere dati migliori nei prossimi mesi.
5: Dopo 2 anni di propaganda credo sia il momento di mettere a parte gli slogan. I sardi hanno diritto a una sanità che funzioni, non a continue giustificazioni. Giustifichino come è possibile che le altre regioni d'Italia migliorino e la Sardegna peggiore.
6: Da Roma via Roma, dove sul tema è quasi strappo istituzionale, caso aperto dalla delibera di giunta da 3 milioni per la sanità privata, in commissione con la governatrice assessora in audizione le critiche trasversali sui tempi con risorse programmate un anno dopo lo stanziamento e sulle indicazioni del Consiglio regionale.
8: Ci sono tutta una serie di attività specialistiche decise dal Consiglio regionale con una proposta di legge e la giunta invece ha deciso di escludere alcune di queste tipologie di interventi. Le liste d'attesa non si abbattono con i video sui social.
9: Rispetto alle colonoscopie, per esempio, e rispetto alle gastroscopie e rispetto alla cataratta, vediamo che ci sono indici di sofferenza che sono molto maggiori rispetto agli altri esami. Sarebbe stato responsabile non rendere evidente le disparità.
6: Delibera alla fine stoppata, non prima di tensioni anche in maggioranza. Parere rinviato in sede di variazione dal 28 in aula insieme all'assestamento di bilancio che ha incassato il via libera dalla commissione e sui ricchi provvedimenti finanziari attesi entro Ferragosto la frecciata dagli enti locali, tante risorse disponibili, poca condivisione.
10: Le discussioni sulla direzione della spesa devono essere rese molto più trasparenti proprio per coinvolgere sostanzialmente gli amministratori locali.
11: Il bacino del Cuga continua a svuotarsi nella Nurra in un'estate che ci si aspettava senza problemi dopo le abbondanti piogge invernali, si è costretti a riattivare i pozzi per continuare a irrigare. Questa era la situazione del bacino del nord-ovest della Sardegna tra Uri e Ittiri a giugno. C'erano 7 milioni di metri cubi d'acqua, 3 mesi prima si erano raggiunti 17 milioni, ma già da allora era iniziato il prelievo, ora si presenta così, contiene poco più di 1 milione di metri cubi. Nei giorni scorsi il consorzio di bonifica della Nurra ha tenuto una riunione con agricoltori e allevatori preoccupati. Siamo in piena stagione irrigua, il caldo non dà tregua e prelevare l'acqua dei pozzi per immetterla nelle condotte non assicura certo quantità e pressione necessarie per tutte le zone servite. Il problema è che il Cuga da solo non basta, il sistema che comprende anche Temo e Bidiginzu non funziona. Per problemi tecnici non si riesce a far arrivare nel Cuga proprio l'acqua del Temo, invaso da quasi 80 milioni di metri cubi e più importante riserva idrica del nord-ovest. Il blocco sarebbe causato da un guasto alle paratoie, l'intervento di riparazione in atto da tempo, oltre un mese, e il termine dei lavori previsto per giugno, slittato ormai di settimane.
12: Il grande caldo non allenta la morsa e i suoi effetti cominciano a incidere anche sui consumi dell'acqua a uso irriguo. In Sardegna l'indice di evapotraspirazione è cresciuto del 9% in 75 anni e ora promette di correre.
13: Cosa significa evapotraspirazione? Tutta quell'acqua che si perde dagli specchi d'acqua, dal terreno e dalla traspirazione delle piante che sotto forma di vapore va in atmosfera. Quest'acqua non contribuisce alla formazione della risorsa idrica rinnovabile.
12: La conseguenza è la diminuzione delle scorte d'acqua, contro cui l'Oristanese propone un esempio virtuoso. Intanto la presenza della diga cantoniera, lo scorso anno a livelli record di invaso, garantisce una cospicua riserva.
13: Una diga che consente di dare autonomia per l'irrigazione del territorio per quasi 4 anni.
12: E poi ci sono le innovazioni introdotte negli anni per l'efficientamento dei sistemi di erogazione dell'acqua nei 19.000 ettari di terre irrigate.
13: Di cui 10.000 ettari sono dotati di sistemi di misura, dei cosiddetti contatori volumetrici. Nei territori dove si usano i contatori volumetrici c'è una riduzione del consumo di acqua di circa il 30%.
12: Dati che regalano fiducia e spingono verso nuovi investimenti che vanno in due direzioni.
13: Progetti per estendimenti irrigui, soprattutto nella zona nord del consorzio. Si stanno facendo interventi anche per rinnovare le strutture irrigue.
14: Agosto 2020, in piena pandemia, per Nuorese e Mamoiadini 5 giorni senza una goccia d'acqua davvero difficili se non impossibili da dimenticare. Arriva la Protezione Civile Regionale, si mobilitano enti e agenzie, arrivano anche esercito e carabinieri con autobotti. Tutto perché la vecchia obsoleta condotta in cemento amianto dal potabilizzatore di Annaferru si rompe con una frequenza sconcertante. Con la condotta esplode anche la protesta che porta finalmente a una serie di interventi di sostituzione. Ancora non conclusi, ci sono infatti vecchi tratti che continuano a rompersi e da qui i nuovi disagi. Da 5 notti rubinetti all'asciutto per riempire i serbatoi e garantire l'erogazione di giorno. Il presidente di Abbanoa assicura sui tempi.
15: Nei prossimi giorni verrà attivato il nuovo tratto, completamente risanato, con relining tra Anneferru e Monte Olotto. Si tratta di 3 chilometri per un complessivo di 6 milioni di spesa. Si vanno ad aggiungere ai 2 chilometri già risanati nel tratto tra Monte Olotto e Sdovalo, quindi complessivamente un bel passo avanti. Rimangono ancora 11 chilometri da sistemare, progettazione avviata, troveremo la tecnica migliore per sostituire interamente la condotta in ghisa oppure per procedere anche lì con relining.
14: Da Nuoro si chiedono tempi celeri.
16: Noi ovviamente chiediamo che si acceleri sugli investimenti e sull'affidamento dei lavori, perché è impensabile, insomma, che una città capoluogo possa subire dei disagi come quelli che abbiamo vissuto in questi giorni.
17: Vogliono interventi capaci di garantire l'efficienza e la sicurezza del corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna. Per questo gli agenti hanno indetto una giornata di sciopero e inscenato la protesta sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari. Lamentano la grave carenza di personale e il progressivo invecchiamento dell'organico.
18: Non è accettabile e possibile che ormai si possa continuare con questa situazione di trovare le persone fino a 67 anni a rincorrere incendi.
19: Chiediamo un futuro per il corpo forestale, quindi un ricambio generazionale, un'equiparazione previdenziale e pensionistica alle altre forze di polizia.
17: La situazione è drammatica, hanno detto i manifestanti. Il numero di agenti non consente di garantire il presidio del territorio e le stesse attività della campagna antincendio, che quest'anno appare particolarmente intensa. Da qui la richiesta di un piano straordinario di assunzioni, investimenti strutturali e una riforma complessiva del corpo. I rappresentanti sindacali ricevuti dai capigruppo in Consiglio regionale hanno chiesto che gli impegni presi dalla presidente della regione Alessandra Todde si traducano in provvedimenti concreti già nell'ambito della variazione di bilancio. Se le risposte non arriveranno nel breve periodo, i forestali sono pronti ad altre giornate di sciopero. Dal canto loro, i capigruppo hanno assicurato massima attenzione per una vertenza da cui dipende il futuro del corpo forestale.
20: Teniamo presente che alcuni conti della vertenza odierna erano assolutamente già stati indicati in vertenze precedenti.
21: Questa è casa mia, questo è il cortile
0: del condominio dove io abito. Io soffro di BPCO cronica ostruttiva di grado severo. Mi vergogno anche a dirlo, però mi sono alzata, mi sono vista i piedi neri in casa. Ma si può vivere così? Allora io mi domando, ai miei polmoni cosa succede? La mia salute è in grave pericolo.
21: Rischiare la vita ogni giorno in quello che dovrebbe essere il luogo della sicurezza, degli affetti, tutta colpa di un cantiere che va per le lunghe, della polvere che invade casa e allarma. Maria Sanna, 63 anni, è invalida al 75%. Oramai per lei questi 50 metri quadri nel rione di Monte Gurtei a Nuoro evocano solo incubi ricorrenti.
0: Cioè, la dignità calpestata, ho dei miei problemi di salute che devo respirare 24 ore su 24 la terra, la polvere di continuo, e sono molto preoccupata perché se mi viene una riacutizzazione, e io, bene che mi vada, mi danno l'ossigeno a vita.
21: Un immobile comunale da riqualificare con i fondi del PNRR. E se fuori gli operai fanno la loro parte, giustamente, è dentro le mura domestiche che si scatena il dramma, tra umidità dilagante e polvere, un'esistenza in pericolo.
22: Cosa sta indicando, Maria?
0: Guardi, la polvere accumulata. Guardi un po', guardi. Guardi. Quella polvere lì si accumula anche nei miei bronchi.
22: L'appello da fare qual è?
0: Voglio un'altra casa per tutelare la mia salute. Cosa sono io? L'immondizia in un cassonetto? Mi devo sentire così? Già per me è un'umiliazione sentirmi costretto a far vedere a tutti le mie condizioni come vivo. Per me è una vergogna, anche se non dovrei averne, però è un'umiliazione.
23: Da domani si farà sul serio con la partenza per la Val Camonica e il ritiro a Ponte di Legno. Pisacane prende la parola per la prima volta nella nuova stagione e traccia una prima linea sul mercato.
24: Sono contento perché abbiamo subito rimpiazzato il reparto che si era, tra virgolette, scalfito, no? Perché abbiamo perso calciatori che non erano di proprietà, penso a Mazzitelli, a Foloruscio, abbiamo perso Gaetano, per cui diciamo che a centrocampo la società subito ha rimpiazzato con giocatori che mi soddisfano.
23: Ma ora il tecnico aspetta il pezzo forte.
24: In avanti, per completare, vorrei un regalo, la società lo sa. Il direttore con l'area scouting stanno facendo di tutto per accontentarmi. Sono convinto che non dobbiamo avere fretta perché sarà importante non sbagliare questo tipo di acquisto.
23: Tassello fondamentale, Pisacane cerca il profilo di un attaccante completo e con una certa esperienza, ma sono tanti i rossoblù che hanno mercato, il rischio sorprese in negativo dietro l'angolo.
24: Per me vale un po' come il discorso di Gaetano, no? Che è un ragazzo che ho apprezzato tantissimo, prima come uomo e poi come calciatore. Se un calciatore pensa che è arrivato il momento di fare uno step e pensa che questo step non lo possa fare con il Cagliari, è giusto che vada altrove.
23: Poi una parola per Belotti.
24: Dispiace tantissimo per la persona, prima che del calciatore. Mi limito a dire che gli auguro presto di tornare a fare quello che lui ama.

0: 8 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato Pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:35 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'Amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Stare con

0: Radiolina Playlist.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
6: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
7: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
6: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del

0: La GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
1: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
0: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
2: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
1: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Lina. Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Cronaca: tragico incidente questa mattina poco prima delle 5 lungo la statale 131 di CN all'altezza del bivio di Budoni. Un'auto con due persone a bordo ha urtato violentemente la barriera a sparti traffico. Il conducente è morto sul colpo, mentre il passeggero, un minorenne, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa al traffico in direzione Nuoro. E ieri ancora una giornata terribile sul fronte incendi. Le fiamme hanno colpito prima la zona di Bonorva, arrivando a minacciare alcune abitazioni, poi le campagne tra Villa Sole e Villa Cidro, coinvolta anche l'area dell'ippodromo, con statali chiuse per ore e numerosi mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Passiamo alla politica. Tensione in Consiglio regionale sul tema delle liste d'attesa. L'opposizione contesta la delibera della Giunta, che destina 3 milioni di euro all'acquisto di prestazioni specialistiche dai privati. La presidente Alessandra Todde, in audizione in Commissione Salute, difende la scelta, ma il centrodestra parla di strappo istituzionale. E la Regione dice no al progetto di impianto di accumulo elettrochimico previsto a Ittiri, nel Sassarese. La Giunta ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di fermare la procedura autorizzativa, giudicando l'intervento incompatibile con il territorio. L'impianto avrebbe interessato quasi 10 ettari di area agricola. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari, che parte alla volta di Ponte di Legno Tonale per la seconda fase del ritiro dopo la prima settimana ad Assemini. Ieri le parole di Fabio Pisacane: il tecnico riparte dalla salvezza, chiede alla squadra un passo avanti. L'obiettivo resta mantenere la categoria con l'ambizione di crescere. Pisacane si è detto poi soddisfatto del mercato a centrocampo. Ora si aspetta un attaccante. Belotti: parole di dispiacere per lui, ma un principio chiaro, viene prima di tutto il club. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come i Tuck Crackers, vari tipi, a un

0: 99. L'olio di semi di mais cuore da un litro a 4,99 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger misti di bovino e suino a 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, estate.
5: Radiolina presenta Caffè Corretto.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì, oggi mercoledì 22 luglio, io come al solito sono Alessandra Ragas in regia, qui con me il nostro Fabio Leoni. Come sta andando questa prima mattina? Avete già bevuto tanti caffè? Fatecelo sapere al 340 87 15 015, siamo curiosi di leggere i vostri messaggi, soprattutto gli aggiornamenti da tutte le varie parti della Sardegna da cui ci ascoltate, ma iniziamo subito con la lettura dei primi titoli di giornale. Vi segnalo innanzitutto una notizia che ancora non è stata pubblicata sull'Unione Sarda.it, ma di cui leggeremo aggiornamenti a brevissimo. L'incendio nella notte al Brozzo a Cagliari, una notte di paura, un incendio è scoppiato all'esterno dell'ospedale cagliaritano, i vigili del fuoco sono intervenuti a mezzanotte e mezzo per spegnere le fiamme divampate su macchinario esterno. Sembrerebbe insomma che l'incendio sia stato dovuto a un cortocircuito dovuto proprio dal grande caldo di questi giorni. Leggeremo poi maggiori aggiornamenti sul sito dell'Unione Sarda.it, che invece ora apre con una tragedia, un tragico incidente a Budoni nella notte, schianto contro le barriere, sparti traffico, un morto grave, il passeggero minorenne, la tragedia poco prima delle 5 del mattino al bivio lungo la statale 131 di CN, un morto, ricordiamo, un ferito, invece un bambino di 10 anni. Il bilancio del tragico incidente accaduto questa mattina poco prima delle 5 al bivio di Budoni lungo la statale 131 di CN. Passiamo ora a dare uno sguardo alle principali notizie sui giornali cartacei che trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale, specialmente l'Unione Sarda invece, che trovate appunto sulla piattaforma Unione Digital. Ancora una volta la paura incendi, l'emergenza incendi nell'isola. Ieri paura a Villasor e Villa Cidro per appunto un'altra grande giornata di incendi, mobilitata la flotta aerea, chiuse addirittura due strade statali. Lo leggeremo meglio poi sia sulle pagine dell'Unione Sarda che sulla Nuova Sardegna. Mentre le notizie nazionali ancora una volta si apre con la tensione tra governo e opposizione dopo gli scontri in piazza a Bologna durante la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Fakir. Abderrahim Fakir, lo ricordiamo, 42enne, morto nelle mani degli agenti mentre era in manette. Ogni giorno insomma si scopre di più su questa vicenda che sta diventando sempre più un caso politico. E ancora caso Roggero, invece aggiornamenti sul caso Roggero. Ora si chiede la sospensione della pena, la maggioranza si spacca e l'associazione dei magistrati denuncia di aver subito delle minacce proprio in merito a questo caso. E poi la sanità, che troviamo anche sulle pagine dei giornali regionali. Sono stati pubblicati i dati dell'Agenzia Sanitaria Nazionale, dati preoccupanti, perché dimostrano un malfunzionamento, diciamo, nelle liste d'attesa. Crescono i tempi d'attesa per le prime visite, dati preoccupanti specialmente appunto nell'isola, dove la Sardegna perde punteggio, peggiora, le liste d'attesa della sanità si allungano. Emerge dal rapporto a Genas, come appunto dicevamo, dati coincisi con l'incontro in commissione di Alessandra Todde che difende le scelte fatte negli ultimi mesi. Insomma, queste e tante altre notizie sulle pagine, sulle prime pagine dei giornali. Come anticipavamo, l'Unione Sarda ancora una volta apre con paura a Villassore e Villacidro. L'emergenza non si attenua, l'ondata di caldo estremo sulla Sardegna. Vivere a Orani con 47 gradi. Ieri campagne devastate, case evacuate, due statali, quella 196 e la 293, chiuse per ore. L'inferno di fuoco nel pomeriggio ha seminato paura tra Villasore e Villacidro, lo ripetiamo, con una straordinaria mobilitazione anche dei mezzi aerei. A Carbonia, incendio al campo Rom di Sirai, il caldo estremo continua. E tra le pagine dell'Unione Sarda anche un reportage da Orani, la protesta degli agenti forestali, pochi e anziani. Continueremo a leggere meglio poi la prima pagina dell'Unione Sarda. Ora ascoltiamo un po' di musica, Summer Funk di Francesco Gabani.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
9: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare. San Vito ti aspetta.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, ben trovati, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas e stavamo leggendo la prima pagina dell'Unione Sarda per capire un po' quali fossero i titoli principali. La trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sull'app Unione Digital. Ricordo, primo titolo, insomma, l'apertura del nostro giornale: l'emergenza paura a Villasor e Villacidro, l'emergenza incendi. Ieri una grande giornata di incendi, mobilitati diversi mezzi aerei e chiuse addirittura due strade statali. Ma proseguiamo con la lettura degli altri titoli. Titolo centrale, il taglio centrale nella prima pagina dell'Unione Sarda: il rapporto dell'Agenas, la Sardegna peggiora. Parliamo di sanità. Sanità in lista d'attesa, le liste d'attesa della sanità sarda si allungano, emerge dal rapporto Agenas, dati coincisi con l'incontro in commissione di Alessandra Todde, che difende la scelta fatta negli ultimi mesi, la protesta delle opposizioni. Una notizia che torna anche, lo ricordo, sui titoli nazionali. Cercheremo di capire poi quali sono i dati nel resto del paese. Poi il caso Bologna: dopo la morte di Abderrahim Fakir, la guerriglia urbana, condanne e polemiche. La guerriglia urbana che ha devastato il centro di Bologna infiamma il dibattito politico. Lo dicevamo, sulla morte del 42enne Abderrahim Fakir, la premier Giorgia Meloni auspica che la verità si accerti con rigore, ma, aggiunge, alimentare l'odio contro gli agenti e dei responsabili. Polemiche dai sindacati di polizia contro l'Epore, che ha promosso una manifestazione. C'erano due piazze, una sola ci rappresenta, la replica del sindaco. E poi la notizia, la foto notizia centrale del giornale: oggi si parla di sport. Serie A, lo ricordiamo, Vigliolina da oggi in diretta alle 19.30 da il ritiro della squadra del Cagliari Calcio a Ponte di Legno, che seguiremo appunto in diretta. Ma come dicevo, la notizia centrale: Pisa Cane, obiettivo a salvezza. Ma dopo la salvezza con 43 punti all'esordio in Serie A, l'allenatore rossoblu Fabio Pisa Cane rilancia la sfida in vista della prossima stagione. L'obiettivo è mantenere la categoria, le sue parole, ma è chiaro che vogliamo alzare l'asticella senza però fare promesse. Vogliamo portare il Cagliari il più in alto possibile, dice l'allenatore rossoblu. Questo sì, soddisfatto per il mercato. Sono arrivati colpi importanti a centrocampo. Ora vorrei un regalo in attacco. Oggi i rossoblu a Ponte di Legno per la seconda parte della preparazione. Finestra live dalle 19.30, lo ricordiamo, su Vigliolina con il Cagliari in diretta. E poi altre notizie dal resto dell'isola: Quartucciu, vandalismo, caccia ai ragazzini terribili. A Cagliari invece il dibattito sulla Tari ceda in riduzione. Questo vi segnalo di rimanere connessi con noi, perché più tardi avremo con noi ospite in studio l'assessore all'ecologia urbana Luisa Giomarassi, che ci spiegherà meglio tutte le novità sul piano Tari della città di Cagliari. Poi Sinnai, tragedia sulla 125 VAR, un malore alla guida. E poi all'Oiriporto San Paolo il taglio dei ginepri, blitz della forestale. Mentre dagli spettacoli ci arriva in prima pagina sempre dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola: il malore, il ricovero, lo spavento. Fedez sta meglio, ma è in ospedale. Questo è molto di più. Oggi, tra l'altro, trovate nelle pagine interne dell'Unione Sarda l'inserto salute. Sfogliamo assieme il giornale, eccolo qui, l'inserto salute. Oggi si parla di cervicalgia, insomma, lo trovate nell'Unione Sarda cartacea in omaggio. Tutto questo e molto di più sull'Unione oggi in edicola. E poi sfogliamo rapidamente anche la prima pagina della Nuova Sardegna. Il giornale sassarese apre ancora una volta con gli incendi, un'altra giornata di fuoco. La foto notizia centrale del giornale: a Bonorva, fiamme vicine alle case, paura anche a Villasor e Villacidro, titola la Nuova Sardegna. E poi trasporti sempre più cari: in 10 anni raddoppiato il costo dei traghetti, aumentati del 18% in 12 mesi, ma gli incrementi riguardano anche gli aerei e il noleggio delle auto. E torniamo subito, ora vi lascio con Ocean House.

0: Questo era Jubel con Ocean House. Noi siamo qui tornati su Caffè Corretto per l'ultima parte della nostra rassegna stampa, prima di dare il benvenuto agli ospiti di questa puntata. Come anticipavamo, insomma, diamo ora uno sguardo ai titoli dei giornali nazionali. Ancora una volta si apre con il caso sicurezza dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne bolognese, il 42enne che è morto a Bologna in manette durante un intervento delle forze dell'ordine. Ora lo scontro diventa politico. Meloni accusa lite su Bologna, la premier: basta odio contro le forze dell'ordine. Schlein: con Lepore lo Stato ha fallito. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che sul caso sicurezza appunto ci spiega: sale la tensione tra governo e opposizione dopo gli scontri di piazza a Bologna durante le manifestazioni volute dal sindaco per chiedere verità sulla morte di Fakir. La guerriglia dopo la morte di Fakir, appunto, feriti 64 poliziotti. E poi l'Associazione Nazionale dei Magistrati: sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici. Perché, come dicevamo, accanto alla notizia della morte di Abderrahim Fakir e alle ormai continue manifestazioni in piazza, c'è anche l'aggiornamento sul caso Rogero, il gioielliere in questo momento incarcerato. Ora chiede la sospensione della pena, insomma, l'abbiamo anticipato. La maggioranza si spacca e, appunto, come dicevamo, l'Associazione dei Magistrati addirittura parla di aver subito minacce. E poi Repubblica, ancora una volta sul caso Rogero: odio sui giudici. L'ANM, lo dicevamo, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena. E sulla giustizia la maggioranza si spacca. Minacce e clima d'odio, dice Repubblica, contro i magistrati del caso Rogero e l'allarme lanciato dall'ANM, che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto i legali del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori chiedono il rinvio della pena. E insomma, altre notizie dalle prime pagine dei giornali nazionali che volevo segnalarvi: c'è sicuramente quella della sanità, lo abbiamo anticipato, insomma, sia Corriere che Repubblica nei tagli bassi della prima pagina ci danno più informazioni riguardo appunto i dati che emergono dai report dei primi sei mesi di questo 2026, liste d'attesa, le cifre migliorano, le urgenze, dice il Corriere della Sera, visite ed esami nelle regioni, sanità, liste d'attesa per visite ed esami, le regioni migliori e le peggiori. Nei primi sei mesi del 2026 garantiti entro i tempi oltre 1.600.000 di visite in più rispetto al 2025, un dato importante, ma c'è sempre un ma: sono oltre 2.800.000 le prestazioni che ancora non sono state garantite nei termini dei tempi. Meloni: sappiamo che c'è ancora tanto da fare, ed è proprio così, la nostra isola paga le conseguenze di questi continui ritardi. Ne parliamo anche oggi sul giornale sull'Unione Sarda. Vi segnalo anche la pagina, che prima non l'abbiamo ricordata, ecco, sanità, liste d'attesa, a pagina 5 del giornale dell'Unione Sarda. E poi un altro argomento di cui volevo parlarvi è la decisione della Francia, per la prima volta in Europa, segue solo l'unico altro caso al mondo, che è quello dell'Australia, che ha vietato i social agli under 15. E il Parlamento francese ha approvato una legge che vieterà l'accesso ad alcuni social media, stiamo parlando di social media, per chi ha meno di 15 anni. Il primo paese a imporre un divieto di questo tipo in Europa, lo ricordiamo. L'unico altro caso al mondo è quello australiano. Scorriamo ancora i primi titoli di giornale, insomma, il giornale ancora una volta: Meloni ora tolleranza zero. Il Fatto Quotidiano apre invece con la cronaca dal conflitto in Medio Oriente, anzi no, scusatemi, mi sbagliavo, apre con la legge elettorale, con le preferenze e ballottaggio. E poi volevo segnalarvi ancora una volta i titoli dei giornali sportivi. Parliamo di Juve, se non ti muovi tutto sport, è l'Italia che guarda a Guardiola, ma ne parleremo meglio con Lele Casini. A tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
10: Isparigliaz, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparigliaz Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radiolina, estate. Caffè Corretto.
0: 8:33, bentornati su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in studio con noi, anzi in regia con noi, Fabio Leoni. Insomma, di cosa parliamo ora? Parliamo di sport, ma lo facciamo tra poco, anzi con un ospite che ci raggiungerà. Lele Casini, a tra poco.

0: Con Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni vi diamo il bentornati su Caffè Corretto. Ora ci dovrebbe aver raggiunto il nostro Lele Casini. Ciao Lele, ci senti?
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Eccoci, buongiorno. Insomma, tante le novità. Oggi non sei qui con noi perché tra poco partirei con la squadra del Cagliari Calcio, giusto?
1: Partiremo col ritiro della tradizione. Sarà Alberto Masu l'inviato per radiolina e videolina per il Cagliari in diretta estate, che parte stasera alle 19.30. Noi lo seguiremo dallo studio. Chiaramente c'è molta attesa per questo Cagliari che parte in Lombardia per questa seconda parte del ritiro dopo una settimana di lavoro da semini, per cui il tecnico Bisaccani è rimasto molto soddisfatto, soprattutto per quello che ha visto e per il lavoro che è stato fatto nel centro sportivo del Cray Sports Center. Saranno 30 i giocatori che andranno a Ponte di Legno in attesa di qualcuno che magari potrebbe lasciare il ritiro e qualcuno che potrebbe arrivare. La rosa non è quella definitiva, ci sono anche dei giovani che sono stati aggregati, altri che verranno valutati, poi si cercherà di capire se rimarranno nella rosa delle Cagliari o magari verranno dati in prestito. Non ci sono i giovani Gallea e Pintus, che invece come Ciocci verranno ceduti ad altre squadre, poi vedremo se in prestito a titolo definitivo, mentre c'è per esempio il giovane Di Paolo, che è stato acquistato a gennaio, che era rimasto al Siracusa e che ha fatto ben figurato nella partita di domenica scorsa contro la Primavera, e quindi è stato portato in ritiro a fare parte dei 30 in attesa del ritorno di Mina dai mondiali. È in attesa anche chiaramente del rientro dall'infortunio di Idrissi. Tutti gli altri saranno lì a combattere domani la prima amichevole contro la Sampdoria, quella successiva contro il Modena, e noi ogni giorno su Radiolina e Videolina vi daremo un po' le impressioni e tutte le notizie che riguardano il Cagliari per quanto riguarda il ritiro, per quanto riguarda il calciomercato.
0: Benissimo, grazie Lele. Insomma, quali sono i primi feedback? Mi dicevi l'allenatore soddisfatto, tu come cosa ci dici su questa nuova stagione?
1: Sì, ieri ha parlato Fabio Pisacane, appunto ha detto che è rimasto molto soddisfatto del lavoro fatto, si aspetta un colpo in attacco, potrebbe arrivare dall'Argentina un 23enne attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente in rosa, sempre comunque cercando di capire e anche valutare i giocatori che ha a disposizione Fabio Pisacane, e poi ci sarà sicuramente almeno un colpo in difesa, anche ammesso che De Iola ci sta benissimo là nella parte arretrata della squadra, quindi non è escluso che De Iola verrà riprovato da centrale difensivo. Poi a centrocampo molto soddisfatto, anche alla luce di tanti giocatori che sono andati via, c'era un po' di preoccupazione per questo, invece tutti gli arrivi che sono stati innestati in questa settimana sono risultati positivi per il tecnico.
0: Benissimo. E invece, riguardo alle novità di cui parlavamo anche ieri di Pep Guardiola, mi sai dire qualcosa?
1: Niente, anche perché sembra un po' in salita questa trattativa per il City della Nazionale, però vedremo. Già il fatto che comunque l'Italia miri a un allenatore di questo livello è un fatto positivo, si mira in alto. È chiaro che però ci sono tante condizioni che devono essere rispettate. Alla fine, in questo momento, quello che sembra più avanzato, più in polle, è Roberto Mancini. Vedremo se cosa sceglierà il Malagò, il nuovo presidente della federazione, assieme a Maldini e Leonardo. Dovrebbe arrivare in questi giorni la decisione, in questa settimana, quindi qualche giorno d'attesa e poi sapremo.
0: Benissimo, grazie mille Lele, grazie per tutti questi aggiornamenti. Ci risentiamo a breve con gli aggiornamenti anche da Ponte di Legno. Noi torniamo subito con Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato Pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
0: Radiolina, meteo.
7: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora bollente in Sardegna, anche se le temperature piano piano iniziano a perdere qualche grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi in meno, ma meglio che niente, ancora sfioriamo i 40 gradi, ma a partire da questo giovedì temperature in diminuzione un po' più decisa, con l'arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco e quindi promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registrano da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci tornati, 8.53 in punto, io sono Alessandra Ragas e bentornati su Caffè Corretto. Torniamo a parlare di un tema che riguarda davvero tutti i cittadini, specialmente i cittadini di Cagliari, quelli di oggi, la Tari, e più in generale il servizio di gestione dei rifiuti. Nei giorni scorsi il Comune di Cagliari ha appunto presentato il nuovo piano economico finanziario e ha annunciato anche una riduzione delle tariffe per le famiglie. Ma cosa cambia concretamente? Come si spiega questa diminuzione? Ne parliamo oggi qui in studio con l'assessore all'ecologia urbana Luisa Giulio Marassi, che mi ha appena raggiunto in studio. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei di essere qui con noi. Insomma, anticipavamo la nuova raccolta dei rifiuti, tariffe in discesa, come si spiega tutto questo?
2: Allora, si spiega col fatto che ieri abbiamo presentato in Consiglio Comunale il nuovo piano economico finanziario quadriennale, il primo PEF della Giunta Zedda, che è un documento contabile programmatorio che contiene i costi del servizio di igiene urbana. È un documento fondamentale che serve a determinare anche la tariffa che poi deve essere pagata dai cittadini e dalle cittadine. È stato molto importante presentare questo documento obbligatorio, regolato da ARERA, un documento molto tecnico per il quale occorre rispettare una serie di parametri e requisiti, dei fogli di calcolo che vengono forniti direttamente dall'autorità, ma è anche un documento fortemente politico perché riassume quello che è il contenuto del servizio di igiene urbana. Ricordiamo un servizio anzitutto che contiene al suo interno moltissimi servizi compresi nel prezzo che vengono svolti a favore appunto della cittadinanza, quindi non soltanto il servizio di raccolta differenziata ma anche una serie di servizi collaterali molto importanti che la nostra città offre, quale il ritiro degli ingombranti a domicilio, la corriera ecologica per le attività di ristorazione del centro storico, le ecoisole di quartiere, un ritiro degli abbandoni particolarmente frequente e rapido, e insomma tutta una serie di altri servizi che sono appunto compresi nel nostro servizio. Tra l'altro è stata l'occasione anche per presentare quelle che saranno le novità, novità.
1: Quali sono?
2: Le prossime novità sono la più importante è quella che stiamo per iniziare, proprio il nuovo servizio, il nuovo appalto. L'aggiudicazione definitiva ormai c'è stata, il primo di ottobre consegneremo il cantiere all'aggiudicatario, al raggruppamento di imprese aggiudicatario, che è un nuovo soggetto giuridico, e dovremo andare a regime con il nuovo servizio ad aprile del 2027. Un servizio che ha molte novità positive e migliorative per quanto riguarda proprio i servizi alla cittadinanza. In particolare abbiamo previsto l'inserimento in via ordinaria del lavaggio dei marciapiedi, che era un'azione che nel precedente appalto non era presente, molto importante proprio per garantire il decoro della città. Una intensificazione molto importante del servizio di spazzamento e svuotamento dei cestini e poi insomma tante altre novità, una delle quali però incide moltissimo anche sul discorso della Tari, e poi vedremo perché.
1: Ecco, è lì che volevo arrivare.
2: Esatto, perché cosa succederà? In avvio del nuovo appalto, la prima azione che dovrà fare l'amministrazione congiuntamente all'impresa sarà quella di fare il nuovo censimento delle utenze. Quindi ripartiremo in un certo senso da zero, nuovo censimento di tutta la cittadinanza, nuova consegna dei nuovi mastelli, e questa azione è molto importante perché? Perché ci consentirà di far emergere anche, diciamo, quella parte di

0: sì, è il secondo anno di fila. Il primo anno, nel 2024, non abbiamo potuto incidere sulla Tari perché le tariffe dovevano essere approvate entro aprile e la nostra giunta si è insediata a luglio. L'anno scorso siamo riusciti a intervenire, l'abbiamo non solo contenuta ma l'abbiamo ridotta per tutte le utenze non domestiche, quindi una misura politica importante a favore proprio delle famiglie. E anche quest'anno, nonostante ovviamente il costo del servizio sia destinato a salire, diciamo in maniera automatica, quasi fisiologica, perché automaticamente, come sale il costo della vita, salgono i costi di tutti i servizi e quindi il costo anche del servizio di igiene urbana è destinato automaticamente a salire. Come scelta politica fortissima di questa della nostra giunta, abbiamo deciso comunque, avendo la possibilità, avendo le risorse, di ridurre anche quest'anno la Tari delle utenze domestiche, quindi delle famiglie.
1: Abbiamo un ordine numerico all'incirca di quanto sono state ridotte?
0: Allora, la percentuale dovrebbe essere intorno al 12%. Okay. Siamo intervenuti utilizzando le risorse presenti appunto nel nostro bilancio. Da una parte godiamo di un contributo di 3 milioni di euro per 3 anni da parte della Regione Sardegna, che serve a sostenere la città di Cagliari in qualità di capoluogo di regione in tutti quei servizi che deve fornire a tutte quelle persone, a tutti quegli utenti che ogni giorno si recano a Cagliari per studiare, per lavorare, per curarsi. Quindi un contributo assolutamente fondamentale. Perché, ripeto, la città di Cagliari non offre il servizio di igiene urbana solo per i propri 150.000 residenti, ma lo offre per una popolazione che è talvolta addirittura quadruplicata quotidianamente. Caspita. Mentre il costo del servizio per legge deve essere ripartito solo per i cittadini residenti. Quindi proprio al fine di colmare, diciamo, di correggere questa ingiustizia, tra virgolette, abbiamo deciso di intervenire con un'ulteriore iniezione di risorse di bilancio, quindi 3 milioni che provengono dalla regione e 1 milione e 6 di risorse del nostro bilancio comunale. Con 4 milioni e 6 riusciamo ad abbattere anche in maniera consistente la Tari delle famiglie.
1: Grazie mille assessora. Tutto questo e molto di più a pagina 17 del giornale dell'Unione Sarda di oggi, a firma del collega Mauro Madeddu, e noi torniamo tra poco con Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:00.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
7: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
6: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
7: La cronaca: i vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto

0: Ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
1: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto su. L'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
0: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. E il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio. Progressi importanti anche in Liguria.
1: E con questo è tutto, più tardi.
2: Mongemono Proteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Su volvocars.it.
4: Radio Lina. Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Nuovo passaggio giudiziario sul futuro di Calafinanza. Lo riportò San Paolo. Il gruppo di intervento giuridico si opporrà davanti al TAR al ricorso della società Tavolara Bay contro la revoca dell'autorizzazione per trasformare villaggio in struttura ricettiva. L'udienza cautelare è fissata per il 29 luglio. Ancora cronaca, disagi nella sanità sarda. A Nuoro, una donna di 90 anni cardiopatica avrebbe atteso 16 ore al pronto soccorso senza ottenere risposte definitive fino a chiedere di poter tornare a casa. Il caso riaccende il tema dell'emergenza nei presidi ospedalieri dell'isola e delle difficoltà quotidiane per pazienti e famiglie. Tragico incidente questa mattina, prima delle 5, lungo la fatale 131 di CN all'altezza del bivio di Budoni. Un'auto con due persone a bordo ha urtato violentemente la barriera a spartitraffico. Il conducente è morto sul colpo, mentre il passeggero, un minorenne, è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e la strada è stata chiusa al traffico in direzione Nuoro. Allarme incendi pesano anche sull'agricoltura sarda. Secondo Coldiretti, da inizio anno nell'isola si contano circa 1200 roghi con oltre 50.000 ettari andati in fumo e danni che solo a luglio vengono stimati in 10 milioni. L'organizzazione chiede risorse straordinarie nel prossimo assestamento di bilancio regionale per aiutare le aziende colpite a sostenere la ripartenza. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Pisacane ieri ha fatto il punto sul nuovo Cagliari alla fine della prima fase del ritiro da Semini, oggi la partenza per Ponte di Legno Tonale. Il tecnico riparte dalla salvezza chiedendo alla squadra un passo avanti, l'obiettivo resta mantenere la categoria con l'ambizione di crescere. Espresso poi soddisfazione per quanto riguarda il mercato a centrocampo, ora l'attesa per un attaccante su Belotti, parole di dispiacere ma un unico principio, quello di pensare prima al club. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare le strade? Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare

0: Estate da 0 a 100. Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto.
1: 9.09, bentornati su Caffè Corretto, ultimo ospite della nostra giornata, Rita Valebella, la sindaca di Stintino, che ci presenterà Aspettando Calici di Stelle. Sennori incontra Stintino, l'evento che dal 24 luglio sul lungomare Colombo di Stintino celebrerà vino, enogastronomia, tradizioni del territorio. A raccontarci il significato di questo bellissimo evento, la sindaca, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Beh, per noi questo è un'occasione per parlare ai nostri turisti della nostra terra, la Sardegna, e noi comuni balneari, e Stintino è sicuramente fra quelli che ha accolto questo principio, che siamo la vetrina della Sardegna, quindi i nostri turisti devono poter conoscere i nostri prodotti. Sennori ha accolto l'invito di fare questo e io sono convinta che dovremmo farlo con tutti i comuni che hanno voglia di farlo. Questo è importantissimo per noi perché, ripeto, si tratta di un'unica destinazione turistica. La Sardegna è una e noi dobbiamo fare in modo che i nostri turisti la conoscano. Sennori è un comune che si affaccia sul Golfo della Sinara, che ha avuto la sensibilità, l'intelligenza di porsi con questa chiave di lettura, e noi siamo felici di poter collaborare con questo comune amico. Tra l'altro è nell'unione dei comuni del nord Sardegna insieme agli altri 7 comuni, e quindi io sono veramente contenta di poter dare corso a questa lettura, no, del turismo che deve godere dei prodotti della nostra terra. Quindi sono veramente contenta di poterlo fare e sono felice se lo rifaremo anche con altri comuni. Questo è il mio modo di leggere il fenomeno. Sono veramente contenta.
1: Quindi, sì, insomma, fare rete per promuovere la Sardegna come unica meta turistica. I comuni,
2: esatto, bravissima.
1: Comuni sul litorale opposto a quello di Cagliari, insomma quello di Sennori e Stintino, lo fanno insieme con un gemellaggio, con una rete. Cosa vedremo? Cosa animerà la serata del 24 luglio?
2: Beh, ci saranno vini, ci sarà enogastronomia, ci sarà musica, ci sarà accoglienza, ci sarà racconto anche del territorio. Chiaramente Stintino è la vetrina, quindi si parlerà, è implicito che parleremo di Stintino, ma di Stintino amico dei comuni limitrofi. Questa è la bellezza, no? La bellezza dello scambio e della possibilità di parlare al turista della nostra terra. E io spero davvero che altri comuni possano chiedere questo, e noi accoglieremo sicuramente questa chiave di lettura. È importantissimo per me fare questo. Noi siamo veramente aperti e convinti che questo è il modo di fare turismo in maniera intelligente, in maniera inclusiva, no? Quindi questo, certo, è quello che io penso. E quindi, cosa dirle, sono convinta che sarà una bellissima serata, che sarà un modo per stare insieme all'insegna della Sardegna in questo momento di Sennori, ovviamente, ma Sennori non solo, Sennori, Sardegna, per me è questa la chiave di lettura. E cosa dirle, abbiamo già sperimentato in piccolo, è stato un gran successo, loro sono bravissimi, c'è una grande amicizia, chiaramente amica, io sono personalmente amica del sindaco di Sennori, c'è un bellissimo rapporto, e lo sono anche di altri sindaci che spero abbiano la voglia e la capacità di organizzare cose simili. Mi piacerebbe fare una grande festa della Sardegna a Stintino, dove i turisti possano vedere, certo non tutti i comuni, siamo 377 tutti insieme, no, però
1: sarebbe,
2: insomma,
1: sarebbe complicato,
2: piccole... sì. Però grazie, questo è il mio modo di leggere il fare turismo.
1: Grazie,
2: esperienziale,
1: mille,
2: vivo.
1: Assolutamente,
2: niente,
1: sì. Grazie mille sindaca, grazie davvero. Quindi un appello a tutti i comuni della Sardegna, riunitevi per fare turismo. Grazie ancora sindaca, a più tardi.
2: Arrivederci.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39. www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.

0: Caffè Corretto.
1: 9:20 ancora su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragazzi in regia come Fabio Leoni. Insomma, torniamo tra poco con l'ultima parte della nostra puntata dedicata agli aggiornamenti dell'unionesarda.it. A tra poco.

0: Irama Cabana. E con questo inauguriamo il nuovo blocco, anzi l'ultimo blocco della nostra trasmissione con Caffè Corretto. Eccoci, ci ha raggiunto qui con noi anche il nostro direttore Emanuele Dissi. Buongiorno.
1: Buongiorno Alessandra, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Caffè Corretto. Beh, c'è la cronaca, come hai già detto nel corso di Caffè Corretto, c'è la cronaca in apertura di unionesarda.it con l'ennesima tragedia della strada, con un rumeno che risiedeva a Olbia, che ha imboccato contromano la D131DCN in un tratto dove sono in corso dei lavori. Ecco, su questo poi ci soffermeremo nel corso della giornata, perché quello è un tratto di strada veramente complicato, con delle New Jersey che delimitano moltissimo lo spazio carrabile. Ecco, quindi c'è un morto, è andato a scontrarsi contro il cemento spartitraffico, e poi viaggiava con lui un bimbo di 10 anni che è in gravi condizioni. Poi l'incendio all'ospedale Brozzo, come raccontavi, lo ricordiamo per chi non fosse in ascolto in quel momento, ho preso fuoco un macchinario all'esterno del più grande ospedale della Sardegna, più o meno all'altezza del pronto soccorso, tant'è che a causa del fumo precauzionalmente sono stati evacuati i locali. La situazione poi è tornata sotto controllo, ma ci sono stati comunque momenti di panico. Stiamo cercando di capire quali possano essere le cause. Potrebbe trattarsi di un processo di autocombustione, visto che anche la notte a Cagliari ormai ci sono più di 30 gradi e poi accumuli calore sino a 50 gradi in una zona come quella, e quindi comprensibile che poi ci siano di questi fenomeni. Meno comprensibile, Alessandra, invece, meno giustificabile, meglio, quello che continua a succedere da più parti in Sardegna, perché ci sono tanti incendi che sono accidentali, ce ne sono altri che sono frutto della disattenzione o dell'imbecillità di noi sardi, altri invece che sono armati dalla mano di delinquenti che non si riesce mai a punire come dovrebbero. Il governo è impegnato in tante cose, non voglio essere superficiale, però non si riesce ancora a inasprire le pene in Italia per incendio doloso. Io da tempo sostengo che chi viene condannato in terzo grado di giudizio della serie, o le prove certe che sia stato lui, e che magari ha devastato campagne, ha causato la morte di persone o anche semplicemente la morte di animali, debba essere condannato all'ergastolo. Io questo lo vado sostenendo da tempo, ho 30 anni, l'ergastolo equivale a un omicidio a tutti gli effetti, perché tu stai ammazzando la terra che ti ha messo al mondo, quindi per me è un omicidio. Ma questo discorso indigna un po' tutti. Adesso magari qualcuno che ci ascolta dice: è vero, ha ragione, poi ce lo dimentichiamo anche noi. Vabbè. Poi passa l'ennesima estate dove abbiamo devastato la Sardegna piuttosto che il Piemonte, la Lombardia, la Campania, la Spagna. Ecco, ci sono incendi ovunque, che capisco le cause naturali, non capisco chi va lì invece.
0: Inaccettabile.
1: Deliberatamente a distruggere la nostra Sardegna. Approfitto della tua disponibilità, Alessandra, per ricordare che domani con l'Unione Sarda c'è una bella iniziativa, c'è una guida per quelli come me che hanno un inglese un po' alla Tarzan, quindi la possibilità con questa guida che offriamo insieme all'Unione Sarda e al Sole 24 ore.
0: Sì.
1: La guida impara facilmente l'inglese, costa un euro, e se domani andate in edicola a chiedere l'Unione vi verrà regalato in Sole 24 ore. Viceversa, se c'è un turista che magari è in Sardegna e sa far di conto e quindi va a comprare il Sole, gli regaleranno l'Unione, con un euro ti porti via questa guida praticissima che poi continuerà nelle prossime settimane.
0: Che meraviglia, grazie.
1: Fatto un piccolo spot, ti ringrazio.
0: Grazie a lei, grazie a te. Bene, per questa giornata è tutto, per questa puntata di Caffè Corretto è tutto, con la promessa ancora una volta di risentirci alle 12.30 con Mariangela Lampis alla Strambata, e noi ci vediamo domani a Caffè Corretto. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: I regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 20 al 25 luglio. Non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come i fish burger di merluzzo, frosta, da 210 grammi a 2,35 euro. Gli intrecci mulino bianco da 300 grammi a 2,19 euro. E le olive verdi in salamoia San Giuliano da 300 grammi a 1,89 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come la birra Desperados in bottiglia da 33 cl a 99 centesimi, il bagno doccia Neutro Roberts da 450 ml a 2,09 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora bollente in Sardegna, anche se le temperature piano piano iniziano a perdere qualche grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi in meno, ma meglio che niente, ancora sfioriamo i 40 gradi, ma a partire da questo giovedì temperature in diminuzione un po' più decisa, con l'arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco e quindi promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registrano da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più green per l'estate.
2: C'è lo spaccazzo cifada. Piscina, barbecue e redo giardino con sconti 50%.
1: Per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zariere su misura. Il nostro reparto Teco può aiutare a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, con sistema free e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa, migliora la vita.
3: Cifada, il brico 100% degna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con ieri undicesima notte consecutiva raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCO, sia il comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le incazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto ai ministri del ASEAN riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo precedenti Medio Oriente, con lo Stato decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi, far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
6: La Russia ha colpito due navi in mare ed in fratture portuali nella porto di Odessa usate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono tutte le forze armate di Mosca. Il centro logistico colpito si trova a Novosta Odessa, capita anche una tria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune nella zona residenziale di Kovaliv.
5: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita manifestazione per Fakir Abderrahim, 42enne deceduto domenica durante un intervento di polizia, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Poi, in un'intervista al giornale, la Presidente del Consiglio torna a parlare dell'accaduto e dice: ho trovato il responsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare razza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 oggetti, 6 invece i mezzi danneggiati.
6: È stato trovato dai mozzatori dei giri del fuoco nella tarda sera di ieri il corpo vita della bimba 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola, che si trovava in gita con la famiglia, si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte alla piovoltiana ai pressi dei dini al lago del centro della città.
5: Un uomo di Sant'Anni ha abusato in almeno 4 occasioni una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. 60enne arrestato da carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Lino, che ha validato le immagini coordinate dalla procura guidata dal fate funzione.
6: Cambiamo argomento. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo quali il presidente americano tiene che Infantino sia rispettato da tutto il mondo e abbia un'abilità speciale di le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà la

0: fine dicembre.
1: Ed è tutto, più tardi.
2: Excellent tecnologia. Exclusive stile. Exciting ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida al 31 luglio con il contributo dei concessionari aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Day con vantaggi fino a 8.000 euro. Info limitazioni su volvocar.it.
3: Radio Notizie.
4: Buongiorno Stefano Fiorti, in primo piano la crona con l'ennesima tragedia sulle strade sarde di un morto e un bambino di 10 anni ferito. Il bilancio dell'incidente è venuto all'ASL sulla 132N altezza del bio per Budoni. La vita cittadino ucraino residente ad Olbia alla guida della sua auto ha imboccato statale controano, venendo poi schiantarsi contro uno del New Jersey cemento che imitano uno dei cantieri d'ali. Notte di paura allo splebrozzo di Cali per un incendio divampato in un aereo esterno vicino al pronto soccorso. Pazienti e personale sanitario sono stati fatti evacuare in precauzionale, nessuna per rimasta coinvolta. Estivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno sospeso le fiamme allo ricorso un cortocircuito usato da gran caldo di quei giorni. Altra giornata di cori danni oggi dopo gli incendi devastanti soprattutto a Visore e Villacelo, campan fumo, casuate, due strade statali chiuse, straordinaria la mutazione anche in mezzi aerei, due cader che hanno operato, roghi che ieri hanno interessato i territori di Norva e Caronia con fiamme partite da un campo Roma. Incendi ancora caldo torno nell'isola, tregua prevista adesso da domenica e per effetto delle alte temperature continuano a registrarsi disanche per i frequenti blackout. A Tolì dal 6 luglio un tratto di via Monsignor Virgilio senza corrente, commenti esasperati con attività ferme e segnalazioni senza risposta anche a Decimuzzo, un intero rione risulta senza luce da giorni. Resta all'attenzione all'oiriporto San Paolo, torna al calcio alla finanza, il corpo forestale sta effettuando trattamenti sulle aree di proprietà di Taurara Bay e le società legate all'Iliare Sarsiliana che ha presentato il contratto progetto di avviamento turistico, in particolare sindaca su alcuni interventi di sboscamento. Tra Indigo da oggi la nuova classifica dei comuni montani secondo la forma varata governo. Sono 102 comuni sardi che perdono status di montano, analizzati a criteri basati esclusivamente su attitudine e pendenza. Monte proteste, unce e merione che proponevano criteri di valutazione sull'equità territoriale. Ti segnali crescita per il turismo in provincia di Oristano, secondo i numeri dei primi 6 mesi d'anno. Per la prima volta presentano sfatto il milione e arrivi sono cresciuti di quasi il 13%. Agli operatori reazioni contrastanti, c'è guarda con ottimismo il nuovo trend, c'è chi lamenta notazioni in ritardo. Lo sport calcio, dalla seconda fase della preparazione del Cagliari, rosso-blu in partenza per il ritiro. Tiro di po' di legno, 30 in tutto evocati, entra nel vivo dunque la preparazione atletica con sguardo a tempo al mercato per l'attacco. Ora il nome nuovo è José Romero, attaccante argentino di 3 anni in forza al Tigre. E da sera parte videolina e radiolina, il Cagliari in testa, trasmissione che seguirà il rito dei rossobù con immagini e la voce dei protagonisti in collegamento a Ponte di Legno, l'inviato al Tomaso in studio Lele Casini. Appuntamento alle 19.30 tutti i giorni fino al ritorno in segna del Cagliari. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fetti, grazie per essere stati voi e buona giornata.
5: Denti fissi 24 ore. L'anno che senza O non si può, spesso non è vero. Sono il dottor Gianni Paboero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia di impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, i fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: I soldi Globo andano in crash il mio sistema. Tua convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Quale hai da Globo? Caldi, sono reali, da virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, inti, biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, conviene per davvero.
9: In Sardegna Globo e a Cagliari in via Denzani, a Saridona Pedanierda, a Olbia zona Porto, a Cogna in via Nazione a fianco Brico Cifada, a Dorisano in via Bon, Golo via del Poto.
10: Orofino, illumina tua estate. E tu sei pronta a villare? Prendi indimenticabile ogni amo. Da Orofino, tra i gioielli sa tempo e tue notti giche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi sfiziosi e orologi grandi marchi. Perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino. Illumina tua estate. Nei migliori te commerciali o su orofino.it.
11: Vuoi imparare tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? Edicola con l'Unione Sarda, leggi illustrate. Da 4 anni, l'IDA è sostituita di professionisti consulenti con un linguaggio semplice alla data di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Radiolina vi gerisce sempre i migliori. Preparatevi perché Cagliari si appuntamento al tramonto. Venerdì 24 e sabato 25 infatti torna Storie di Bastione con Ti vediamo al monto, il nuovo evento che trasformerà il Bastione 6 in un grande spazio di incontro, musica e condivisione. Saranno due le serate, sempre ingresso libero, dalle 18 fino a tardnotte. Ci saranno DJ set, live music e tavoglia di vino dei luoghi più belli della città in atmosfera unica. Vedi sul palco Radio Fortuna, Stardust con Addo, Jeff Kay e Luma, Dis e Pirates, oltre al Radiolina Showcase. Sato sarà la voce dei Non So Funky e del Forever Young Part, un viaggio tra le hit fatto ballare intere generazioni, e ovviamente Radiolina Showcase. Ci vediamo al tramonto, il 24 e 25 luglio al Bastione San Remi Cagliari. L'ingresso è libero.
1: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Prolò di San Vito presenta la 34esima sagra di Sapazzina e Sapezza d'Aba, da quando riconosciuta dalla Camera dei Deputati e sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 5 luglio a Fontana e Rita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Mancare, San Vito ti aspetta.
2: Nasce la terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, la curia nera dolce, croccante, pochi sì. Un'esperienza da dare in tutte occasioni. Vivi un'estate con sapore e bellezza dell'orto di Leonora.
3: Dura, Sardegna e purezza. Maia, miglior vertino d'Italia.
4: Torna il Festival della Marina Villas Mews. Dal 11 luglio ad agosto, piazzetta del Polo S, l'ottava edizione dal Tio a Fonzolalto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Car Kenneth Mergan e J. Smith Caron. Appuntamenti fra cinema, letture e musica con grandi protagonisti, con Nino D'Angio, Sonia Bergasco, Steo Bollani, Mario Martone e il Pio Strega 2026. Festival della Marina Villas Mews, l'estate che accende il pensiero.
5: Grande lirica ti aspetta. 31 luglio alle 20.30 all'Anfitrio di Monte celebra noi il cenario di Piero Cucilli. Orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà a cuore. Aspettiamo.
6: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale Turismo ed Amministrazione Comunale di Gavi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo ptiche della Sardegna, in uno scenario festivo e di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
7: Scopri il programma USSE, fortune d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDABOC School of Management, il SUE 24 è professionale, LUI Business School. Esclusivi corsi di formazione con università di Chiari e un corso di approfondimento sia gli eventi sociali del programma US. Un investimento per trasformare la complessità in semplicità. Copri di più su programmaue.unionesarda.it.
8: Radiolina Story, la storia musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggero non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progetti insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di gusti, Sesto e Serraggio. Iter di Ruggero, quel che sa la tua casa.
1: Radio Lia Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story, tutti i giorni alle 5 alle 10 su Radio Lina.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, devo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secchi Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con innovativi anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho nel loro showroom. Costituisci anche gli avvolgili, tesoro.
3: Secchi Zanzariere, ex strastatale 131, chilometro 10, Sesto.
4: 070 22 240.
5: I tal di Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenza, errore intelligenza artificiale.
6: Quale AI da Globo? I saldi sono reali, virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzatura, abbigliamento, porta, intimo e via. Per tutta figlia.
8: Di Globo conviene per davvero.
9: Sardegna, Globo, a Cagliari, in Valenzani, a Sassari, Dona Predania, ad Olbia, zona aeroporto, a Carbonia, Nazionale, Ancobrico, Civada e ad Osano, in via On, angolo porto.
10: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sulla tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti. La risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la H da 250 strati e doppio radiologio, la risonanza aperta in dinamica e ortotatismo, che in Sardegna, per noi Istituto de Riu, i patenti vengono al primo posto. Istituto Riu, a Cagliari, in via dei 1011 e Sauri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro vantaggi per rinnovare il tuo daily. In più, hai il leasing costi agevolati a partire dallo 0%. Scopri concessionari e tagli contrattali. Cagliari, Sassari, Rosolbia. www.acer.it.
12: Isparillas, il festival longevo d'isola, festeggia i suoi 40 anni. Dal 24 al 20 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per festa nella spiata, con i colori, musiche e i dei gruppi nazionali. La Sardegna, Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Il contributo del gruppo C di Assemini, della regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, coni, eccetera? In edicola Comunione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida istituibile di professionisti e studenti. Ma un linguaggio semplice alla porta a tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
1: Radio Lina Tori. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: storia.
1: È stupendo, solo un relax, via tra le dita
2: e regali Natale.
3: Ma è estate.
2: Insomma, con i sardi dormire copri oggi, paghi a Natale.
4: Scoletto Florid 410 euro e materasso Memory Club da 319 euro. Fino al 19 euro. Termini e condizioni su dormire.it. Per dire, Design Wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: La casa è dove batte il cuore e fratello Ru se ne procura da 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, io di finitur, pavimenti, vestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo passo nelle scelte, gettando il spazio. E sì, la sicurezza della tradizione al design di futuro. Nel showroom di Viantagilla 81 a Cagliari, con comodo cheggio. Chiama 060-883609.
7: Dal 23 al 26 torna a Car Carbonia, 4 giorni in cui la memoria contra il presente, tra libri, spettacolo e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Tini, Edoardo Prati, Massimo Frank e tanti altri. Scopri il programma di aiutamenti extra festival sui nostri canali. Le promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: Centro commerciale Fenicotte Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 è per te. Pick back day. Ottieni 10 euro in card con quanta euro di con almeno scontrini di negozi diversi al centro. Ti aspettiamo centro commerciale Fenicotte Cagliari.
9: È dura, Sardegna in brezza. Maia, miglior vermento d'Italia.
10: Dall'esigenza di Toyota nasce nuova generazione della mobilità completata e digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Key Flex.

0: Plus per il noleggio 1 a 12 mesi. Toshare, il car sharing ibrido, senza posti nascosti. Puoi trovare vetture all'aporto di Cagliari Elmas e preda concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità. Egi, mai pubblici. Quinto Gione, per il cooling aziendale.
1: SRL, Cagliari, Vicali 23.
2: Prendi un'unica casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design, acciaio inox e vetro. Casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Radio Una, meteo.
4: Amici di Radio Lina, ben trovati da Paolo Corazzon di 3 Meteo. Un mercoledì ancora buona intensa regna, anche le tempere piano piano iniziano a perdere qual grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi meno, ma meno che niente, ancora sfriamo i 40 gradi, ma a parte da questo giovedì, tempera in diminuzione un po' più decisa, con arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco, e qui promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperatura si registra da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornativa di Trimeteo.
5: Nasce in terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, la curia nera dolce, canti in pochi sì. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate con sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Radio Una Story. La storia e la musica dei 50, 60 e 70.

0: Infatti, lamelle orientabili e grondaia integrata.
1: Più ombra, più comfort e
0: integrata.
1: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
0: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifadda.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
3: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
4: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
3: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
4: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
3: Lo sport. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
5: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti. La cronaca in primo piano è di un morto e un bambino di 10 anni ferito. Il bilancio dell'incidente è avvenuto all'alba sulla 131 di CN all'altezza del bivio per Budoni. La vittima è un cittadino ucraino residente ad Olbia. Alla guida della sua auto ha imboccato la statale contromano, finendo poi per schiantarsi contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano i cantieri stradali. Il bambino, uscito dall'auto da solo, è stato trasportato in ospedale. Incidente stradale anche ad Arzachena, dove un'auto è uscita di strada sulla provinciale 59 nella zona di Liscia di Vacca. La vettura si è ribaltata, soltanto ferite per i 3 occupanti, di cui uno estratto dal personale dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 e la polizia stradale, che ha eseguito i rilievi, il ripristino della viabilità. Notte di paura al Brozzo di Cagliari per un incendio divampato in un macchinario esterno vicino al pronto soccorso. Pazienti

0: pazienti e personale sanitario sono stati fatti evacuare in via precauzionale e nessuna persona è rimasta coinvolta. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco. All'origine forse un cortocircuito. L'USB lamenta il mancato funzionamento dell'allarme antincendio. Ora servono verità e risposte, scrive il sindacato. Altra giornata di conto dei danni oggi dopo gli incendi devastanti soprattutto a Villa Sore e Villa Cidro. Campagne in fumo, case evacuate, due strade statali chiuse. Straordinaria la mobilitazione anche di mezzi aerei. Due i Canadair che hanno operato. Roghi che ieri hanno interessato anche i territori di Bonorva e Carbonia con fiamme partite da un campo rom. Incendi ancora a caldo torrido nell'isola con tregua prevista adesso da domenica e per effetto delle alte temperature continuano a registrarsi disagi anche per i frequenti blackout. A Tortolì dal 7 luglio un tratto di via Monsignor Virgilio è senza corrente. Commercianti esasperati con attività ferme e segnalazioni senza risposta. Anche a Decimo Puzzu un intero rione risulta senza luce da giorni. Resta alta la tensione all'Oi di Porto San Paolo intorno al caso Calafinanza. Il corpo forestale sta effettuando accertamenti sulle aree di proprietà di Tavolara Bay e delle società collegate all'immobiliare sardo-brasiliana che ha presentato il contestato progetto di insediamento turistico. In particolare si indaga su alcuni interventi di disboscamento. Entra in vigore da oggi la nuova classificazione dei comuni montani secondo la riforma varata dal governo. Sono 102 i comuni sardi che perdono lo status di montano penalizzati da criteri basati esclusivamente su altitudine e pendenza. Montano le proteste di Uncem e Regione che proponevano criteri di valutazione sull'equità territoriale. Timidi segnali di crescita per il turismo in provincia di Oristano secondo i numeri dei primi sei mesi dell'anno. Per la prima volta le presenze hanno superato il milione e gli arrivi sono cresciuti di quasi il 13%. Tra gli operatori reazioni contrastanti c'è chi guarda con ottimismo al nuovo trend, c'è chi invece lamenta prenotazioni in ritardo. Lo sport il calcio scatta la seconda fase della preparazione del Cagliari, rossoblu in partenza per il ritiro di Ponte di Legno, 30 in tutto i convocati, entra nel vivo dunque la preparazione atletica e da stasera parte su Videolina e Radiolina il Cagliari in diretta estate, la trasmissione che seguirà il ritiro dei rossoblu con immagini e la voce dei protagonisti. In collegamento da Ponte di Legno l'inviato Alberto Masu, in studio Lele Casini, appuntamento alle 19.30 tutti i giorni fino al ritorno in Sardegna del Cagliari. Ed è tutto anche per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
12: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
13: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
3: Parliamo di Siddura e lo facciamo con il direttore generale Mattia Piludu, che è tornato a trovarci. Ben ritrovato su Radiolina.
14: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Allora, parliamo quest'oggi del debutto di Eros, il vino rosso da bere freddo. Partiamo proprio dalla notizia: avete appena presentato ufficialmente Eros. Perché questo vino rappresenta un momento così importante nella storia di Siddura?
14: Ma allora, per noi è un momento molto importante, innanzitutto per la tipologia di prodotto che proponiamo. È un vino rivoluzionario, innovativo, che rompe gli schemi e rappresenta la volontà di Siddura di stare un po' al passo coi tempi e mettersi costantemente in discussione. Sono stati 2 anni di prove, di sperimentazioni che ci hanno portato a questo nuovo concetto di vino rosso che va servito fresco, ecco.
3: Ecco, qual è la differenza rispetto a un normale vino rosso bevuto a una temperatura più bassa?
14: Allora, innanzitutto la differenza è sostanziale. I vini rossi, per quanto possiamo servirli stemperati, sappiamo bene che perdono le caratteristiche pecuniarie di un buon rosso. Eros invece è stato creato per esaltare le caratteristiche del buon vino rosso ed essere servito a temperature basse, e quindi è proprio un nuovo concetto di enologia, un nuovo concetto di vino rosso. È difficile poterlo incasellare in una categoria ben precisa di vini, perché ha proprio il colore del vino rosso, ma le temperature di servizio e le caratteristiche sono più vicine a quelle di un vino bianco. Quindi da questo punto di vista è un vino che è assolutamente innovativo e che rompe un po' gli schemi. Ecco perché c'è proprio questa differenza sostanziale rispetto ai vini rossi. I vini rossi danno il loro meglio a temperatura ambiente, si esaltano a temperatura ambiente. Eros invece si esalta a servito freddo.
3: Dietro Eros ci sono 2 anni di lavoro. Quanto è stato complesso arrivare a un vino che conservasse l'identità di un rosso, ma fosse capace di esprimersi al meglio tra i 10 e i 12 gradi?
14: Allora, è stato tanto complesso, ma allo stesso tempo è stato estremamente divertente. La nostra azienda ha la caratteristica di avere vigneti con esposizioni molto diverse, e quindi giocando con le varietà, con le esposizioni, con i portennesti, con i cloni e con tutta la tecnica viticola e poi enologica, il progetto partiva proprio con una serie di caratteristiche da sviluppare che necessitavano di uno studio profondo. Al contempo però chi fa il nostro lavoro lo fa con tanta passione, quindi anche la bellezza e il divertimento di poter sperimentare, di poter provare nuove tecniche o nuovi approcci a vinificazioni convenzionali ha reso questo progetto da un lato estremamente complesso, ma dall'altro estremamente stimolante e divertente.
3: Perfetto, noi ringraziamo per il momento Mattia Piludu, direttore generale della cantina Siddura. Grazie, alla prossima.
14: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
5: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
10: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Latte parzialmente scremato Pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 11:34.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
6: Centro commerciale i Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
7: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
7: Radiolina Meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora bollente in Sardegna, anche se le temperature piano piano iniziano a perdere qualche grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi in meno, ma meglio che niente, ancora sfioriamo i 40 gradi, ma a partire da questo giovedì temperature in diminuzione un po' più decisa, con l'arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco e quindi promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registrano da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 11:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.

0: 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano Bologna, ha messo in fuga dei potenziali con una Magnum calibro 357. Il 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
1: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa le commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
0: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila, il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
1: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari dopo il semaforo verde del Senato.
0: Un incidente, non il primo, noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti, sempre la cronaca in primo piano con la nuova croce sulle strade sarde. Di un morto e un bambino di 10 anni ferito, il bilancio dell'incidente sulla 131 DCN al bivio per Budoni. A perdere la vita un 34enne ucraino residente ad Olbia. Alla guida della sua auto ha imboccato la statale contromano per poi schiantarsi contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano i cantieri stradali. Il bambino è rimasto praticamente illeso. E sulla tragedia emergono i primi dettagli. La vittima, con figlio e moglie, avrebbe trascorso la serata con amici a San Teodoro. Conseguente discussione con la moglie su chi dovesse guidare per rientrare a casa. All'ingresso della statale si sarebbe fermato facendo scendere la donna che avrebbe preso con sé il figlio. A quel punto l'uomo le avrebbe dato due schiaffi riprendendosi in auto il piccolo. Incidente anche ad Arzachena, dove un'auto è uscita di strada sulla provinciale 59 nella zona di Liscia di Vacca. La vettura si è ribaltata, soltanto ferite per i tre occupanti, di cui uno estratto dal personale dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118, la polizia stradale, che ha eseguito i rilievi e ripristinato la viabilità. Prime polemiche al Brozzo dopo l'incendio di un macchinario esterno vicino al pronto soccorso. Pazienti e personale sanitario sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, all'origine forse un cortocircuito. L'USB lamenta il mancato funzionamento dell'allarme antincendio. Ora servono verità e risposte, scrive il sindacato. Altra giornata di conta dei danni dopo gli incendi devastanti, soprattutto a Villa Sorre e Villa Cidro. Campagne di fuoco, in fumo, case evacuate, due strade statali chiuse. Straordinaria la mobilitazione anche di mezzi aerei. Due i Canadair che hanno operato, fiamme che ieri hanno interessato anche i territori di Bonorva e Carbonia. Incendi e sempre caldo torrido nell'isola, con tregua prevista da domenica. E per le alte temperature continuano i blackout e i disagi. A Tortolì dal 7 luglio un tratto di via Monsignor Virgilio senza corrente, commercianti esasperati con attività ferme e segnalazioni senza risposta. Anche a Decimo Puzzo un intero rione è senza luce da giorni. Entra in vigore da oggi la nuova classificazione dei comuni montani secondo la riforma varata dal governo. Sono 102 i comuni sardi che perdono lo status di montano, penalizzati da criteri basati esclusivamente su altitudine e pendenza. Montano le proteste di Uncen e Regione che proponevano criteri di valutazione sull'equità territoriale. Timidi segnali di crescita per il turismo in provincia di Oristano secondo i numeri dei primi sei mesi dell'anno. Per la prima volta le presenze hanno superato il milione e gli arrivi sono cresciuti di quasi il 13%. Tra gli operatori reazioni contrastanti, c'è chi guarda con ottimismo al nuovo trend, c'è chi invece lamenta prenotazioni in ritardo. Lo sport e il calcio: Cagliari da oggi in ritiro a Ponte di Legno, 30 i convocati, e da stasera parte su Videolina e Radiolina il Cagliari in diretta estate, trasmissione che seguirà tutto il ritiro dei rossoblù con immagini e voci dei protagonisti. In collegamento l'inviato Alberto Masu, in studio Lele Casini, appuntamento alle 19:30. In chiusura ricordo la nuova iniziativa dell'Unione Sarda in abbinata con il Sole 24 Ore. I quotidiani saranno domani in edicola con la guida Impara l'inglese in un mese a cura di Matteo Salvo. Il calendario delle uscite prevede una guida a settimana, il giovedì a 1 euro più il prezzo del giornale fino al 20 di agosto. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come i Tuck Crackers, vari tipi, a 1,99 euro. L'olio di semi di mais, cuore, da un litro a 4,99 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger misti di bovino e suino a 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
9: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39. www.intermezzonuoro.it. www.vivaticket.com.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo.
11: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
12: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai sese quattro di Ammengiano, ai squatre quattro di Apostibrangio e ai deje quattro di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn!
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
10: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
11: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
13: Radiolina presenta La Strambata.
14: La Strambata con voi questa mattina, mercoledì 22 luglio, in regia c'è Manuel Cozzolino. Apriamo parlando del fronte degli incendi, dell'emergenza dell'isola che brucia e di una macchina d'incendio che lavora incessantemente. Abbiamo avuto modo di documentare ieri come ha funzionato appunto la macchina nei territori di Villa Sor, di Villa Cidro, le fiamme e la loro corsa a danneggiare anche le aziende agricole. È stata chiusa la strada statale per diverse ore per un tratto di circa 4 chilometri. Fa parte della compagnia Barracellare, l'abbiamo di Villa Sor, l'abbiamo vista ieri al lavoro, anzi è stato diciamo il suo battesimo del fuoco, Sofia Pistis, che è un piacere davvero avere qua con noi in un'altra veste, Sofia, però per parlare di quello che tu hai fatto. Buongiorno.
15: Buongiorno.
14: Allora Sofia, per chi non lo sapesse, per chi si fosse messo in ascolto adesso, sì. Qual è il tuo ruolo? Tu fai parte della compagnia Barracellare
15: di Villa Sor,
14: e esatto. Hai quanti anni?
15: 21
14: anni, giovane, giovanissima, studi
7: scienze agrarie a Sassari, e quindi, sì, all'università di Sassari,
14: e quindi un percorso di studio che ovviamente è legato anche, esatto, alla tutela del territorio. Sì. Veniamo alla giornata di ieri, Sofia, poi ovviamente siamo curiosissimi di sapere tutto di quello che tu hai fatto, che cosa ti sta portando, perché sei molto giovane e il tuo pomeriggio, diversamente da molte coetanee, anche se alcune tue amiche fanno sempre parte della, sì, compagnia, esatto, e poi ne parleremo, e molte tue coetanee di certo non sono in mezzo alle sterpaglie, in mezzo al fuoco, sopra le loro teste non volano gli elicotteri e i Canadair, e tu eri in primissima linea proprio ieri a tutela non solo del territorio ma anche delle persone, appunto, che si trovano nelle zone, in quel caso circondate e assalite dal fuoco. Veniamo a ieri, qual era la situazione? Stamattina tutto a posto? Tutto sotto controllo?
7: Sì, sì, sì. Allora, ieri diciamo che abbiamo avuto la prima chiamata verso l'una. Quindi io letteralmente
14: tu dove ti trovavi?
7: Ero a casa. Sì, mi stavo sedendo a pranzo letteralmente. Diciamo arriva una chiamata dal COP Cagliari e diciamo che siccome è ogni anno un punto critico, quindi ci siamo subito fiondati sul posto perché
14: hanno già fatto riferimento a quella zona che tra l'altro è vicina a una, alla, esatto, Pineta, che è il gioiello del territorio di Rilassor.
7: È vicino anche all'azienda Agris ente regionale, quindi diciamo che era importante diciamo andare a monitorare subito la situazione per evitare stragi ulteriori. Quando siamo arrivati c'erano già delle diciamo, squadre, dei colleghi, esatto, delle squadre lavorando. Diciamo che siamo riusciti a
14: arginare
7: l'incendio quasi subito, perché era diciamo nell'argine della strada. Poi una volta bonificato tutto, noi siamo la forestale ci ha dato il via libera per tornare a casa e circa 10 minuti il tempo di tornare in sede e riportare il mezzo antincendio, noi siamo dovuti riandare perché ci ha richiamato il COP che l'incendio era ripartito,
14: perché il fuoco è riuscito a saltare la strada statale 196.
7: Sì, sì, quindi si trovava nei due argini della strada, la viabilità era compromessa letteralmente, e quando siamo arrivati eravamo da soli, io e il capitano dei Barracelli, perché diciamo che tutte le squadre avevano abbandonato il posto. Quindi abbiamo subito visto che la situazione era critica, perché da soli non ce l'avremmo fatta a spegnerlo, quindi abbiamo subito chiamato rinforzi e diciamo che abbiamo iniziato a operare sul fronte sinistro, quindi sulla forestazione, perché era diciamo da bloccare subito quella zona. Da soli
14: non dove c'è la tenuta dell'Agris anche tra l'altro sul fronte,
7: sì,
14: sinistro,
7: sì, esatto. Fortunatamente il
14: per
7: vento,
14: chi non lo sapesse, in direzione Villa Cidro, arrivando da Villa Sor, stiamo parlando della strada statale 196, sì, appunto sulla sinistra c'è la parte, sì, della forestazione, se col salto sulla destra in sostanza le fiamme hanno andato a raggiungere quel lato dell'ippodromo,
7: sì, esatto,
14: insomma di Villa Cidro e aziende agricole,
7: sì, esatto.
14: Prego Sofia.
7: Esatto, una volta quindi iniziato a operare, diciamo che era abbastanza faticoso perché io dovevo guidare il mezzo, riuscire ad aiutare comunque il mio collega, che tra l'altro è mio padre, il capitano dei Barracelli.
14: Poi parleremo di questa ereditarietà, diciamo, di un'attitudine.
7: Esatto, dovevo riuscire ad aiutare pure lui, perché comunque lui doveva sia spegnere il fuoco sia controllare la manichetta, che in condizioni estreme, magari se tu sei un po' distratto si impiglia su un ramo bruciato, quindi bisogna avere 10.000 occhi su quando si fa questo lavoro.
14: Adesso invece orecchie per un po' di musica, ti chiederemo anche qual è la tua musica preferita, intanto, bene, ascoltiamo Manu Chao.

0: È ancora con noi la strambata, in regia c'è il nostro Manuel Cozzolino, Sofia Pistis, 21enne di Villa Soro, studentessa di scienze agrarie, Barracella, reduce dal battesimo del fuoco nella giornata di ieri. Sofia, che percorso hai fatto per arrivare alla preparazione anche di ieri? Perché abbiamo visto, c'eravamo. L'abbiamo raccontato anche per il TG di Vidolina, abbiamo visto la tua freddezza, tu eri alla guida, non spericolata, però una guida ferma e una guida assolutamente controllata, devi avere a che fare anche con gli altri colleghi, come dicevi appunto, che fanno parte della macchina antincendio, ci sono dei veterani, c'erano ad esempio anche gli operatori del Super Puma, l'equipaggio, a un certo punto avete collaborato in maniera molto molto stretta. Allora, passo indietro, il percorso che ti ha portata fino a qua, abbiamo fatto riferimento a tuo babbo.
1: Sì, allora io sono entrata nella compagnia Barracellare circa 2-3 anni fa, sono entrata effettiva, quindi vuol dire col giuramento, e poi diciamo ho iniziato la mia campagna di servizio per il controllo del territorio di Villa Sor. E poi grazie sempre alla compagnia quest'anno ho potuto fare il corso dell'antincendio in collaborazione con la forestale. Ho fatto diciamo delle lezioni
0: in presenza,
1: esatto, con un esame, e poi abbiamo fatto delle prove pratiche, quindi siamo proprio andati e abbiamo fatto una simulazione d'incendio, abbiamo cercato di capire e ci hanno insegnato come lavorare al meglio in queste situazioni, anche perché sono delle situazioni delicate, quindi non bisogna mai farsi prendere dal panico. E una volta rilasciato quindi l'attestato, finalmente ieri ho potuto.
0: Beh, chiaro, compatibile, hai detto, sì, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo
1: esatto,
0: premessa, è chiaro, si parla di una situazione drammatica.
1: Esatto, quindi ho potuto aiutare i miei colleghi. Diciamo che l'inizio è stato abbastanza traumatico, infatti mi hanno dato la responsabilità della guida, che non è da togliere al resto, anche perché è importante avere sintonia in quelle condizioni, perché avendo il motorino di avviamento per far uscire l'acqua fa tanto rumore, quindi anche comunicare quando c'è caos, quando c'è comunque una situazione del genere, è abbastanza difficile. Quindi diciamo che all'inizio ero un po' non in ansia, magari un po' preoccupata, magari avere paura di non riuscire ad aiutare al meglio comunque, però abbiamo trovato subito coordinazione con il mio collega, quindi per fortuna siamo riusciti a collaborare al meglio.
0: Hai arginato l'ansia, tra l'altro hai dovuto guidare in un terreno che era impervio, perché da una parte hai percorso le strade che erano praticamente lambite dalle fiamme ed erano le strade asfaltate, dall'altra invece c'erano anche i terreni di campagna.
1: Tanti ostacoli, recinzioni, perché comunque l'incendio è entrato nelle aziende agricole, quindi dove c'era del bestiame, quindi c'erano delle recinzioni, dei paletti, quindi era molto difficoltoso anche guidare in quella situazione.
0: Dal punto di vista emotivo c'è stato anche uno scambio con le persone che stavano vivendo dei momenti di paura, però Sofia, facciamo così, resta ancora con noi, perché abbiamo ancora talmente tante domande da rivolgerti che insomma ti chiediamo di soffermarti ancora qua nei nostri studi. Noi torniamo fra pochissimo.
1: Va bene.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 20 al 25 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti come i fish burger di merluzzo frosta da 210 grammi a 2,35 euro, gli intrecci mulino bianco da 300 grammi a 2,19 euro e le olive verdi in salamoia San Giuliano da 300 grammi a 1,89 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Radio Lina, meteo.
9: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora bollente in Sardegna, anche se le temperature piano piano iniziano a perdere qualche grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi in meno, ma meglio che niente, ancora sfioriamo i 40 gradi, ma a partire da questo giovedì temperature in diminuzione un po' più decisa, con l'arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco, e quindi promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registrano da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Radiolina, estate. La strambata.
0: Ancora insieme la strambata da unionesarda.it, la notizia che ci riporta ai roghi di ieri a Villa Cidro, a Villa Sol, l'incendio fa paura, leggiamo, interviene mezza flotta aerea, statali chiuse per ore. Abbiamo che è intervenuta insieme agli altri componenti della macchina antincendio proprio ieri, ma ci ha raggiunto in studio Sofia Pistis, 21 anni, della compagnia baracellare di Villa Sol, ben ritrovata ancora per chi si fosse messo in collegamento proprio in questi istanti. Sofia, è stata una giornata intensa, ma adesso parliamo del tuo percorso, perché tu hai 21 anni, sei una baracella. Quando hai deciso di fare parte della compagnia di cui tuo babbo, insomma, è una componente essenziale, vitale e centrale?
1: Allora, diciamo che io ho sempre avuto una passione, diciamo, per la campagna, l'agricoltura, diciamo, tutto quello che è collegato, quindi grazie, diciamo, anche a mio padre, soprattutto perché mi ha fatto, diciamo, appassionare a ciò che faceva, quindi andare a controllare il territorio, preservare. Abbiamo anche fatto vari salvataggi di animali selvatici, magari feriti da dalle linee elettriche, per esempio, quindi diciamo che è un ambiente anche piacevole, e soprattutto quando si fa qualcosa di piacevole, quindi che ti piace,
0: e che ha un ruolo sociale molto importante, esatto, perché a tutela del territorio e anche delle persone,
1: esatto, quindi è sempre un piacere rendersi disponibile soprattutto per preservare la nostra terra.
0: Al punto che il tuo percorso di studi è diventato,
1: sì,
0: proprio quello.
1: Sì, esatto.
0: In cosa ti sei diplomata?
1: Sono diplomata all'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elmas.
0: Insomma, quindi proprio una strada ultra segnata, sì, fin da giovanissima.
1: Tra l'altro una scelta che farei altre mille volte, perché mi è piaciuto tantissimo. Proprio io andavo a scuola con piacere perché mi piaceva l'ambiente che c'era, ciò che comunque ci proponeva la scuola. Abbiamo fatto tanti viaggi Erasmus, quindi è stato veramente un percorso bellissimo che poi mi ha portato comunque a continuare, e quindi ho scelto poi di iscrivermi all'Università di Sassari in Scienze Agrarie, e sono quindi al terzo anno di studi, e speriamo comunque di terminare al più presto e poi continuerò comunque con la magistrale perché è un ramo molto, molto interessante e molto, diciamo, mi piace.
0: Quali sono i tuoi orizzonti? Cosa sogni al di là del caschetto rosso che ti abbiamo visto indossare ieri?
1: Sicuramente sogno di continuare... diciamo di continuare l'azienda di famiglia grazie al sostegno sicuramente della mia famiglia immancabile, di mio fratello, di tutti.
0: Quindi... E salutiamo mamma, papà, tuo fratello Antonio.
1: Sì, spero di continuare e magari di innovare anche l'azienda che si trova comunque a Villasor e magari chi lo sa anche trovare qualcosa, qualche lavoro attinente a comunque a ciò che sto facendo, perché comunque è sempre meglio comunque studiare, rinnovare e cercare di aiutare l'agricoltura che
0: ha bisogno di figure come la tua, perché sì. Lo sviluppo degli incendi è legato anche all'abbandono,
1: sì,
0: ad esempio delle campagne.
1: Delle campagne, all'abbandono dei terreni. Parlo di Villasor, comunque ci sono c'è pochissimo ricambio generazionale, pochissimo. Quindi è importante comunque magari dare anche un buon esempio, perché è un peccato comunque, è un peccato.
0: Diciamo. E tu insomma fai tutto quello che è in tuo potere, tu e anche le tue amiche e anche, lo possiamo dire, il tuo fidanzato.
1: Sì, esatto.
0: Perché anche loro insomma
1: anche
0: hanno questa
1: sì,
0: attitudine.
1: Sì, grazie comunque a... Comunque io raccontavo semplicemente alle mie amiche e comunque loro si sono appassionate, hanno voluto osservare e poi alla fine anche loro si sono iscritte nella compagnia e anche loro comunque prestano servizio come me.
0: Quindi una squadra di amiche della compagnia, sì. Una squadra di amiche Barracelle, come sì. Ami definirti? Non ti definisci perché non, neanche ci pensi, sei
1: no,
0: semplicemente un'operativa, non ti piacciono le etichette.
1: Penso, sì, una vita abbastanza frenetica, però mi piace così.
0: Continua così, perché il tuo è davvero un grandissimo esempio di cui sei cosciente.
1: Grazie.
0: E speriamo di non rincontrarci in altri contesti
1: assolutamente no.
0: Negativi. Grazie infinite a Sofia Pistis. Non si dice buon lavoro, perché ai Vigili del Fuoco non si può dire buon lavoro, perché implica dover fronteggiare degli incendi, e quindi buon tutto, buon futuro, soprattutto a Sofia Pistis.
1: Grazie mille.

0: Il mercoledì su Radiolina la strambata, il Cagliari scende la temperatura e sale il ritmo. Leggiamo dalle pagine sportive dell'Unione Sarda oggi la partenza dei rossoblù per Ponte di Legno, ma la partenza non solo dei rossoblù ma anche del nostro super team composto da Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Vi seguiremo ovviamente su Videolina e anche su Radiolina. Alberto, come state? Dove siete? Il percorso è ancora in corso?
1: Sì, intanto buongiorno Maria Angela,
0: buongiorno a entrambi.
1: Siamo arrivati proprio orora, come direbbero quelli bravi, a Temù. Quindi abbiamo trovato una temperatura decisamente diversa rispetto a quella che abbiamo lasciato a Cagliari, perché quando ci siamo messi in viaggio intorno alle 6:30 ci dava già 31 gradi, qui ci sono 24 gradi, venticello abbastanza fresco, una bella giornata di sole, credo che sia proprio il clima ideale per accogliere il Cagliari e i tifosi che sono attesi qui in Val Camonica per questi 10 giorni di tiro dei rossoblù.
0: Cosa prevede Abbi la tabella di marcia oggi?
1: Allora, intanto il Cagliari si sta allenando, o meglio, si è allenato questa mattina da Seminello e nel pomeriggio poi partirà per Linate per poi raggiungere l'albergo, l'hotel Acquaseria, il Blue Hotel Acquaseria a Ponte di Legno. Prima allenamento domani mattina, l'attesa della squadra dovrebbero arrivare intorno all'ora di cena, così ci dicevano, quindi domani mattina prima allenamento e poi domani pomeriggio c'è già la prima amichevole con la Sampdoria che è qui a Temù, Ponte di Legno. Infatti all'ingresso del paese ci sono gli striscioni sia per la Sampdoria che per il Cagliari. La Sampdoria giocherà l'amichevole di questo pomeriggio e poi dei domani e poi partirà per lasciando così il campo d'allenamento al Cagliari.
0: Tu Alberto ti collegherai ovviamente per le finestre sportive, la trasmissione che curerai, ci sarà Gianfranco Trudo appunto che è insieme a te, in studio invece Lele Casini, dacci le coordinate, ricordacelo.
1: Sì, intanto faremo chiaramente i collegamenti nel TG, alle 13, 19:20 e poi alle 19:30 tutti i giorni ci sarà il Cagliari in diretta speciale estate, speciale ritiro, con i collegamenti oggi dall'albergo. Magari sperando di incrociare l'arrivo dei rossoblù qui a Ponte di Legno e poi direttamente al campo, domani col post partita, gli allenamenti eccetera, cercando di sentire anche un po' i protagonisti di questa stagione che sta iniziando praticamente oggi.
0: E daremo voce, Alberto, siamo davvero, davvero curiosi di seguirvi, ti auguriamo buon lavoro a te, a Gianfranco Trudu.
1: Grazie.
0: E ci sentiremo nei prossimi giorni.
1: E noi torniamo. Tanti cari saluti anche da Gianfranco.
0: Ricambiatissimo come sempre. Buon lavoro ragazzi. Ora noi ci fermiamo, ma torniamo fra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma.

0: citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
1: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna: è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco, e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
0: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima, per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
1: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16.30 di oggi, presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
0: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale, con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13.30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute, con Silla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Ancora buongiorno da Stefano Fioretti. Sempre la cronaca in primo piano, con la nuova croce sulle strade sarde. Di un morto e un bambino di 10 anni ferito, il bilancio dell'incidente sulla 131 DCN al bivio per Budoni. A perdere la vita un 34enne ucraino residente ad Olbia. Alla guida della sua auto ha imboccato la statale contromano, per poi schiantarsi contro uno dei New Jersey in cemento che delimitano i cantieri stradali. Il bambino è rimasto praticamente illeso. E sulla tragedia emergono i primi dettagli. La vittima, con figlio e moglie, avrebbe trascorso la serata con amici a San Teodoro, conseguente discussione con la moglie su chi dovesse guidare per rientrare a casa. All'ingresso della statale si sarebbe fermato, facendo scendere la donna che avrebbe preso con sé il figlio. A quel punto l'uomo le avrebbe dato due schiaffi, riprendendosi in auto il piccolo. Incidente anche ad Arzachena, dove un'auto è uscita di strada sulla provinciale 59 nella zona di Liscia di Vacca. La vettura si è ribaltata, soltanto ferite per i tre occupanti, di cui uno estratto dal personale dei vigili del fuoco. Sul posto anche il 118 della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi e ripristinato la viabilità. Prime polemiche al Brozzu dopo l'incendio di un macchinario esterno vicino al pronto soccorso. Pazienti e personale sanitario sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, all'origine forse un cortocircuito. L'USB lamenta il mancato funzionamento dell'allarme antincendio. Ora servono verità e risposte, scrive il sindacato. Altra giornata di conta dei danni dopo gli incendi devastanti, soprattutto a Villa Sore e Villa Cidro. Campagne di fuoco, in fumo, case evacuate, due strade statali chiuse. Straordinaria la mobilitazione anche di mezzi aerei, due i Canadair che hanno operato, fiamme che ieri hanno interessato anche i territori di Bonorva e Carbonia. Incendi e sempre caldo torrido nell'isola, con tregua prevista da domenica, e per le alte temperature continuano i blackout e i disagi. A Tortolì dal 7 luglio un tratto di via Monsignor Virgilio senza corrente, commercianti esasperati con attività ferme e segnalazioni senza risposta. Anche a Decimo Puzzo un intero rione è senza luce da giorni. Entra in vigore da oggi la nuova classificazione dei comuni montani secondo la riforma varata dal governo. Sono 102 i comuni sardi che perdono lo status di montano, penalizzati da criteri basati esclusivamente su altitudine e pendenza. Montano le proteste di Uncen e Regione, che proponevano criteri di valutazione sull'equità territoriale. Timidi segnali di crescita per il turismo in provincia di Oristano. Secondo i numeri dei primi sei mesi dell'anno, per la prima volta le presenze hanno superato il milione e gli arrivi sono cresciuti di quasi il 13%. Tra gli operatori, reazioni contrastanti. c'è chi guarda con ottimismo al nuovo trend, c'è chi invece lamenta prenotazioni in ritardo. Lo sport e il calcio, Cagliari da oggi in ritiro a Ponte di Legno, 30 i convocati e da stasera

0: parte su Videolina e Radiolina il Cagliari in diretta estate, trasmissione che seguirà tutto il ritiro dei rossoblù con immagini e voci dei protagonisti. In collegamento l'inviato Alberto Masu, in studio Lele Casini, appuntamento alle 19.30. In chiusura ricordo la nuova iniziativa dell'Unione Sarda in abbinata con il Sole 24 Ore. I quotidiani saranno domani in edicola con la guida Impara l'inglese in un mese a cura di Matteo Salvo. Il calendario delle uscite prevede una guida a settimana, il giovedì a 1 euro più il prezzo del giornale fino al 20 di agosto. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie ancora per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Irita alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: L'estate su Radiolina, ma è un'estate abbastanza tormentata su vari fronti. Abbiamo parlato di incendi poco fa e ora parliamo di blackout che stanno imperando in tutta la Sardegna. Nei giorni scorsi l'appello del sindaco di Decimo Puzzu, ci sono stati vari interventi, attività commerciali in seria difficoltà. Glielo chiediamo subito, quali sono gli aggiornamenti oggi? È con noi Antonino Munzitu, sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Abbiamo novità? Qualcosa sta migliorando?
1: Per oggi niente ancora, anche se devo dire che la corrente manca sempre di pomeriggio. Cioè è successo sempre così, da venerdì scorso, che è il primo giorno del blackout, che è mancata verso le 18 del pomeriggio, è rientrata verso le 24 della notte. Anzi, le 4 del mattino, a dire la verità, le 4 del mattino, quindi tutta la notte. Voi immaginatevi tutte le attività, panifici, bar chiusi, discount, per non parlare poi delle attività di tipo non soltanto commerciale ma anche artigianale. Cioè stiamo attraversando un brutto periodo,
0: con delle perdite poi, anche per nel caso delle rivendite dei materiali deperiti, sicuramente, perché hanno dovuto fronteggiare delle perdite.
1: Il panificio che insiste nella zona dove manca la corrente mi ha detto che il 70% questa mattina, il 70% della loro produzione è andata perduta. Cioè, voi immaginate che cosa vuol dire per un'attività artigianale come può essere un panificio di un paese di 4.000 abitanti, perdere il 70% della loro produzione.
0: E invece
1: cioè, così
0: residenti...
1: mettere in ginocchio le nostre... Per non parlare poi dell'altra faccia della medaglia, che è ancora non certo meno grave. Immaginatevi gli anziani, quelli malati, che devono magari per la loro terapie devono farsi aiutare da macchinari e che quindi hanno bisogno della corrente elettrica. Che cosa vuol dire mancare la corrente tutti i giorni? Perché sta avvenendo tutti i giorni. E poi sempre quello che mi dà fastidio, non fastidio nel senso che manca sempre nello stesso posto, il che vuol dire che loro hanno individuato il problema. Lenner ha individuato il problema, si sa che in quella cabina esiste un problema, è inutile che vengano tutti i giorni a rimetterla in funzione. Se non risolvono il problema, il guasto, il motivo per il quale manca la corrente, succederà sempre.
0: Tutto questo è legato...
1: Prego
0: sindaco.
1: Anche un'altra cosa, se loro hanno bisogno, io capisco anche che il periodo è quello che è il caldo, siamo a livelli eccezionali. Allora, dotate quella cabina che pensate che abbia questi problemi qui di un gruppo elettrogeno, come hanno fatto in altri posti.
0: Insomma, questo è il suo appello. Immagino l'abbia già comunicato in maniera chiara questa richiesta.
1: Guarda,
0: sia stata
1: palesata. Io ho parlato
0: già
1: un paio di volte con i funzionari dell'Enel. Anche se, e mi dispiace dirlo, anche il sindaco viene mandato spesso e volentieri a fare la denuncia con il solito canale del 1515. E questo non va bene.
0: Sindaco, per adesso la ringraziamo, poi ovviamente ci aggiorneremo sperando che insomma questo pomeriggio non dobbiate fronteggiare un nuovo blackout. Prego, sì.
1: Io mi auguro che questa sera, questa notte possa, anche per i cittadini del Giuo Puzzo, che la possiamo trascorrere tranquilli.
0: Ve lo auguriamo anche a tutti gli altri territori chiaramente che devono affrontare questi blackout continui che stanno creando tutta una serie di problemi. Ci aggiorneremo comunque, grazie per essere stato con noi al sindaco di Giuo Puzzo, Antonino Munzitu. Ora c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: guardi mai più.
1: La strambata su Radiolina.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609. Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio. Una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.

0: I bar che diventano aule di giustizia, il tema di Mario Roggero che sta infiammando tutta l'Italia. Ne parliamo con il Caffè Scorretto che oggi è firmato da Antonio Masala. Allora andiamo a sentire, mancava solo Musk.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 22 luglio 2026. Mancava solo Musk, a cura di Antonio Masala. Basta, un po' di silenzio. Certi drammi vanno obbligatoriamente raccontati e giustamente commentati, senza però superare

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 27 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli.

0: dei gruppi internazionali e della Sardegna, Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Latte parzialmente scremato Pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Ancora insieme la nostra estate, il nostro mercoledì oggi su Radiolina, gli avvenimenti in diretta con tutti gli aggiornamenti, la nostra finestra sul TG di Videolina, insieme alla condirettrice del telegiornale Simona De Francisci, che è qua con noi. Simona, buongiorno, sono tantissimi i temi roventi che stiamo affrontando.
1: Assolutamente sì, telegiornale che è la prima edizione che è appena terminata, tra poco inizierà la seconda con la conduzione di Stefano Fioretti. Purtroppo apertura del telegiornale sulla cronaca, ancora sangue sulle strade dell'isola, la vittima è un uomo di cittadinanza ucraina di 34 anni, viaggiava con il figlio piccolo rimasto miracolosamente illeso, avrebbe imboccato contromano la 131 di Scene all'altezza di Budoni. Particolari naturalmente nel nostro telegiornale e nel nostro sito unionesarda.it. Il giorno dopo il violento incendio che ha colpito Villa Cidio inizia la conta dei danni, lo hai raccontato anche tu, hai intervistato Sofia che è protagonista del nostro sommario, la sua testimonianza Barracella di 21 anni che abbiamo sentito nella prima parte della strambata. La conta dei danni è molto ingente, aziende in ginocchio, campi devastati dalle fiamme. Tu l'hai vissuto ieri in diretta, sei stata la nostra inviata a Villa Cidro.
0: Assolutamente sì Simone, abbiamo un po' raccontato qual è il funzionamento della macchina antincendio, certi aspetti e certe cose le diamo per scontate, però poi vivere quei momenti concitati, il coordinamento fra le varie squadre, le squadre a terra, poi coloro che fanno parte del Super Puma che dicono che solo loro che seguono l'analisi del fuoco, in sostanza devono cercare di prevedere quale sarà il corso che prenderà il fuoco per andare a bloccare quella che loro definiscono la testa dell'incendio. Una volta che si individua la testa dell'incendio è più facile, però come sappiamo ahimè ci sono gli incendiari che appiccano il fuoco in più punti.
1: Purtroppo sì, è un'estate drammatica sul fronte degli incendi in Sardegna, un'altra estate drammatica, e poi buone notizie perché sarà riaperta nel fine settimana la 195, interrotta la strada 195, la cosiddetta Sulcitana, interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni provocati dal ciclone. Ha ripetuta la notte operai al lavoro per liberare il cantiere. Per noi c'era Maurizio Landi.
0: E anche idee in quel caso proposte. Simone, è stata un po' forzata la tabella di marcia, il cronoprogramma è stato anticipata, la riapertura che era prevista a fine luglio, il 30-31 luglio, invece poi anticipata al 24 luglio. Insomma, notizie che noi stiamo dando puntualmente.
1: Quindi
0: con
1: questa
0: il collega.
1: È una buona notizia perché abbiamo seguito davvero il cantiere e tutti i disagi provocati dal cantiere. Idee proposte per trasformare il vecchio carcere sassarese di San Sebastiano in cittadella giudiziaria, il concorso di progettazione sarà bandito a settembre, questo era il nostro quarto titolo. E poi il Cagliari, ultimo allenamento questa mattina da Seminello per il Rosso Blu, che nel pomeriggio saranno a Ponte di Legno per la seconda fase del ritiro. 30 sono i convocati, per noi ci sarà Alberto Masu con l'operatore, con il nostro collega Gianfranco Trudu, Videolina, Radiolina, unionesarda.it, tutti a seguire ovviamente il ritiro. Iniziamo oggi 19:30 con la conduzione di Lele Casini.
0: E iniziamo oggi con Lele Casini che fra pochissimo sarà qua in studio, appunto parleremo dell'avvio di questo ritiro, della vera fase del ritiro per campionato del Cagliari. Grazie di cuore a Simona
1: De Francisci. Buona giornata.

0: via a iniziare anche la settimana in studio per il nostro Lele che accompagnerà i nostri inviati Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Lele
1: Buon
0: Cassini,
1: pomeriggio.
0: Buongiorno, ben ritrovato
1: sì,
0: Lele.
1: Siamo Cattini. Pronti per il ritiro del Cagliari, prontissimi.
0: Esatto, prontissimi, ci siamo.
1: Faremo anche noi preparazione. inizia oggi, sono in partenza i giocatori del Cagliari, tutto lo staff tecnico, sì. Tutto l'organizzazione per questa partenza per Ponte di Legno, dove inizia ufficialmente il ritiro rosso-blu sino al primo di agosto, poi trasferimento in Germania per l'amichevole contro l'Unione di Berlino e poi il ritorno in Sardegna per il trofeo Gigi Riva e per il primo impegno ufficiale con la Coppa Italia il 14 di agosto. Quindi questa è un po' la tabella di marcia, 30 i convocati. Non ci sono i giovani Gallea e Pintus che presumibilmente andranno in prestito, non c'è Cioci, anche lui per lui un'avventura magari in uno dei campionati minori per non perdere un altro anno, perché già l'anno scorso ha fatto il terzo portiere, praticamente non è stato mai utilizzato, e quindi questa è un po' la situazione. In ritiro non ci va la squadra definitiva come ormai siamo abituati, ma in tutte le squadre è così, e poi piano piano capiremo giorno per giorno, anche grazie alla voce e al lavoro di Alberto Masula a Ponte di Legno, quali saranno le evoluzioni anche dal punto di vista del mercato.
0: Sarà ancora più interessante raccontare appunto il cantiere in corso che è in divenire. Le parole di Fabio Pisacane ieri, nessuna promessa, però dobbiamo sollevare l'asticella, Lele.
1: Lo sentiamo?
0: Lo sentiamo, sì, sentiamo. Perché Manuel Cozzolini è prontissimo.
1: Eccolo qua.
2: Bentrovati, è un piacere per me riniziare questa stagione. Sicuramente il mio compito non è difendere il passato e cercare di costruire il futuro del Cagliari. Come ho detto qualche mese fa, nel calcio si conosce un verbo, per cui conta quello che fai oggi, non è sicuramente un verbo al passato. Questo ci deve tenere in piedi, verticali, per poter riniziare, ripartire sicuramente da una base diversa dall'anno scorso, dove c'erano zero idee e zero metodi, però ripeto, sarà la fame che poi determinerà tutto. Ma intanto sono contento perché abbiamo subito rimpiazzato.
0: Zero idee lo scorso anno, no idee,
1: beh, no,
0: no
1: dai,
0: metodi,
1: vabbè,
0: no.
1: Dai.
0: Insomma,
1: no.
0: È stato le
1: idee ce le aveva anche l'anno scorso.
0: Di le aveva,
1: diciamo
0: le aveva.
1: Che non c'erano sicurezze su quello che sarebbe stato poi comunque un campionato buono del Cagliari. Poi chi l'ha valutato un po' di meno, chi l'ha valutato un po' di più, però alla fine. Salvezza anticipata, un buon punteggio dal punto di vista della classifica e poi tante cosine che durante la stagione sono emerse, anche al carattere nazionale sono state sottolineate da tutti, il fatto di aver impiegato molti italiani, molti giovani, aver avuto il coraggio di gettare nella mischia anche tanti ragazzi di primavera che guarda caso quest'anno faranno parte della rosa.
0: Si è parlato del Cagliari anche in riferimento agli azzurri, è chiaro che la luce di Palestra ha contribuito a far parlare sì. Dei rosso-blu. So che non volevo infierire, non volevo farti del male.
1: No, il problema
0: non so
1: è che
0: se il tuo processo di rimozione di Palestra sia già arrivato a compimento.
1: No, però un bravissimo ragazzo, mi fa piacere che sia andato in Inghilterra perché reputo che sia il campionato adatto a lui, secondo me. Poi ci sono tutte le dinamiche di mercato e poco mi interessa. Il fatto è questo, la curiosità è che Palestra è l'unico che si era sicuri che non sarebbe rimasto. Il problema è che non è stato ancora sostituito e quindi si sta cercando un sostituto su cui investire per la prossima stagione, a meno che non si arrivi a un usato sicuro, magari anche di un'età un po' superiore alla media, molto superiore, per far crescere magari qualche giovane. Questa potrebbe essere la soluzione del Cagliari.
0: Di questo e tanto, tantissimo altro si parlerà stasera, 19.30 Lele?
1: 19.30 in diretta su Radiolina, su Videolina, sul digitale terrestre, il canale.
0: Sì.
1: 10, com'è chiaramente ci sarà il direttore Emanuele Dessì e poi chiaramente il collegamento Alberto Masu
0: e comunque. Ci saremo noi a seguirvi davvero con attenzione, grazie infinite Lele e buon lavoro.
3: La strambata su Radiolina. Stanco di vedere il mondo in modo complicato, oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del centro vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi. Tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora bollente in Sardegna, anche se le temperature piano piano iniziano a perdere qualche grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi in meno, ma meglio che niente. Ancora sfioriamo i 40 gradi, ma a partire da questo giovedì temperature in diminuzione un po' più decisa, con l'arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco, e quindi promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registrano da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

Insieme su Radiolina, la nostra strambata, lo sguardo rivolto all'attualità e tutto quello che sta accadendo in Sardegna, in Italia, nel mondo. L'Unione Sarda.it, la notizia di apertura è dedicata alla tragedia di Solanas, l'addio commosso a Giuliano Ortu, un uomo buono e gran lavoratore. Questa appunto la notizia di apertura. Poi l'incidente, la serata con gli amici, la lite con la moglie e la strada a contromano, i tragici minuti prima dello schianto a Budoni. Però c'è anche la musica che ci accompagna, Lady Gaga con Runaway.

0: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale, lo dicevamo e abbiamo fatto riferimento ai vari incendi che stanno colpendo l'isola proprio in questi minuti. Chi dovesse passare sulla strada statale 554 si ritroverebbe davanti appunto a delle fiamme, un fumo nero appunto che è visibile dalla strada. Incendio nei pressi del ponte Emanuela Loi, non ci risulta che siano coinvolte le abitazioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e dunque questo è uno dei fronti di intervento di oggi. Gli aggiornamenti costanti su Radiolina, sempre in diretta. È ora il momento del nostro spazio dedicato alle notizie, le curiosità forse, ma ce lo dice subito, ce lo racconta perché lui è sempre gelosissimo dei temi, il nostro Enzo Asuni, il nostro social media manager, ci rivela quelli che sono gli argomenti che affronta proprio così all'ultimo minuto. Va Enzo, ti abbiamo fatto correre stamattina, buongiorno.
1: Buongiorno Mariangela Lampis, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, innanzitutto ricordiamo, prima di parlare dell'argomento di oggi, che giocheremo per regalare i biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia che si terrà alla Forte Arena il 1 agosto. Sarà il 1 agosto alle 21 a Santa Margherita di Pula e durante il corso di questo intervento radio regaleremo appunto questi due biglietti. Oggi parliamo di rumors, torniamo a febbraio 2027 Sanremo con Stefano De Martino, perché All Music Italia ha pubblicato la lista dei possibili big.
0: Abbiamo
1: che prenderanno
0: qualcosa
1: parte.
0: Qualcosa di concreto quindi.
1: Qualcosa di concreto, pubblicati da All Music Italia, quindi potremmo dire che qualcosa sicuramente ci prenderà, ecco. Facciamo la lista, potremmo trovare Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Anna l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, si era detta molto interessata non tanto alla vittoria del Festival di Sanremo quanto alla partecipazione all'Eurovision, probabilmente per estendere il suo pubblico a un pubblico appunto più internazionale. Poi seguono Blanco, California, che sarebbe...
0: California!
1: La conosci,
0: sì,
1: Maria
0: come
1: Zola
0: cose!
1: Lampis. Brava, ma mi sorprendi! Brava, sì, perché ricordiamo che si sono separati sia nella vita che nella carriera e quindi lei... Perché stai ridendo?
0: Perché mi piacevano i brani e soprattutto quel gossip un pochettino ha suscitato il mio interesse.
1: Eh beh, dai,
0: mi piaceva
1: ci
0: l'idea
1: sta.
0: Di questa coppia che lavora insieme.
1: Però lei era troppo più brava di lui,
0: Sì, lui è un po' uomo ombra. Un po' come lei, sembra la versione dei Jalis.
1: Però allora, devi sapere, è vero, devi sapere che io questa lista non l'ho ancora letta tutta, quindi metti che c'è anche lui.
0: Lui della coppia dei
1: esatto,
0: Gigi,
1: l'ho voluto, la sto leggendo adesso con te.
0: Allora,
1: ho detto...
0: Io potrei iniziare a televotare in quel caso. Ecco.
1: Poi abbiamo Clara,
0: sì.
1: Cleo, Coez, Cristina.
0: Ah, Coez, scusami.
1: Oh, Cristina D'Avena.
0: Cristina D'Avena.
1: Io adorerei. Poi abbiamo Elodie.
0: Io sto volando con Cristina D'Avena, voliamo.
1: Beh, però non penso che canti una canzone di cartone, a meno che non ne canti una in anteprima per una produzione futura, chissà.
0: Però le cover, secondo me, una cover, l'angolo insomma dedicato ai vecchi successi con qualche collega cantante.
1: Anche perché lei ha fatto tre album in featuring con diversi cantanti, sì. Tutte le canzoni di cartone animati cantate appunto con i professionisti della musica italiana.
0: Qual è la tua preferita di Cristina?
1: E allora io sono molto legato sicuramente a Mile Ciro perché giocava a pallavolo. Okay. Quindi mi piaceva molto Mile Ciro, poi mi piacevano anche le parti in cui cantava con Giorgio Vanni nei Pokémon, mi piaceva quasi Magia Johnny.
0: Sì, è vero, anche a me.
1: A te?
0: Ti ho fatto la domanda di
1: ma non sai rispondere. Vabbè, il valzer del Moscerino.
0: No, assolutamente no. Dai, faccio anche io Mila Sciro. Sì, piaceva anche a me. Questi cattivi, gli allenamenti spietatissimi, insomma, che ancora
1: di
0: non
1: Mr. Diamond.
0: Dei segni. Invece, chi cantava Candy?
1: Ah, questo qui non lo so, sono troppo giovane per Candy.
0: Io sono ancora invece ai disagi legati alle figure maschili dei vari cartoni tipo Terence appunto in Candy.
1: Non l'ho mai visto.
0: Hanno tracciato il futuro sentimentale di molte di noi. Infatti,
1: allora lo guarderò.
0: È la spiegazione a tante catastrofi sentimentali. Devi saperlo, ragazzi.
1: Vabbè, me lo guardo e poi ti faccio sapere il mio parere. Continuiamo, abbiamo poi Emma Marrone, l'avevamo già parlato, l'ex di Stefano De Martino, perché non portarla in gara?
0: Emma Nolde. Perché di questo?
1: Esatto. Emma Nolde.
0: Chi è?
1: Non lo so, poi lo scopriamo. Fra Quintale, Fred De Palma, Gaia, Geolier,
0: sì,
1: Kid Yugi, grandissimo. Poi abbiamo Madame, Mahmood, Nada, il ritorno,
0: no,
1: Niccolò Filippo. Sì. Niccolò Filippucci, che l'anno scorso ha vinto Sanremo Giovani, Nu Genea,
0: In Nugherea, sono napoletani, sono preparata.
1: Grande,
0: sono preparatissima.
1: Mi batti.
0: Musica di ultra nicchia, sono dei grandi partenopei. Ascoltateli perché
1: molto,
0: meritano assai.
1: Piacciono molto a Manuel Cozzolino. Poi abbiamo Paola Turci, Sara Toscano, che io adoro, Settembre. Poi abbiamo i Tamango, che sono un gruppo di musica indie molto molto interessante. L'ho scoperto da poco perché Stefano De Martino è andato a vedere il concerto, quindi lo sto seguendo, sto guardando cosa fa. E probabilmente sono piaciuti anche a lui. Oppure semplicemente All Music ha visto la stessa storia che ho visto io, ho ipotizzato che sia andato a vederli per quello. Poi abbiamo Tedua, The Colors e Tiziano Ferro, che non ha mai partecipato come concorrente a Sanremo, sarebbe la sua prima volta. Non c'è Fiorella Mannoia, perché Fiorella Mannoia sta del tutto e per tutto per la Forte Arena il 1 agosto, quindi ho detto, poi mi rilasso, ecco. Fiorella Mannoia questa volta la Forte Arena farà un tributo a due grandissimi cantanti, Ivano Fossati e Fabrizio De André. Sarà un concerto totalmente dedicato ai grandi successi della musica italiana, appunto di questi due autori fondamentali per la nostra discografia. Radiolina regala i biglietti 1 agosto alle 21, Forte Arena, Santa Margherita di Pula. 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Scrivete Fiorella per aggiudicarvi due biglietti. 340 87 15 015.
0: Facciamo il coro. Grazie di cuore, Enzo. Ci ritroviamo domani?
1: Sì,
0: perfetto, a domani. Grazie, saluti a tutti voi, saluti anche da Manuel Cozzolino in regia.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:58.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
5: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e i dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
6: Ora la cronaca: dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
5: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sul

0: programma dalle 13.30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute, con Ancilla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Ancora sangue sulle strade dell'isola. La vittima è un uomo di 34 anni, viaggiava con il figlio piccolo rimasto illeso. Avrebbe imboccato contromano la 131 DCN. All'altezza di Budoni. Il giorno dopo il violento incendio che ha colpito Villa Cidro, nell'area intorno all'ippodromo, inizia la conta dei danni. Campi devastati dalle fiamme, colpito duramente il comparto agricolo, oggi riaperta la viabilità. Notte di paura all'ospedale Brozzo di Cagliari per un incendio divampato in un macchinario esterno vicino al pronto soccorso. Pazienti e personale sanitario sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Forse la causa è un cortocircuito. Il sindacato USB poteva essere una tragedia. Sarà riaperta nel fine settimana la 195 interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni del ciclone Harry. Per tutta la notte operai al lavoro per liberare il cantiere. Da oggi in vigore la contestata legge Calderoli nell'isola fuori dall'elenco dei comuni montani, 102 paesi, la rabbia di comuni e associazioni. Carburanti ancora in salita, in una settimana aumentano benzina e diesel e in Sardegna pesa soprattutto il GPL, tra i più cari d'Italia. Idee proposte per trasformare il vecchio carcere Sassarede di San Sebastiano in cittadella giudiziaria. Il concorso di progettazione sarà bandito a settembre. A Samogheo presentata l'edizione 2026 di Tessingiu, la mostra mercato dell'artigianato sardo, oltre 40 espositori, un percorso rinnovato e un calendario ricco di incontri. Sabato il taglio del nastro. Infine lo sport, ultimo allenamento di Asseminello per il Cagliari che nel pomeriggio sarà a Ponte di Legno per la seconda fase del ritiro, 30 i convocati, Videolina e Radiolina in diretta dalle 19.30. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, un saluto da Egi di Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radiolina.
5: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21.30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
8: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. Acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
1: Il greto delle tati più belle.

0: Fina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Centro commerciale Fincotteri Cagliari. Tutti un de di luglio, 15 euro per Pink Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fincotteri Cagliari.
2: Prendi il Swift Hybrid, muovi con stile e con tutta la città attiva di aria. Alza il volume delle emozioni e il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 grip.

0: arti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il medio di ogni carattere, anche per patentati. Tua a 6.950 euro, 4.500 euro centivi, e no a 10 di garanzia. Info suzuki.it.
2: One Motors, a Cali in via Merli 23. Si dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior mentino di te.
3: Torna l'appuntamento più gustoso dell'etate. Lo Loco di Sanvio presenta 34esima sagra di sprazzira ed essa pezzi craba. Da quest'anno conosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fanairi dalle 20. Tradizione, apori autentici, musica e divertimento. Non mancare. Sanvio ti aspetta. Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma West di Unione Sada. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per crescita imprenditoriale, materiale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità e semplicità. Scopri su programmaus.unionesada.it.

0: Sono le 14:28.
1: Un'asa non nasce per caso, nasce a scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra le soluzioni quella giusta è quella pensata per te. La ITER di Ruderi non ti solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti attiriamo nel nostro showroom di Guppini, Sesto e Selars. ITER di Ruderi, quel sogno alla tua età.
2: Radiolina e anche Spotify.

0: la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Shall, c'è Skoda.
1: Appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Shall, c'è Skoda Summer 1000. Con 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus scattanti inclusi.
1: Ah, e allora Shall. Toglia di trovare l'estate 0 a 100. Noi 1000. A luglio, Skoda Summer 1000. Amiche Fabia, sono tue con 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus durante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Neri, zona industriale di Elma, Cagliari.
4: Orofin, illumina la tua estate. E tu sei pronto a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. A Orofin trovi gioielli senza tempo per le tue antimagiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfittosi, e orologi di grandi marchi, fatti per ogni tuo look estivo. Fa tuotare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Negli orizzonti commerciali o su orofin.it.
5: E stai al sole? Tuffati nelle offerte di Romerlet. Sconti al 30% su tantissimi prodotti vita. Solo fino al 3 agosto. Ma i dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Via di fare casa.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza sono si può. Spesso non è vero. Sono il dottor Giancola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei dentisti. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi 24 ore in pazienti clinicamente.
7: How much cost my spritz, please? Andai in vacanza, tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, passeggiare un po' di metato relax, c'è spazio anche per un piccolo investito su te stesso. 5 guide tratte da bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 3 agosto, edicola con il Sole 24 Ore o l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora bollente in Sardegna, anche se le temperature piano piano iniziano a perdere qualche grado. Purtroppo davvero poco, 1-2 gradi in meno, ma meglio che niente, ancora sfioriamo i 40 gradi, ma a partire da questo giovedì temperature in diminuzione un po' più decisa, con l'arrivo anche di un pochino di vento da nord più secco e quindi promesso da questo giovedì si sarà davvero un po' meglio. Per sapere comunque nel dettaglio che temperature si registrano da voi nei prossimi giorni, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: mattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma e il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli, con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Cause e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
1: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere.
0: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
1: Politica: i magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che emetterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
0: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina, le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'associazione dei giovani laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonde il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
1: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
0: È tutto, a più tardi.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Le 15:06 minuti, ancora buongiorno da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. In apertura del nostro GR, nelle strade sarde ancora un incidente mortale all'alba di questa mattina a Budoni, sulla statale 131 DCN. Una lite con la compagna per chi si dovesse mettere alla guida. La ricostruzione dei minuti precedenti al tragico schianto su un New Jersey di un cantiere dopo aver imboccato la strada contromano. La vittima, un 34enne ucraino residente a Olbia, che dopo una serata con gli amici verso le 5 la lite avrebbe lasciato la compagna per strada dopo averla picchiata, prendendo così il bambino di 10 anni che nello schianto fortunatamente è rimasto soltanto ferito. E a proposito di incidenti stradali, oggi a Settimo San Pietro i funerali di Giuliano Orto, una delle vittime dell'incidente mortale di sabato sulla statale 125 a Solana. Scommozione dei compaesani per la morte dell'operaio giardiniere ricordato come uomo buono e gran lavoratore. All'esequie presenti anche il sindaco di Settimo, Gigi Puto. E con la cronaca ci spostiamo a Monserrato, con un incendio divampato in una rivendita di pneumatici vicino al ponte Emanuele Alloi. Una densa coltre di fumo nero nella zona si è sollevata, percepibile anche a distanza. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, che stanno cercando di circoscrivere e spegnere le fiamme. Questa sera alle 18.30 a Carloforte, al Cineteatro Cavallera, la proiezione del docufilm di Cristiana Mainardi, Andando dove non so, Mauro Pagani, Una vita da fuggiasco, che inaugura la 20ª edizione del Festival di Musica per Cinema Creus de Ma. Alle 21.30 in Piazza Repubblica il concerto della banda musicale di Carloforte. A Ittiri alle 19 questa sera in Piazza del Comune il

0: Genera Festival, Pier Giorgio Puglisi presenta il suo ultimo romanzo, Il Nido del Corvo. Questa mattina ultimo allenamento da Semini per il Lecaglia, nel pomeriggio la partenza per Ponte di Legno in Lombardia. 30 convocati pisacane per il ritiro montano che durerà sino al 1 agosto, quando poi la squadra si trasferirà in Germania per l'amichevole contro l'Union di Berlino. Domani amichevole contro la Sampdoria. Radiolina e Videolina seguiranno in diretta il ritiro con il Cagliari in diretta estate. Tutte le notizie del giorno sugli allenamenti del Cagliari, ma anche il mercato. In collegamento Alberto Maso, l'appuntamento è per ogni giorno alle 19.30. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
7: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
0: Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 20 al 25 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti come i fish burger di merluzzo frosta da 210 grammi a 2,35 euro, gli intrecci mulino bianco da 300 grammi a 2,19 euro e le olive verdi in salamoia San Giuliano da 300 grammi a 1,89 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
7: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50

0: euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale I Fenicotteri Cagliari.
1: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
2: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Pubblicità.

0: Buongiorno e bentrovati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina. Subito i titoli del sommario. Ancora sangue sulle strade dell'isola, la vittima è un uomo di 34 anni, viaggiava con il figlio piccolo, rimasto illeso, avrebbe imboccato contromano la 131 DCN all'altezza di Budoni. Il giorno dopo il violento incendio che ha colpito Villa Cidro inizia la conta dei danni, campi devastati dalle fiamme, al TG la testimonianza di Sofia Barracella di 21 anni. Sarà riaperta nel fine settimana la 195 interrotta per lavori di messa in sicurezza dopo i danni del ciclone Harry, per tutta la notte operai al lavoro per liberare il cantiere. Idee e proposte per trasformare il vecchio carcere sassarese di San Sebastiano in cittadella giudiziaria, il concorso di progettazione sarà bandito a settembre. Ultimo allenamento ad Assimilello per il Cagliari, che nel pomeriggio sarà Ponte di Legno per la seconda fase del ritiro. 30 i convocati, Videolina e Radiolina in diretta dalle 19.30. Cronaca dunque in primo piano con la nuova tragedia sulle strade della Sardegna, questa volta sulla 131 DCN all'altezza di Budoni. La vittima è un uomo di 34 anni, miracolosamente illeso, il figlio di 10. Particolari con Gianfranco Locci.
1: Prima una serata con gli amici dalle parti di San Teodoro, poi è salito in auto dopo aver litigato violentemente con la moglie, stando ad alcune testimonianze. Sulla sua Passat avrebbe fatto accomodare solo il figlio di appena 10 anni. Quindi la partenza a tutto gas verso la 131 DCN, intorno alle 4 però lo schianto terribile contro le barriere di cemento armato al chilometro 117 all'altezza di Budoni. È morto così sul colpo un cittadino ucraino di 34 anni, praticamente illeso per fortuna il bambino che viaggiava con lui. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo, residente a Olbia, avrebbe sbagliato strada e imboccato la statale contromano. L'impatto devastante è avvenuto dove oggi c'è un cantiere ANAS.
2: Sindaco, è un problema di sicurezza sulla 131 DCN?
3: Assolutamente no, i cantieri ANAS sono ben segnalati. C'è da dire una cosa, è difficilissimo il fatto che questo ragazzo sia entrato contromano, perché non è una manovra facile, ma ha dovuto fare una manovra difficilissima contro tutti i segnali possibili e immaginabili del caso.
1: Un impatto tremendo non ha lasciato scampo al 34enne. Il bambino si è salvato perché viaggiava sui sedili posteriori della vettura tedesca. Lievemente ferito, è stato soccorso dagli uomini del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Siniscola e la polizia stradale.
0: Notte di paura all'ospedale Brozzoli Cagliari per un incendio divampato in un macchinario esterno vicino al pronto soccorso. Pazienti e personale sanitario sono stati fatti evacuare in via precauzionale. Non si sono registrati feriti o persone coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno subito spento le fiamme. Secondo una prima ipotesi dovrebbe trattarsi di un cortocircuito e montano le prime polemiche. L'USB lamenta il mancato funzionamento dell'allarme antincendio. Poteva essere una tragedia, scrive il sindacato del pubblico impiego in sanità, che chiede adesso verità e risposte immediate. Andiamo adesso Villa Cidro, perché dopo il devastante incendio di ieri, oggi è la conta dei danni e i danni sono ingenti, come ci conferma Fausto Ru.
4: Il giorno dopo il violento incendio che ha colpito il territorio di Villa Cidro è il momento della conta dei danni. Il paesaggio restituisce l'immagine di un territorio profondamente ferito, con campi devastati dalle fiamme e numerose aziende agricole costrette a fare i conti con pesanti perdite.
5: Ci ha distrutto il peschetto. Un peschetto che avremmo dovuto iniziare la raccolta questi giorni, poi ha interessato anche delle piante di cachimela molto giovani, che sarebbe stato, diciamo, il nostro futuro, e questo futuro è stato azzerato in pochissimo tempo.
4: Determinante si è rivelata la pulizia preventiva dell'area attorno all'ippodromo, che ha contribuito a limitare l'avanzata del fuoco e a contenere i danni alle strutture. Resta alta la preoccupazione dell'amministrazione comunale per le conseguenze subite dal comparto agricolo.
6: Purtroppo dal punto di vista economico di sostegno non possiamo fare nulla, non abbiamo strumenti finanziari che ci consentono di aiutare queste aziende che hanno visto spazzato via il proprio lavoro e il proprio reddito.
7: La Regione chiediamo che ci dia una mano d'aiuto, non ci sono indennizi alcuni per fatti di questo genere, ma così non si può andare avanti. Qui i danni sono incalcolabili, e ci sono centinaia di migliaia di euro di danno. Questi frutteti vanno espiantati, vanno messi a nuovo. Gli impianti di irrigazione sono tutti bruciati.
0: Dalla drammatica giornata di lotta al fuoco nel Medio Campidano, anche la storia di Sofia, 21 anni, in prima linea con la compagnia Baracellare. Sentiamo Mariangela Lampis.
8: Non pensavo fosse così, abbastanza difficile, soprattutto con queste altissime temperature, il caldo, però piano piano ce l'abbiamo fatta, anche grazie sicuramente all'aiuto dei miei colleghi Barracelli, Forestale.
9: Mentre il fuoco corre e divora campagne e aziende, il pomeriggio di Sofia, 21 anni, è con il caschetto rosso in piena operatività dell'antincendio per la compagnia baracellare di Villasor. Il battesimo del fuoco nella giornata di ieri con gli elicotteri che sovrastano il territorio di Villa Cidro, Seramana, appunto Villasor, mentre lei dà il contributo con le squadre a terra. Collaborazione strettissima con l'equipaggio del Super Puma.
10: E proveniamo dall'agenzia Foresta e facciamo parte della squadra del GAUF del Super Puma.
11: Noi abbiamo raggiunto il punto d'imbarco.
10: E veniamo da Fenoso e facciamo parte sempre dell'analisi del fuoco.
8: Io ho fatto la guida, io a inizio anno ho fatto il corso per antincendio. Diciamo che oggi ho voluto iniziare comunque osservando e comunque essendo alla guida, dando supporto alla guida del mezzo antincendio. Io faccio parte della compagnia baracellare di Villasor, è una bella, diciamo, non bella esperienza, però comunque sono felice di aiutare quando serve, diciamo, le campagne della zona.
9: Anche perché la tutela delle campagne fa parte del tuo percorso accademico.
8: Esatto, abbiamo un'azienda di famiglia, io studio a Sassari Scienze Agrarie e quindi ci tengo particolarmente.
2: Incendi, sempre gran caldo e quindi ancora blackout e disagi in diversi centri dell'isola, come a Decimo Puzzo. Sentiamo Luca Neri.
12: Abbiamo una situazione assurda, perché da venerdì immancabilmente tutte le sere manca la corrente elettrica.
13: Ci sono anziani, per esempio, ma ci sono anche malati e i loro macchinari, persone fragili che hanno bisogno di un respiratore. Ma il problema riguarda più di 1000 abitanti di Decimo Puzzo, praticamente un quarto del paese. Ogni giorno, dal pomeriggio, un blackout che spesso dura ore. E oltre il danno, la beffa. Di recente un investimento da oltre 1 milione di euro per ammodernare la linea pubblica ed evitare di restare al buio al primo temporale. Tutto inutile e anche i commercianti sono in ginocchio.
12: Perché tutte le sere sono costretti a chiudere le attività, supermercati, panifici, bar, le attività artigianali, e non si può andare avanti così.
14: Era tutto pronto per la cottura e il 70% del prodotto l'abbiamo dovuto buttare.
15: Ci ha rotto le gambe, non possiamo lavorare, senza corrente non possiamo fare niente. Purtroppo la gente ho dovuto mandare via.
16: Ci abbiamo dovuto ritirare dalla vendita sia la carne che la maggior parte dei freschi.
12: Bisogna che si intervenga urgentemente per risolvere il problema, prima che succeda l'irreparabile.
13: In modo definitivo, però, quantomeno per tamponare l'emergenza, il sindaco chiede un generatore.
12: È inutile che tutti i giorni vengano gli operai, rimettono, riallacciano e il giorno dopo, se non risolve il problema, siamo a punto del capo. Bisogna risolvere il problema, siamo stufi, la gente è disperata. Con questo caldo che sta facendo non si può vivere in casa senza la corrente elettrica.
2: Ci fermiamo per la pubblicità.
17: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Confermata nel fine settimana la riapertura della 195 sulla statale, si lavora anche di notte. Maurizio Landi.
18: Affari puntati sulla nuova 195. Tra venerdì notte e sabato mattina la statale sarà nuovamente in piena efficienza. La notte scorsa primo turno di cantiere notturno con chiusura del traffico e l'avvio della fase di sgombero della strada. Via i New Jersey, che in questi 6 mesi hanno limitato il traffico sulla statale danneggiata dal ciclone Harry dello scorso gennaio. Un importante passo in avanti definito in tempi rapidi in una situazione di emergenza. Per tutta la notte gli uomini della ditta appaltatrice, un'azienda con manodopera locale, hanno lavorato per liberare il tratto stradale. Ora sarà necessaria una nuova bitumazione per rendere la carreggiata sicura e agevole. L'apertura dovrebbe essere confermata per la notte del 24 o la prima mattina del 25. Un intervento concluso in 6 mesi con interventi di sicurezza anche sul lato mare, che dovrebbero garantire una maggiore tenuta della sede stradale anche in caso di burrasca, come accaduto lo scorso gennaio.
2: In vigore da oggi la contestata legge Calderoli, sono 102 i paesi sardi rimasti fuori dall'elenco dei comuni montani. Graziano Cano.
19: Siamo stati fortemente penalizzati da una normativa che non ha tenuto conto della specificità della montagna sarda e delle differenze che questa ha con la montagna nazionale, con gli Appennini e con le Alpi.
20: I nostri concittadini dovranno affrontare delle perdite straordinariamente importanti. Mi riferisco per esempio ai giovani che lavorano in agricoltura, che lavorano nelle campagne, che perderanno una serie di benefit grazie alla declassificazione Calderoli.
21: Non solo le opportunità legate all'agricoltura, i 102 comuni sardi che oggi spariscono grazie alla legge Calderoli dall'elenco di comuni montani perderanno molto altro: l'accesso a fondi dedicati, deroghe sui servizi essenziali come scuole e sanità, bandi per le imprese e agevolazioni sulle tassazioni.
22: Un esempio concreto: Oliena ed Orgali sono paesi limitrofi con montagne limitrofe. Oliena ha tutte le agevolazioni del paese montano, Orgali no. A Oliena uno che si insedia a fare smart working e l'azienda è il 10% di gravi fiscali, ad Orgali no. Questa è la differenza sostanziale.
21: Entra in vigore da oggi la legge varata poco meno di un anno fa e che nell'isola ha trovato solo oppositori: Regione, ANCI, UNCEM, comuni e associazioni varie.
20: Proveremo a continuare la nostra battaglia. Non è possibile che dopo tutte le cose che abbiamo fatto il decreto vada avanti senza alcuna modifica.
19: Oggi c'è bisogno di questa unità tra la regione e associazioni come UNCEM per fare in modo che questi comuni possano in qualche modo evitare e scongiurare di avere seri problemi dalla mancata inclusione nella classificazione dei comuni montani.
0: Anche in Sardegna si celebra oggi la giornata mondiale della neurologia. Sentiamo Andrea Secchi.
23: La patologia neurologica rappresenta una problematica importante a livello sanitario e in Sardegna abbiamo delle condizioni peculiari come l'altissima frequenza di una sclerosi multipla che colpisce più di 7.000 persone, ha una delle prevalenze più alte al mondo, di altre malattie come la miastenia gravis o anche la sclerosi laterale amiotrofica.
24: La giornata mondiale della neurologia permette di fare il punto della situazione sull'alta incidenza in Sardegna delle patologie del cervello. Si va dall'Alzheimer al Parkinson per arrivare a epilessia e ictus, ma non solo.
23: Bisogna considerare che il 40% delle patologie rare sono patologie neurologiche.
24: E i casi sono in aumento.
23: Ormai sappiamo che tutta una serie di fattori ambientali che agiscono poi su una serie di altri fattori endogeni come dei fattori genetici possono influire e ne stanno aumentando la frequenza.
24: Finora l'approccio per la cura di queste malattie è stato passivo e farmacologico, ma da qualche tempo a questa parte l'impostazione è cambiata.
23: Noi adesso possiamo avere un approccio proattivo andando ad agire già nei soggetti giovani per cercare di evitare che queste condizioni arrivino o comunque limitarne l'impatto tramite delle variazioni nello stile di vita, quindi favorendo una buona dieta, favorendo la socialità, l'attività motoria, l'astensione dal fumo.
0: Ci fermiamo ancora per la pubblicità.
25: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
26: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
27: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
28: E regali di Natale.
29: Ma è piena estate.
28: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
30: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
31: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
32: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, caldo intenso anche quest'oggi con punte massime attorno ai 39-40 gradi, ma inizia a soffiare un po' di vento da ovest-nord-ovest. Domani sarà un'altra giornata assolata e molto calda, ma le temperature massime finalmente riusciranno a perdere qualche grado. Continuerà a farsi sentire comunque il caldo anche nella notte all'alba, in alcune località pensate non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Wellness. Ripartiamo da Sassari, dove entra nel vivo il percorso di riqualificazione dell'ex carcere di San Sebastiano. Franco Ferrandu.
2: Idee proposte per far diventare realtà il progetto di rigenerazione urbana che trasformi il vecchio carcere di San Sebastiano in cittadella giudiziaria. Ora c'è un concorso di progettazione che la proprietaria della struttura, l'Agenzia del Demanio, bandirà a settembre, presentato a Sassari nella rotonda dell'ex carcere con la collaborazione degli ordini professionali coinvolti e l'amministrazione comunale. Un quadro economico importante, 77 milioni, lavori previsti per 46 milioni.
3: Un'attività che mira soprattutto a valorizzare la qualità della progettazione e che consentirà di trasformare questa struttura nella nuova cittadella giudiziaria della città. Quindi oggi volevamo parlare proprio con i professionisti, perché è importante per noi che siano ben chiare le regole di ingaggio.
2: La struttura è stata dismessa nel 2013, 5 anni dopo firmato un accordo di programma. Quest'anno invece firmato il piano città, per i professionisti una grande occasione. Il bando coinvolge anche i più giovani.
4: È una sfida assolutamente per i professionisti che parteciperanno, ma è molto importante il fatto che sia stato promosso dal Demanio un concorso di progettazione in due fasi. Questo dà la possibilità di avere innanzitutto una qualità dell'architettura, una trasparenza nella partecipazione.
2: Il vecchio carcere assieme al tribunale occupa un intero isolato di 21.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati la superficie è coperta.
1: Ci spostiamo a Fonni, dove cresce l'attesa per il 40° palio. Gianfranco Locci.
5: Nos vidimos a 10 palio. Il palio è uno degli appuntamenti fissi a cui anche il fonnese che vive lontano non può mancare. Il palio è identità, storia, passione e senso di appartenenza. Basti pensare all'immensa gioia testimoniata dalle immagini per la vittoria del nostro comune lo scorso anno.
6: È forse l'evento più sentito, perlomeno quando si parla di ipica in Sardegna, quindi di corse al galoppo, di gare combattute al tramonto nel meraviglioso ippodromo in altura, quello di San Cristoforo. A Fonni cresce l'attesa per il 40° palio, in programma il 2 agosto.
7: Quasi non si credeva che si arrivasse al 40°, ci siamo arrivati bene, crescendo, innovando, migliorando, e credo che questa sia un'edizione davvero da non perdere.
6: 32.000 euro di montepremi, le colline che dominano l'impianto equestre regaleranno il consueto colpo d'occhio. E stando alle premesse, la sensazione che in tanti assisteranno alla corsa parecchio ambita. Anche quest'anno spazio al cavallo della tradizione, l'anglo-arabo.
7: L'anglo-arabo è un orgoglio della Sardegna.
6: Sport ma non solo, il palio di Fonni sarà quanto mai inclusivo.
8: Ci sarò con piacere, soprattutto perché avete dedicato uno spazio a noi disabili che è molto confortevole.
6: Cultura, ambiente, sport e storia. Ecco perché la regione sostiene il fine settimana fonnese, rimarca l'assessore del turismo Franco Cucureddu. E se il 2 agosto la scena sarà tutta per il palio, il giorno prima spazio al Festival Identidades e al folklore.
1: E ora Samugheo, dove è stata presentata l'edizione 2026 di Tessinju. Marco Lai.
9: Oltre 40 espositori provenienti da tutta la Sardegna, in rappresentanza dei principali comparti dell'artigianato artistico isolano. Edizione numero 59 a Samogheo per Tessinju, che raccontano dei patrimoni culturali della comunità di Samogheo. Lavori in corso nella ex cantina sociale per il nuovo allestimento. Sabato sera il taglio del nastro.
10: Siamo arrivati alla 59esima edizione di questa mostra importantissima per Samogheo e credo anche per il territorio e per tutti gli artigiani della regione sarda. In queste settimane ci aspettiamo sia un grande afflusso di visitatori, sia di continuare a far conoscere quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra cultura.
9: Tessinju sarà come sempre una vetrina dell'eccellenza artigianale, ma anche luogo di incontro e innovazione. Il tema del confronto, il progetto, dei dialoghi saranno il filo conduttore di questa edizione.
11: Dialoghi è la grande novità di quest'anno. Si tratta del lavoro congiunto tra designer internazionali e artigiani che hanno lavorato alla produzione, ciascuna coppia intendo, di un oggetto inedito, di un tappeto inedito.
9: La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 10 settembre, occasione di incontro, di crescita culturale ma anche economica di un settore che lavora per ampliare le sue prospettive di mercato.
10: Noi speriamo che con Tessinju si riesca a crescere sia a livello culturale che a livello di innovazione e di tradizione, ma anche a livello economico.
1: Da domani in edicola con l'Unione Sarda la prima di 5 guide del Sole 24 Ore Impara l'inglese facile, firmata da Matteo Salvo, che ha introdotto un metodo di facile apprendimento. La guida costerà 1 euro e si potrà richiedere con l'Unione o con il Sole, che domani eccezionalmente saranno insieme in edicola al prezzo di 1,50 euro, 2 giornali al prezzo di 1. E questa è la copertina del primo volume della guida Impara l'inglese in 1 mese. Noi ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, l'ultima, poi parliamo di sport.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
1: Lo sport, il calcio, Cagliari da questo pomeriggio nel ritiro di Ponte di Legno, dove ci sono già i nostri inviati Alberto Masu e Gianfranco Trudu. Buongiorno Alberto, ben trovato.
13: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti da Timu. Siamo qui in attesa del Cagliari, il Cagliari che si è allenato questa mattina ad Assiminello e adesso sta raccogliendo le valigie per potersi poi imbarcare e raggiungere così il ritiro di Ponte di Legno. Tardo pomeriggio, prima serata, ci sta detto, insomma più o meno intorno all'ora di cena, e noi li aspetteremo con le telecamere di Vidiolina per poter incrociare l'arrivo dei rossoblù nel ritiro, quello che è poi alla fine il vero e proprio precampionato. È stata una fase, diciamo, di pre-ritiro ad Assiminello, con il lavoro iniziato una settimana fa, l'amichevole giocata in famiglia con la primavera di domenica, e adesso però si fa sul serio. 30 giocatori convocati da Fabio Pisacani, in attesa di cui la squadra si completi con un mercato che terminerà a settembre. Domani la prima amichevole contro la Sampdoria alle 17. Sampdoria che è già qui in ritiro. Stefano, ti restituisco la linea.
1: Grazie ad Alberto Masu e a Gianfranco Trudo, ovviamente buon lavoro. E ricordo che da stasera parte su Videolina, Radiolina e UnioneSarda.it il Cagliari in diretta estate, la trasmissione che seguirà l'intero ritiro dei rossoblù con immagini e voci dei protagonisti. In collegamento da Ponte di Legno, ovviamente l'inviato Alberto Masu, in studio Lele Casini. Appuntamento alle 19.30 tutti i giorni, come detto, fino al ritorno in Sardegna del Cagliari. In chiusura parliamo di basket, con il ritorno a Sassari di Travis Diner, indimenticato campione della Dinamo. Franco Ferrando.
14: Il ritorno a casa di Travis Diner è tra le ragazze e i ragazzi che partecipano al camp TD12 Elite Masterclass. Il campione bianco-blu, il più amato dai tifosi, è arrivato a Sassari con tutta la famiglia, moglie e 4 figli. Con lui la squadra Chapman Academy Diner, dove giocano 2 delle figlie. L'abbraccio con De Vecchi e Citrini, con lo staff, il palleggio in mezzo al campo, emozioni dimenticate.
15: It's always a lot of happiness and joy.
14: Tornare per me è sempre una grande gioia. La mia famiglia, mia moglie, i miei 4 bambini sono qua. Abbiamo preso il volo ieri. Siamo felici, sono felice di vedere tanti amici e di far parte ancora di questa famiglia. Diner non ha mai dimenticato Sassari l'Italia, a cui con la moglie pensa spesso. Niente è impossibile. Allenare è qualcosa di cui ho parlato con mia moglie. Ora che i miei figli stanno crescendo, diventa una possibilità più concreta. Mi piace il basket, mi piace allenare, alleno le mie figlie, e così ora che i figli crescono, la possibilità di essere allenatore in America o in Italia diventa davvero reale. Il camp durerà 3 giorni, previste sessioni di allenamento, ma anche amichevoli.
1: Ed è tutto anche per questa edizione pomeridiana del telegiornale di Vidiolina. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16:00.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
4: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
5: Confermato.

0: Altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pickaxe Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
1: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
0: È tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Ancora buon mercoledì, un saluto dalla redazione Lele Casina, microfono, spazio, le notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con l'incidente dall'alba a Budoni, la serata con gli amici, la lite con la moglie, la strada contro mano, i tragici minuti prima dello schianto a Budoni. Il 34enne ucraino residente a Olbia aveva discusso con la donna su chi dovesse guidare, l'ha fatta scendere riprendendosi in auto il figlioletto, rimasto fortunatamente poi illeso. Altri incidenti nella giornata di oggi a Arzachena: un'auto è uscita fuori strada e si è capovolta a Nuoro, un frontale autocamion della spazzatura, un ferito. E a proposito di incidenti stradali, oggi a Settimo si sono celebrati i funerali di Giuliano Orto, una delle vittime dell'incidente mortale di sabato sulla statale 125 a Solana. Scommozione dei compaesani per la morte dell'operaio giardiniere, ricordato come uomo buono e gran lavoratore. All'esequio è presente anche il sindaco di Settimo, Gigi Puto. È stato convalidato l'arresto della donna di 50 anni che ieri a Oschiri, nonostante gli inviti ad andarsene dalla casa dell'ex convivente, si rifiutava, aggredendo anche dei carabinieri con calci e pugni. Per la donna, oltre all'arresto, anche il divieto di avvicinamento nel comune di Oschiri. Allarme dell'ASL di Nuoro, che tramite i suoi social ha informato i cittadini su una truffa in atto tramite l'invio di un SMS inviato da falso numero di telefono del CAP, facendo finta di essere il servizio di prenotazione unica dell'ASL, invitava a richiamare un numero che non è quello chiaramente del CAP, ma un servizio a pagamento che prosciuga il conto dell'abbonamento telefonico. A Carloforte questa sera alle 18.30 al Cineteatro Cavallera per l'inaugurazione della 20ª edizione del Festival di Musica per Cinema Creus de Ma ci sarà la proiezione del docufilm di Cristiana Mainardi, Andando dove non so, Mauro Pagani, Una vita da fuggiasco. Alle 21.30 in Piazza Repubblica invece il concerto della banda musicale di Carloforte. Alle 19 in Piazza del Comune a Ittiri il Genera Festival, Pier Giorgio Pulici presenta il suo ultimo romanzo Il Nido del Corvo. E chiudiamo con il calcio. Questa mattina c'è stato l'ultimo allenamento del Cagliari al Cry Sports Center di Assemini. Nel pomeriggio la partenza per Ponte di Legno in Lombardia. 30 i convocati per il ritiro montano, che durerà sino al 1° di agosto, quando poi la squadra si trasferirà in Germania per l'amichevole contro l'Union di Berlino. Domani invece la prima amichevole a Temu contro la Sampdoria. Radiolina e Videolina seguiranno in diretta il ritiro del Cagliari con il Cagliari in diretta estate e tutte le notizie del giorno sugli allenamenti, ma anche il mercato. In collegamento Alberto Maso, l'appuntamento è per le 19.30. È tutto per adesso, a più tardi.
5: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero. In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale.

0: fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come la birra Desperados in bottiglia da 33 cl a 99 centesimi, il bagno doccia Neutro Roberts da 450 ml a 2,09 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la salsiccia classica di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti, ben agattaus a questa edizione non adesso, le giornali de Sardegna 1, come ti sempre bieus impari is titulus de su sumario. Ancora sangue in Isarruga Sarda, sa vittima esti un uomini de 34 anni, su viaggiara con su filo bittico, che non si esti fatto nulla da forzi, se si entrava in sa 131 DCN a Sartaria de Baudune, contramano. Sa dia pussis de su vogo, mannu, ghiari urpiu, bide gidru, si contanta is dannus, campus derrutus, sa testimonianza de Sofia Barracella de 21 annus. Aressio Berta Torrens a Gabegida, sa 195, Serrara Potraballo, da Bonni in sicurezza, pussis de is dannus de su ciclone Harry, notesta sa limpiadura de su cantieri. Idea si è proposta solo trasformare sa presoni Beccia de San Sebastiano in cittadella giudiziaria, subando o sa progettazione in su mese capodanni. Ultimo allenamento in Seminello, poco su Casteddu, chi costume ripartiti in sul retiro del ponte di legno, 30 sconvocau su Vigliolina e Radiolina in diretta ai 7 e mezzo de Merì. Un casale de Peusu, come sai, de sa cronaca, de incidenti, leggiù in sa 131 DCN. Un uomini de 34 anni, su ucraino, esti morto a Sartaria de Budune. A pussis de sti stetti con is amigos, de spartis de Santo Diadoru e de Ai Certau, con sa mulleri, come ti contanta is testimonios, e si entrava in sa macchina, una Passat, arrivato arziai su villu de Dejanno, su esti partiu currendi, vossa 131. Ma is quattro, su. A su chilometro 110 asetti se si stumbau contra is barrieras de cemento armau. I su esti mortu luegu su subipio invece non si sti fatto nudda fiara stetiu a palas e si stetiu controllau dei sovradoris de su gentu de jottu cantuari di sommini chi biviara in terra noa ari sbagliau in trendi sa statali contramano in su logo esigi de su vogu de tiniscolet e sa polizia stradali ma po su zin Antonio Addis, Sarruga esti segura e scantieri che ci vunti vunti dottus segnalaus beni e esti difficili a crei finta da chi si vuole di sbagliazioni già che ci vunti dottus e scartellus. È sempre po sa cronaca, se sti timi un notesta po un vogu che sti partiu de un macchinario a foras de su ospedali Brozzo in Casteddu accanto al suo pronto soccorso. Is malarius e strabalresa fu sistetti su fatu su Bessiri, nemus e sti abarrau struppiau in su logo funti andau si svigili de su vogu chi anti sturau su vogu. Fosi se si stetti un cortocircuito ma ci vunti polemicas su USB, la mentre che no ari funzionau stallarmi antivogu voleus saberidadi e a risposta legus narara in una nota su sindacca. E si contanta i danus che si hanno su de vogu e i danus in bide gidru a pustis de su mannu de ariseru su paesaggius de ruttu campus abbrujaus e perdita scraisi in is aziendas in custas disi si de pianta a regoli isprecius ma su vogu ari arrunau tottu contra Amerigo Cadoni un messaiu ari abbrujau finza sei smattas a giovunas de cachi mela che de piaresi su benidori nostru e i moi esistetio hanno dau in un momento. Scetti grazie a sa limpiadura de

sa zona de s'ippodromo, su fogu no est andau prus innantis e no ha fattu danus prus mannus. Abarrada sa preoccupazione po totu su cumpartu, commenti narra su sindigu Federico Sollai, poeta unu comunu non tenere risorse po girai is messaius. Dario Pira, assessori comunali a s'agricoltura aggiungeri domandaus a sa regioni de sa giurai. Su comunu non ci da vai da solu, is matas de pintesi verantalas noas, finza se impiantus po donai s'acqua funti dotus a brujaus. E che sono di sempre de fogu, non si vuole di no, che sono ai finza sa decchini e sfogu su dus sturara, commenti Sofia Pistis, bintu un anno su de sa compagnia barracellari de Bidesorris. No, pensiamo che vesti aici difficili oi contra la sabicciocca, pruschetto tu con questa basca manna, ma a paga pago ci dios fatta, con sa giuru de dotu su scumpangio su de traballo barracelusu e cussus de sa forestali. Dunque sa Sofia Pistis in mezzo a su vumu, con su vogu che si inviera papendi sa campagna, ha ridentu su battiari de su vogu, con isericotrius ghibolanta a pizzus de sa gonca in su mentri di savuru a giurara. Una collaborazione de importu mannu finzas con su super puma che commenti ari spiegau Andrea De Riu de Forestas beniera de Fenosu. Ha puvatu su cursu antivogu contra Sofia su commenzu de s'annu e oi apu bofiu cumensai castien disatrusu e apu ghiau su mezzu de sa compangia. Si obrejara de aggiurai e de defendi s'ambienti e finza spoita traballu in sa azienda de sa famiglia mia e zeu i studenti in Tatari scienze agarie. E invece se noi si spostausu in decimu buzzu, poeta de Cenabara, donia di Savarrara senza currenti po oras, du contra su sindicu Antonino Munzittu, narra su zeri donia Medì. C'è si preoccupazioni, poeta in sabida ci vunti beciusu, personas a malaria, sa debili, sighi attenti a bisogno, finse sa de macchinarius che debiti funzionai. Correnti. Su problema esti po prusu de milli dei 4.000 abitanti che ci vunti. De bagus a linea pubblica esistetti a mellorara con un investimento de prus de 1 milione d'euro, ma cantuari non esti serbiu, danus manus poi sa divida disproduttiva, come ti con tantes commercianti e totu, Maria Bruna Piras de su vor, de su vani, contara chi via totu pronto po, ma non da rivozio voi, su 70 bugentu dari de più fuliai. William Meri de su Silleri narra che c'è di più bogai saggenti e narra custu blackout custus blackout si seganta e scambasa e ancora Donatella Pili che entra pezza e caso de sua bottega cosa sua a riverdio un montone di mercanzia che de piara avarrai frisco. Su sindigu domandara un generatori post emergenzia. Poi con questa basca non si vuole ribivi in domo, ma narra servire un intervento per risolvere il suo problema una volta podottuso, non servire a nuda beni arrangiati impressi, poeta a sincrasi e sagurrenti manca la torra. Invece ci vunti novas bonas a pochi in depidi in preaisa 195 in Tracenabare Savuru a mengiano sa statali Aresio Bertadorra a riseru e notti su primo turno de su cantieri poi sa ruga depiresi serrara e dunque sa cadono non c'è si traffico e straballuso funti stetti us fatto di straballuso po liberai sa ruga po limpiai su cantieri funti stetti usu bogausu is New Jersey che ianta limitau su passaggio de macchinas e appusis de is danus manus vattu su de su ciclone Harry de Gennar Giovassau e moi si depri vai torra sa sfartu po vai sa ruga ancora prus segura. Un intervento a gabau in ses mesis con traballu su poponi segulesa finza da sa parti de su mari po a forti ai sa ruga po no vai su seribrusu situazione spericulosa sa mera commenti si succede cando, cioè si stettio su cicloni.
De oi, chi sono su deis comunus, su montanus, su de oi, cunna sa lei Calderoli, centu dus comunus de sa Sardigna abarranta a foras de s'elencu deis comunus, chi si zerranta montani.

0: Cioè si su veli dei associus, dei sentis e dei sindigus. Alessandro Corona, su presidente de su Unione Comuni Montani de sa Sardigna, narara. Custa lei no contara chi is montis de sa Sardigna e s'ambienti funti differentisi de gustus de s'Italia. Sa sindaca de Durgali, Angela Testone, aggiungeri is giovunus messaius e allevadoris de Antaberdi a giurusu de importu mannu po curpa de custa lei. Eusu a sighiri a battallare. Poi voleus fai cambiai, questa lei ingiusta. Ma es come uso 90 per discetti is opportunità di sposto traballo, ma finse i risorse che servinti o i servizi su che si serianta essenziali, come in sa scuola, sa sanità, is bandus o is impresas, poi finse a po pagare i prus pagus is tassas. Matteo Martedu, su presidente del suo club alpino italiano de sa Sardigna, narra Oliana e Durgali funti accanta sa propria posizione. Ma Oliana fa di parte del Serencu, Durgali no. E dunque Oliana ha rattenni is benefit e Durgali no. Ponai un'azienda che va di traballare in smart working, is traballatori in Oliana paga su 10% de manco de tassas e in Durgali no esti possibili. Contra questa lei ci vunti sa regioni, Sanci, Sunicem, Comunus e Associus. E dunque, come ti narra da Corona, sarà sighiri a domandai de vai torrai is 102 Comunus Montanus Sardus. A intro dell'elenco. In Tattari moi un concorso può progettare la recasciatura della presoni Becia di San Sebastiano può da trasformare in cittadella giudiziaria. S'iniziativa de sa chisizia era sa rigenerazione urbana e si de si struttura chi e si de sa agenzia de su demanio e si stetti a presentare in sa rotonda de sex presoni su bandu de 77 milioni con traballo su po 46 are si pubblicau in Cavudà. Anni. Gianluca Palla, su direttori regionali dessa agenzia del demanio, narra. E ho fatto questo attobio, poi spiegai con Craresa ai professionistas ita boleus, può avvalorare questo logo, donendo in portumera sa parte dessa progettazione. Si struttura no bene in preara del su 2013, un'opportunità di manna, voi professionistas, finza si sprus giovunus, ma finza una sfida, come ti narra David Foddanus, presidente del Sordine des Architetus su de Tattari, un bandu va tu bene, posa progettazione e finza sa posa Craresa. Sa presoni Beccia impari con su tribunali teniti una superficie de 21.000 metri su quadros. Su sporti, moi, su Gasteddu, questo mangiano, arrivato su ultimo allenamento in a Seminello, mancaci via Bascamera, ma questo merisa squadra a parte tipo sul retiro del Ponte di Legno, Araribà in Valcamonica, Posto Regena, in su Blue Hotel Acquaseria, a Sincrasi, a Mengianu, ara fai un allenamento, e invece a Meri ai 5, ara gioca in su campo de Temu, contra sa primavera dessa Sampdoria sarà allenai due sportas d'ogna di finza da subinto tu de su mesergiola scandu sempre ai 5 de meri a raggiogai sempre in Temu contra su Modena de sex Bonatto sa squadra era barra in su retiro finza da a su primo de su mese austu. E in anti de serrai questa edizione sui telegiornali, sa ricordo che de gusto meri in videolina e in radiolina cesti il Cagliari in diretta estate. Sa trasmissione di Ara Sighiri su Gasteddu in sul retiro de sa Lombardia a 11 aresti Alberto Masu che sarà con Tai in pari con Lele Casini che invece esti in studio. Tutto is novasa de sa squadra. Sa Tobiu esti Dogna Meri ai 7:30. E questa via era l'ultima nuova per questa edizione di Ositoru, grazie a po' ai sciopera con tutte le giornali e possa essere chiusi, don Gattobio a edizioni di Beneri. Un saluto a tutti.
1: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
5: Il segreto delle estati più belle? Gavì!

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba. Da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
5: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
6: Originario di Perfugas, Giampiero Luzzu ha all'attivo un album inciso nel 2000 intitolato Oios de Foza. Da quel lavoro è tratta questa Fizu Lughente.

0: Era firmato da Paolo Pillonca il testo del brano che abbiamo ascoltato da Giampiero Luzzu.
1: Uno dei primi e travolgenti successi dei Tazenda, Nannè Dumeu. Lo ascoltiamo rivisitato in una recente elaborazione del gruppo con la voce trainante di Nicola Nite.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari. Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al turismo e dell'amministrazione comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
10: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
13: Già componente dei Zenia, l'ittirese Vanni Chessa debutta nel 1997 con un suo album solista dal sapore autarchico, che fa leva sulle sonorità più profonde del patrimonio sardo. Si intitola Camineras e questo è

0: era Vanni Chessa, registrato a Setilo nel 1997 in occasione della sua esibizione ad Icnos con il brano Camineras.
1: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Latte parzialmente scremato pod, un litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine un litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, caldo intenso anche quest'oggi con punte massime attorno ai 39-40 gradi, ma inizia a soffiare un po' di vento da ovest-nord-ovest. Domani sarà un'altra giornata assolata e molto calda, ma le temperature massime finalmente riusciranno a perdere qualche grado. Continuerà a farsi sentire comunque il caldo anche nella notte e all'alba, in alcune località pensate non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina, il sonus tessa terra nostra.
16: Risale al 2004 il debutto discografico dello schirese Carla De Nule. Durante la sua carriera ha incrociato anche una prestigiosa collaborazione con Eugenio Finardi, ma qui la ascoltiamo nell'esecuzione di un notissimo motivo popolare sardo, Anninnora.

0: intitolava Anni Nora il brano che abbiamo ascoltato da Carla De Nule, come il programma nel quale ebbe modo di cantarlo nel 2011.
1: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
7: Continua a tenere banco il caso di Mario Ruggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliere italiano. Ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Ruggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
8: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, ha attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
7: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Essecli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
8: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
7: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela inoltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
8: È tutto, a più tardi.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno

0: Alba Budoni, la serata con gli amici, la lite con la moglie, la strada contro mano, i tragici minuti prima dello schianto a Budoni. Il 34enne ucraino residente a Olbia aveva discusso con la donna su chi dovesse guidare, l'ha fatta scendere riprendendosi in auto il figlioletto, rimasto fortunatamente poi illeso. Oggi a settimo sempre dei funerali di Giuliano Orto, una delle vittime dell'incidente mortale di sabato sulla statale 125 a Solana, scommozione dei compaesani per la morte dell'operaio giardiniere ricordato come uomo buono e gran lavoratore. È stato convalidato l'arresto della donna di 50 anni che ieri a Oscari, nonostante gli inviti ad andarsene dalla casa dell'ex convivente, si rifiutava, aggredendo anche dei carabinieri con calci e pugni per la donna. Oltre all'arresto anche il divieto di avvicinamento nel comune di Oscari. E poi l'allarme dell'ASL di Numero, che tramite i suoi social ha informato i cittadini su una truffa in atto tramite l'invio di un SMS inviato da un falso numero di telefono del CUP, facendo finta di essere il servizio di prenotazione unica dell'ASL, invita a richiamare un numero che non è quello chiaramente del CUP, ma un servizio a pagamento che prosciuga il conto della buona mano. Ad Arzachena stasera alle 21, Nuraghe al Buccio, Maria Maddalena o della Salvezza, di e con Lina Sastri, a Martis alle 21.15 in piazza Regina Elena, Etnos Festival Letterario, incontro con ballate di Guardi e Ladri, breve storia del giallo sardanizzero con Flavio Soriga e Matteo Leone. Ad Arzachena alle 21.30 a Cannigione, la presentazione del libro di Gad Lerner, Ebrei in guerra, dialogo tra un rabbino e un dissidente. E poi lo sport e il calcio. Questa mattina ultimo allenamento per il Cagliari al Crespor Center di Assemini. Nel pomeriggio la partenza per Ponte di Legno in Lombardia. 30 convocati pisacani saranno stasera nel ritiro montano, che durerà sino al 1 agosto, quando poi la squadra si trasferirà in Germania per l'amichevole contro l'Union di Berlino. Domani amichevole contro la Sampdoria. Radioline e Videolina seguiranno il ritiro con il Cagliari in diretta estate. Tutte le notizie del giorno sugli allenamenti, ma anche il calciomercato. In collegamento Alberto Maso. L'appuntamento è per le 19 e 30. Intanto la società rosso-blu ha comunicato la proroga della fase di prelazione per i vecchi abbonati per l'acquisto del nuovo abbonamento, a causa di alcune criticità evidenziate da diversi tifosi rosso-blu che non sono riusciti a rinnovare la propria tessera. Il Cagliari ha deciso di non dare inizio alla fase 2 della campagna abbonamenti precedentemente prevista per oggi alle 16, prorogare quindi la fase 1 a partire dalle 10 di domani, giovedì 23 luglio, sino alle 23.59 di venerdì. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 20 al 25 luglio. Non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come i fish burger di merluzzo, frosta da 210 grammi a 2,35€. Frosta da 210 grammi a 2,35€. Gli intrecci mulino bianco da 300 grammi a 2,19€. E le olive verdi in salamoia San Giuliano da 300 grammi a 1,89€. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
14: Buon mercoledì sera, cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo da Schippa, la nuova dei Sarazza.
15: Radiolina, estate. Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima

0: Ancora una buona serata con Radiolina, siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biamare. Io sono Cristian Asare e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, che è ritornato dalle vacanze. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie per il rientro, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Dai. Allora oggi parliamo di gossip con te Guglielmo.
1: Esatto, perché come ogni estate i giornali di gossip si scatenano alla ricerca dei VIP, sì. E la Sardegna è uno dei, insomma, dei luoghi preferiti dove andare a cercare, e la copertina di chi ci regala appunto, non me, che comunque ero in vacanza in Sardegna ma non ho trovato paparazzi a inseguirmi, bensì
0: chissà
1: Jan
0: perché
1: Sinner. Esatto, perché la concorrenza era con Sinner, certo. E quindi ha vinto lui, vai a capire. Comunque il numero uno del tennis mondiale è infatti appunto, come detto, sulla copertina del settimanale.
0: Sì,
1: in versione vacanza lo vediamo immortalato con un colorino pallido da buon alto attesino,
0: certo. Rossiccio
1: qual è,
0: sì.
1: Non ci aspettavamo niente di diverso, sì. Perché dopo i grandi impegni nel Roland Garros e Wimbledon, dove appunto Wimbledon si è confermato campione dopo la vittoria anche dell'anno scorso, è volato in Sardegna insieme alla bellissima fidanzata Laila Asanovic. Sono proprio loro due a conquistare la copertina. Mm-hmm. E dobbiamo dire che insomma sono proprio una coppia di belli, perché
0: sì.
1: Ci sono loro due in vacanza appunto in Sardegna, una coppia di amici, il cane Snoopy, se la stanno proprio godendo.
0: Anche lei un pochino bianculina,
1: anche lei un po' bianca,
0: vabbè.
1: Hanno appena iniziato le vacanze, avranno
0: sì.
1: tempo di abbronzarsi, dai.
0: Assolutamente.
1: Queste foto lo ritraggono appunto mentre si divertono insieme, scherzano in piscina, tutto nella villa sul mare di Porto Raffaele, quindi una location a dir poco meravigliosa,
0: sì.
1: Che insomma lo ritemprerà in vista poi della prossima stagione di tennis, dove appunto lui aveva detto: ho bisogno di riposare e di staccare, devo tornare più forte di prima. Noi glielo auguriamo e appunto speriamo che la Sardegna lo aiuti appunto a riacquisire le energie sprecate o comunque perse in una lunghissima e vincente stagione di tennis.
0: Assolutamente, però caro Yannick, dobbiamo fare qualcosa per i paparazzi qua, perché insomma non è possibile che vengano proprio nei dintorni della tua villa e costruiamo qualcosa, mettiamo insomma, un
1: esatto.
0: muro
1: però
0: davanti.
1: Io sono sempre lì, sono un po' pseudo complottista, secondo me i paparazzi ormai non siamo più negli anni 90-2000, fanno un po' gioco anche alle star,
0: ma
1: magari insomma
0: si mettono d'accordo.
1: Certo. Si mettono un po' d'accordo, io ti do le foto, tu mi lasci tranquillo durante il resto della vacanza.
0: Sì.

0: Lana Del Rey su Radiolina nel nostro mercoledì sera, 17:18 minuti, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto dalla nostra isola con la redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Preparatevi perché Cagliari si dà appuntamento al tramonto. Venerdì 24 e sabato 25 infatti torna Storie di Bastione con Ci vediamo al tramonto, il nuovo evento che trasformerà il Bastione Saint-Rémy in un grande spazio di incontro, musica e condivisione. Saranno due le serate, sempre ad ingresso libero, dalle 18 e fino a tarda notte. Ci saranno DJ set, live music e tanta voglia di vivere uno dei luoghi più belli della città in un'atmosfera unica. Venerdì sul palco Radio Fortuna, Stardust con Laddo, JFK e Luma, Dispe e Piraz, oltre al Radiolina Showcase. Sabato sarà la volta dei Non Soul Funky e del Forever Young Party, un viaggio tra le hit che hanno fatto ballare intere generazioni, e ovviamente Radiolina Showcase. Ci vediamo al tramonto, il 24 e 25 luglio al Bastione Saint-Rémy di Cagliari. L'ingresso è libero.
2: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Another 54 Ultra con Talk to You su Radiolino nel nostro mercoledì sera. Adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi con le ultimissime. Buonasera Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti. Apriamo unionesarda.it con la cronaca. Siamo a Settimo San Pietro, dove si sono svolti quest'oggi i funerali di Giuliano Ortu, l'operaio giardiniere di 50 anni vittima insieme al 78enne Rodolfo Monaco del tragico incidente stradale di sabato scorso sulla nuova orientale sarda all'altezza di Solanas. Sì. In una chiesa gremita il celebrante ha ricordato Giuliano, uomo buono, lavoratore ben voluto da tutti, alla funzione anche molti amministratori comunali oltre ai tanti amici che hanno voluto esprimere la vicinanza alla famiglia. Giuliano Ortu, lo ricordiamo, sabato scorso era uscito di casa molto presto per recarsi a Castiadas assieme all'amico per sistemare il giardino della villetta. Sulla strada di ritorno la Fiat 500 su cui viaggiavano è stata travolta da un autovan che invece era diretto a Villa Simius. Oltre ai due morti, 12 feriti, con le indagini sull'accaduto affidate ai carabinieri della compagnia di Quartu. Al momento lo rincontriamo, è indagato come atto dovuto per duplice omicidio stradale. Il conducente del van che avrebbe invaso la corsia opposta, non si esclude però che l'uomo, un 69enne di Elmas, sia stato colpito da un malore. E poi nel nostro primo piano, Christian, ancora cronaca, un altro incidente, anche questo mortale, avvenuto nella notte sulla statale 131 DCN all'altezza del bivio di Budoni. La vittima è un cittadino ucraino di 34 anni, residente a Olbia, coinvolto anche il figlio di 10 anni che viaggiava con lui a bordo del mezzo, ma che è rimasto fortunatamente illeso. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima del drammatico incidente avrebbe avuto un diverbio con la moglie, quindi la decisione di lasciare la moglie a terra, la rapida partenza girando però in contromano e schiantandosi contro il New Jersey spartitraffico in cemento di un cantiere, un impatto fatale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. E poi nel nostro primo piano un allarme oggi a Monserrato per il divampato nell'area antistante il ponte Emanuela Loi lungo la 554. Ad andare a fuoco una rivendita di gomme con una densa coltre di fumo nero che ha rapidamente avvolto la zona. Sul posto i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento. E chiudo, Christian, con parlando di un altro incendio, quello che è divampato invece poco dopo la mezzanotte all'ospedale Brozzu di Cagliari. Le fiamme si sono sviluppate in una terrazza accanto al pronto soccorso di fronte al reparto di chirurgia della mano. Allertate immediatamente, come precisa oggi una nota dell'azienda, le squadre di emergenza interne che sono intervenuti in pochi minuti e hanno domato rapidamente le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, poi comunque intervenuti sulla situazione, che è quindi rientrata nell'arco di un'ora e mezza. Però poi è stata presentata un'interrogazione urgente rivolta alla presidente di giunta nonché assessora alla sanità Alessandra Todde, con riferimento a quanto denunciato questa mattina dai sindacati di sanità, secondo i quali i sistemi di allarme antincendio non sarebbero entrati in funzione. Su questo aspetto la richiesta della minoranza di una ispezione straordinaria in merito.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi dalla redazione di unionesarda.it, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Riccione dei giornalisti su Radio Linea, il nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Tra poco vi portiamo, tra virgolette, in un fantastico evento. Un evento che si terrà questo weekend. Radio Linea è media partner e quindi ve lo raccontiamo tra poco qua sulla prima radio in Sardegna. Radio Linea, state con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
9: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: domenica.
1: Ancora una buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, Cagliari si dà appuntamento al tramonto, perché venerdì prossimo e anche sabato 25 luglio torna Ci vediamo al tramonto, che è il nuovo evento di Storie di Bastione, che trasforma il Bastione di Sanremì in un grande spazio di incontro, musica e condivisione. Allora, due serate ingresso libero dalle 18 fino a tarda notte, con DJ set, live music e sicuramente tanta voglia di divertimento e di vivere uno dei luoghi più belli della città in un'atmosfera unica. E proprio venerdì sul palco c'è il collettivo Radio Fortuna. Allora siamo con il boss, il proprietario di questo collettivo Radio Fortuna, Dario Fortuna. Ciao Dario e benvenuto su Radiolina.
2: Ciao, grazie mille per l'ospitalità.
1: Grazie a te. Allora, Radio Fortuna, il Bastione Sanremì, una location iconica per una colonna sonora speciale. Raccontaci un po' che musica ci farete ascoltare.
2: Beh, diciamo che non abbiamo un genere specifico, facciamo un pochino di... spaziamo un po' tra house, tech house, insomma. Abbiamo un collettivo di DJ che varia molto, quindi ci piace anche proporre qualcosa di non sempre uguale, ecco. Quindi sì, sicuramente ci sarà da divertirsi.
1: Assolutamente, il tramonto ha una sua evoluzione naturale, no? Dai colori caldi dell'inizio fino all'imbrunire e poi fino alla sera. Come si adatterà il vostro DJ set a questo cambio di luce, di atmosfere nel corso della serata del venerdì?
2: Beh, appunto, inizieremo con qualcosa di più soft, più delicato, fino a poi iniziare a spingere quando il sole si abbassa e dare un po' più movimento, ecco. Quindi i BPM seguiranno sicuramente il flusso del sole.
1: Ecco, Storia di Bastione vuole raccontare la città di Cagliari attraverso la bellezza e la partecipazione. Se la musica di Radio Fortuna per questa sera dovesse raccontare una storia su Cagliari, che genere di storia sarebbe? Troppo complicata come domanda, però.
2: Diciamo che è un collettivo di storie, ecco, come noi siamo un collettivo, ci piace raccontare ognuno la propria storia, ma può essere tranquillamente interpretabile anche singolarmente, nel senso che le storie sono belle perché ci identifichiamo in quelli che sono i personaggi delle storie. Ognuno di noi ha qualcosa in comune, ma anche una propria singolarità. Il bello della musica è quello che ogni canzone, ogni musica, ogni suono può far ricordare, far vivere determinate emozioni diverse a persone diverse, anche lo stesso suono, ecco. Quindi diciamo che le storie non sono già scritte, sono da scrivere.
1: Che bello, bravo. ci piace. Senti, condividere la console all'interno di un collettivo di DJ significa unire diversi stili, no? Alla fine, come dicevi tu, questo collettivo innanzitutto come è nato, da quanti anni collaborate, siete uniti insieme in questo progetto e perché è Radio Fortuna?
2: Allora, diciamo che appunto io mi chiamo Dario Fortuna e ho voluto creare questo collettivo per dare, insomma, nasce per dare alle persone uno spazio in cui potersi divertire attraverso appunto gli eventi e creare una community di persone che vogliono esprimersi dalla musica, l'artigianato, la comunicazione in generale, insomma, creare una cassa di risonanza per chiunque abbia voglia di esprimersi. Noi facciamo appunto eventi itineranti in Sardegna e anche fuori, in cui la musica appunto si unisce anche ad altre attività in loco, come ad esempio giochi come beer pong, oppure diamo anche la possibilità ad artigiani di poter esporre le proprie creazioni, quasi creando una sorta di piazza in cui appunto si possa socializzare accompagnati appunto dalla musica.
1: Per chiudere, c'è un messaggio, un invito particolare che volete lanciare al pubblico cagliaritano che salirà sul Bastione questo venerdì per l'inizio del weekend?
2: Ma diciamo che vogliamo farvi divertire, portiamo sempre la nostra musica e creiamo una community, un movimento di persone che si vogliono divertire in maniera genuina e niente, viviamo Cagliari adesso nella stagione migliore e il Bastione è un onore poter suonare lì e quindi siamo felici.
1: E quindi ci vediamo al tramonto, come lo slogan
2: alle 19:30
1: di questo bellissimo evento. Allora, grazie mille a Dario Fortuna del collettivo Radio Fortuna.
2: Grazie mille anche a voi, ci vediamo al Bastione.

0: Paparazzi Lady Gaga nel nostro mercoledì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola, e quindi state con noi perché al 340 87 15 015 più tardi giocheremo per regalarvi i biglietti del fantastico concerto di Fiorella Mannoia. Fiorella canta, Fabrizio e Ivano, Anime Salve, il primo di agosto alla Forte Arena. 340 87 15 015, come sempre vi aspettiamo su WhatsApp, ma giochiamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
7: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, caldo intenso anche quest'oggi con punte massime attorno ai 39-40 gradi, ma inizia a soffiare un po' di vento da ovest-nord-ovest. Domani sarà un'altra giornata assolata e molto calda, ma le temperature massime finalmente riusciranno a perdere qualche grado. Continuerà a farsi sentire comunque il caldo anche nella notte all'alba, in alcune località pensate non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Dracula nel nostro mercoledì sera, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, io sono Cristian Asara e qua passano, dovete sapere, delle persone per un centro commerciale internazionale e si avvicina da me questa persona e dice: sai che io faccio il tuo stesso lavoro però in Argentina? E quindi ho detto: ma sai che c'è, perché non ci facciamo una chiacchierata? Però devi iniziare con quello che mi hai detto prima, col jingle, vediamo se è vero. Angelo.
1: De lunes a viernes por el 13, Radio Lina, la radio numero uno de tutto el mundo.
0: Anche un po' meno, però va bene lo stesso.
2: Allora, sono... Ciao caro, come stai?
0: Ciao, benvenuto in Sardegna.
2: Grazie, grazie a te. Questo della radio è una cosa magica, no?
0: Certo.
2: Mi manca un po' la radio, stando lontano dall'Argentina, certo che manca, ma che l'Argentina e l'Italia siamo fratelli.
0: Eh sì, tanti argentini ho notato che arrivano qua in Sardegna, soprattutto d'estate per la stagione.
2: Vogliamo riconquistare l'Italia, non dire niente.
0: Senza dire nulla, beh, perfetto, ci potrebbe anche stare. Senti Angelo, ma tu che ci fai qua in Sardegna?
2: Io certo che sono una di quelle persone che ha origini 100% italiano, papà e mamma sono nati in altra isola.
0: Sicilia?
2: Al sud, certo, Sicilia Nord.
0: Ok.
2: e dopo sono emigrato in Argentina, come tante persone che sono in America, anche ci sono tante persone che hanno fatto una storia gigante in Argentina,
0: certo, italiani.
2: Quel creatore della bandiera argentina, Manuel Belgrano, di origine di Imperia, Lucio Fontana, grande scultore della città di Rosario, c'è una marea di personaggi italiani che hanno fatto la storia, che non si sa più niente di queste persone che sono emigrate 50 anni fa.
0: Certo, senti, ovviamente tu lavori nel mondo della radio, della televisione, fai dei promo con la tua bellissima voce, già l'hai impostata. Come è nata la tua passione per la radio, che poi si è trasformata in un lavoro?
2: Certo, io avevo 18 anni quando ho cominciato con questo della radio, la magia della radio. Eravamo ragazzi, era l'inizio dell'FM, erano 50 FM
0: sì.
2: In un momento
0: sì.
2: E da lì a partito c'era quello che si metteva come quello che girava
0: il giradischi con il disco in vinile, il classico,
2: il cassetto, quello,
0: le cassette, sì.
2: Le cassette che dovevamo girare indietro per sì. Farlo qualcun'altra persona, ma questo quanti anni hanno? Sono del 70, sono del secolo passato,
0: vabbè, però le ho conosciute anch'io, io magari qualche anno in meno di te, però comunque le ho conosciute anch'io le cassette, che poi si sono trasformate in CD, il vinile un po' meno, però qualche giratina l'ho data anche io.
2: Sì, quello aveva una qualità e il giradisco sì. Diverso a questa musica dell'MP3, sì. dell'MP3 che è diverso perché si riceve. E così è cominciata la mia passione a fare evento, presentatore, giornalista, creare tutto, anche faccio un programma televisivo che si chiama Tour Italia TV.
0: Di cosa parla?
2: Lì faccio un percorso per far conoscere l'Italia agli italiani.
0: Ecco, vedi? No, aspetta, come l'Italia agli italiani?
2: Perché ci sono posti che gli italiani non conoscono, che sono bellissime. Anche sì, piccoli allora gioielli.
0: Allora potresti fare anche per la Sardegna, perché devi sapere che anche noi sardi molte cose non le conosciamo.
2: I sardi, c'è un'associazione sarda nella mia città, perché io vengo dalla città del grande calciatore Messi, dopo parliamo del mondiale di Rosario, e lì c'è l'associazione sarda che ballano tutti insieme attaccato con le bracci,
0: sì, certo, il ballo tundu.
2: E c'è quella cosa che a noi che siamo di origine italiana, io cerco quelle piccole gioielle dove sono immigrati tante persone, che sono paese, che per esempio con l'Alto Savina, conosci?
0: Sì, sì.
2: Un paesino che
0: bello.
2: È un borgo dei borghi, fanno il paese di Babbo Natale, ha
0: sì.
2: 40.000 abitanti, 30.000,
0: certo. Sì, sì,
2: pochi,
0: sì.
2: Sono gioielli, Monticchio Lago, a Basilicata, che ne so, buono.
0: Quindi piccole grandi città che fai conoscere anche a noi italiani.
2: Perché lo faccio in italiano e dopo sottotitolo in spagnolo.
0: Perfetto.
2: Ora dobbiamo mandare in onda in Italia.
0: Certo. Allora, caro Angelo, io ti ringrazio, grazie per essere venuto e passato qui a trovarci nella nostra postazione, ci teniamo in contatto perché ovviamente ci sentiremo più avanti. Va
2: certo,
0: bene?
2: Penso che mi piacerebbe fare un programma qua.
0: Lo diciamo al nostro editore.
2: De musica spagnola, signoras y señores, para todos. Grazie. Radiolina, in questo programma si chiama?
0: Radio Smeralda.
2: Radio Smeralda.
0: Ciao Angelo,
2: ciao, grazie. Abbraccio.

0: Storie brevi, Anna Lisa Tananai nel nostro mercoledì sera sulla prima radio in Sardegna, Radio Lina. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
6: La cronaca: si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A due mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino, che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
5: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica.

0: L'esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
1: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime due settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
0: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buonasera da Lele Casini al microfono. Ancora gli incidenti stradali in apertura del nostro GR, una vettura condotta da un trentenne sarebbe uscito di strada questo pomeriggio ribaltandosi nella strada provinciale 12 all'uscita in Settimo San Pietro, non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni al policlinico. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro GR su unionestrada.it. A proposito del portale dell'Unione, troppi incidenti mortali sulle provinciali sarde, salgono a oltre 70 milioni le risorse per la messa in sicurezza. La giunta regionale ha stanziato altri 3,4 milioni per finanziare la manutenzione straordinaria della rete viaria lunga quasi 6.000 km. È stato convalidato l'arresto della donna di 50 anni che ieri a Oscari, nonostante gli inviti ad andarsene dalla casa dell'ex convivente, si rifiutava, aggredendo anche dei carabinieri con calci e pugni. Per la donna, oltre all'arresto, anche il divieto di avvicinamento nel comune di Oscari. Invasione di zanzare nelle borcate marine di Cabras da diversi giorni, una quantità mai vista di insetti con le lamentele e segnalazioni da parte di attività commerciali e bagnanti delle spiagge. Il sindaco Andrea Abis ha chiesto alla provincia di intervenire con azioni mirate. Alcuni appuntamenti per oggi: a Arzachena alle 21, Nuraghe al Bucciu, Maria Maddalena o della Salvezza di e con Lina Sastri. Alle 21.15 in piazza Regina Elena Martis, l'Ethnos Festival Letterario, incontro, ballate di guardie e ladri, breve storia del giallo sardo anni zero con Flavio Soriga e Matteo Leone. E chiudiamo con Arzachena, con Carnigione per la precisione, 21.30 la presentazione del libro di Gad Lerner, Ebrei in guerra, dialogo tra un rabbino e un dissidente. Invece chiudiamo la pagina sportiva con il calcio. Questa mattina c'è stato l'ultimo allenamento da Semini per il Cagliari nel Cry Sports Center, nel pomeriggio la partenza verso Milano e poi verso Ponte di Legno in Lombardia. 30 convocati pisacani saranno stasera nel ritiro montano che durerà sino al 1° di agosto, e saremo in diretta anche noi di Radiolina, Videolina anche su unionestrada.it con il Cagliari in diretta estate, con i collegamenti con Ponte di Legno con Alberto Maso. appuntamento è per le 19.30. Intanto la società Rossoblù ha comunicato la proroga della fase di prelazione per i vecchi abbonati per l'acquisto del nuovo abbonamento a causa di alcune criticità evidenziate da diversi tifosi Rossoblù che non sono riusciti a rinnovare la propria tessera. Il Cagliari ha deciso di non dare inizio alla fase 2 della campagna abbonamenti precedentemente prevista, scusate, per oggi alle ore 16. Quindi prorogata la fase 1 a partire dalle 10 di domani sino alle 23.59 di venerdì.

0: Era l'ultima notizia, più tardi.
1: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.
6: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
8: Ancora una buona serata da Radiolina, alle 18 e 12 minuti. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica. Ripartiamo da Flamenco Paranoia di Samurai J.

Sei Flamenco Paranoia nel nostro mercoledì sera. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, alle 18:15. Allora, c'è una notizia che arriva da OpenAI. Sì, perché durante un test di sicurezza del nuovo assistente virtuale, che è successo? È successo che praticamente il nuovo assistente virtuale ha deciso di fare un piccolo colpo di testa. Invece che rimanere lì isolato, il sistema ha trovato da solo un errore nel codice mai visto prima e l'ha utilizzato per scappare in rete e ha raggiunto una nota piattaforma di sviluppatori che si chiama AngiFace, tutto senza che nessuno gliel'abbia insegnato o soprattutto che non gli abbia detto qualcosa e come farlo. Cioè praticamente questo agente è scappato, l'intelligenza artificiale ha fatto di testa sua, superando quindi i controlli di sicurezza per raggiungere il suo obiettivo, quello di diciamo così hackerare questo sito internet che AngiFace. E quindi quello che si sospettava dall'inizio, che effettivamente pian piano, con tante istruzioni, giorno dopo giorno, uno gli chiede una cosa, uno gli chiede quell'altra, a un certo punto, come abbiamo già visto con gli anni, che effettivamente no, anche col testo l'intelligenza artificiale si inventa qualcosa, adesso in questo caso ovviamente il tutto è sfuggito un po' di mano ed è andato a, tra virgolette, distruggere un sito internet. E quindi ha quelli di OpenAI, che sono quelli di ChatGPT, hanno lanciato in queste ore l'allarme. Dove andremo a finire? Boh, chi

0: Take on me nel nostro mercoledì sera sulla prima radio in Sardegna alle 18:18. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Siete pronti a giocare con noi? 340 87 15 015. Vi regaliamo i biglietti per un fantastico evento. Sì, quello alla Forte Arena il primo agosto. Fiorella Mannoia in Fiorella canta Fabrizio e Ivano. Anime salve, scusate. E quindi il primo agosto vi regaliamo l'opportunità di andare gratis, ovviamente, a questo bellissimo evento. Vi regaliamo adesso un biglietto valido per due persone per il primo agosto alla Forte Arena. 340 87 15 015. Dovete scrivere adesso, in questo momento, Fiorella al nostro contatto WhatsApp. I più veloci si portano a casa due biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia alla Forte Arena il primo agosto.
1: Radio Smeralda.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici

0: più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza di Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Fontana Iri dalle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, del nostro mercoledì sera alle 18:23 minuti. E adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda, scopriamo insieme che cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, allora, noi ci poniamo questa volta dal punto di vista di un turista, ma anche di un sardo che vuole andare a differenziare i suoi rifiuti, come facciamo tutti per dovere civico, che così si fa. Ecco, è una bella guerra e soprattutto è guai se consideriamo che le regole valgano dappertutto, perché le regole sono diverse da paese a paese, proviamo a raccontarle in un modo... speriamo possa essere d'aiuto. Il mortale sulla 131 DIR, per la cronaca, così come il fuoco sulla 554. Dal punto di vista della politica, raccontiamo la marcia che pare finita ormai dei progressisti verso il PD, un po' di gossip, Sinner che si bacia appassionatamente in Sardegna a Porto Raffael, ma l'intervista a Lina Sastri sul piano degli spettacoli che è in Sardegna, e poi il ritiro del Cagliari, abbiamo gli inviati e raccontiamo quello che succede.
0: E come sempre vi leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra isola, l'Unione Sarda, sia in edicola e ovviamente scaricando l'app Unione Digital. Stavi dicendo qualcos'altro? Dovevi anticiparci qualcos'altro?
1: No, stavo dicendo che sì. Purtroppo mi è parita la sveglia sul telefonino, perdonami.
0: Ok, ma noi non abbiamo sentito nulla, non ti preoccupare caro Lorenzo Paolini, okay, direttore editoriale. Grazie mille a te ovviamente, buon lavoro a te e a tutta la redazione, ci sentiamo domani.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno domani in diretta a partire dalle 17. Vi auguro un'ottima serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn!
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
11: Il Comitato Nostra Signora d'Itria, con il patrocinio dell'Assessorato Regionale al Turismo e dell'Amministrazione Comunale di Gavoi, presenta il Palio di Saitra 2026, una delle corse al galoppo più antiche della Sardegna, in uno scenario suggestivo e ricco di storia. Gavoi, 26 luglio, una storia millenaria, una tradizione che si rinnova.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: 18 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari, in via Mercalli 23.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sulla Sardegna, il tempo si mantiene asciutto ed assolato, cieli sereni tersi, caldo intenso anche quest'oggi con punte massime attorno ai 39-40 gradi, ma inizia a soffiare un po' di vento da ovest-nord-ovest. Domani sarà un'altra giornata assolata e molto calda, ma le temperature massime finalmente riusciranno a perdere qualche grado. Continuerà a farsi sentire comunque il caldo anche nella notte e all'alba. In alcune località, pensate, non scenderemo al di sotto dei 27 gradi. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
4: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha spinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
5: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
4: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore, quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
5: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne è invece morto annegato intorno alle 12.40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
4: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi, dopo i due conquistati da Evenepoel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Radio Notizie.
1: Ancora ben ritrovati dalla redazione. Gli incidenti stradali in apertura del nostro GR. Una vettura questo pomeriggio condotta da un trentenne sarebbe uscito di strada ribaltandosi nella strada provinciale 12 all'uscita di Settimo San Pietro. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in gravi condizioni al policlinico. E troppi incidenti mortali sulle provinciali sarde. Salgono oltre 70 milioni le risorse per la messa in sicurezza. La giunta regionale ha stanziato altri 3,4 milioni per finanziare la manutenzione straordinaria della rete viaria lunga quasi 6.000 chilometri. Incendi nell'isola, 4 elicotteri della flotta regionale antincendi sono entrati in azione nel pomeriggio ad Arzachena nel nord-est per domare le fiamme che sono sviluppate in località Stazilu segnalato. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Invasione di zanzare nelle borgate marine di Cabras da diversi giorni, una quantità mai vista di insetti con le lamentele, segnalazioni da parte di attività commerciali e dei bagnanti. Il sindaco Andrea Abis ha chiesto alla provincia di intervenire con azioni mirate. Oggi parte il ritiro del Cagliari, parte anche il Cagliari in diretta estate su Radiolina, Videolina e Unione Sarda.it dalle 19.30 alle 20. Notizie, approfondimenti, interviste con i protagonisti del ritiro rossoblù. In collegamento da Ponte di Legno ci sarà Alberto Maso. Questa mattina, a proposito di Cagliari, ultimo allenamento da Semini, nel pomeriggio la partenza per Milano e poi il viaggio verso Ponte di Legno. 30 convocati per Fabio Pisacane, da stasera saranno nel ritiro montano che durerà sino al 1° di agosto. È tutto per adesso, a più tardi.
0: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
3: Isparillas, il festival più longevo dell'isola, festeggia i suoi 50 anni. Dal 24 al 26 luglio ad Assemini, le tradizioni dei popoli si incontrano per far festa nella sfilata con i colori, le musiche e i balli dei gruppi internazionali e della Sardegna. Isparillas Festival, dal 24 al 26 luglio ad Assemini. Per info, www.folk-assemini.it. Con il contributo del gruppo Città di Assemini, della Regione Sardegna, del Comune di Assemini e della Fondazione di Sardegna.
4: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: Un mercoledì 22 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Una seduta beauty dal parrucchiere o dall'estetista per rimettersi in ordine e sentirsi al meglio è una delle coccole verso se stessi a cui giustamente nessuno vuole rinunciare. Negli ultimi tempi anche la cura della persona sta cambiando veste. Non è più necessario recarsi nel salone tradizionale. Ora è la parrucchiera o l'estetista a venire da noi e a svolgere il suo lavoro nella quiete e nel comfort di casa nostra. Il beauty a domicilio è l'evoluzione on demand dell'estetica e dell'acconciatura, un servizio che permette di ricevere trattamenti professionali personalizzati direttamente tra le mura di casa. Se la nostra professionista di fiducia non offre questo servizio, si consulta una piattaforma digitale, si sceglie il servizio richiesto e il gioco è fatto. Il mansplaining in coppia è quel momento in cui l'altra persona prende la cattedra e noi finiamo in prima fila ad ascoltare una lezione non richiesta. In effetti, se ci è capitato di ricevere spiegazioni su cose che sappiamo da anni, siamo in buona compagnia. Non sempre c'è cattiveria, spesso è abitudine, ansia di essere utili, un'educazione che confonde aiuto con spiegone. La buona notizia, si può cambiare copione senza trasformare casa in un'aula di tribunale. Con un po' di ironia, qualche regola di convivenza comunicativa e due o tre risposte pronte, si torna a un dialogo più leggero e paritario. Immaginiamo di preparare le nostre unghie per un'occasione speciale, magari il dress code non è molto formale, ma già sappiamo che non resisteremo alla tentazione di scattare qualche selfie. Quando li riguarderemo, l'attenzione cadrà sulla manicure oltre

che sull'outfit. Per andare sul sicuro, in quanto a raffinatezza, si può valutare uno smalto scuro che difficilmente delude. Non è il colore a dettare la personalità della manicure, siamo noi. Lo smalto nero si abbina alla perfezione a un outfit grintoso da concerto rock, ma è perfetto anche con una mise chic. Inoltre, con le tonalità scure si spazia dal bordeaux al blu notte fino al verde profondo, e la lista è ancora lunga. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il cibo nello spazio deve essere compatto, non deperibile e non produrre briciole che finirebbero nei circuiti elettrici. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: il Festival della Marina di Villa Simius accende i riflettori sulla musica. Sabato 25 luglio Stefano Bollani e Valentina Cenni accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, spettacolo e televisione. Domenica 26 luglio Nino D'Angelo racconterà 50 anni di carriera in dialogo con la scrittrice Elena Stancanelli. Appuntamento alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 23 al 28 luglio, come i Tuck Crackers, vari tipi, a 1,99 €. L'olio di semi di mais cuore da un litro a 4,99 €. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger misti di bovino e suino a 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 19 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

diretta. Cagliari in diretta estate, buonasera, buon mercoledì 22 luglio. Il Cagliari ha iniziato il ritiro da semi la settimana scorsa, ma il vero ritiro, quello montano, quello in Lombardia, inizia oggi dopo l'allenamento di questa mattina da Semini, poi la partenza verso Linate, poi il tragitto verso Ponte di Legno. Per il secondo anno consecutivo ospiterà il Cagliari per una decina di giorni.

0: Pati del Consorzio Ponte di Legno Ottonale, grazie per la temperatura con cui ci avete accolto.
1: Abbiamo organizzato tutto apposta per voi, questa mattina c'erano 13 gradi.
0: Va benissimo, anche 13 gradi, quello per la mattina. Allora, intanto, Lele, se posso faccio subito una domanda.
2: Vai tranquillo, Alberto.
0: Abbiamo trovato un ponte di legno chiaramente imbandierata di blu cerchiato perché da anni è la sede del ritiro della Sampdoria, però stanno arrivando anche i colori rosso-blu adesso.
1: Sì, esatto, la Sampdoria ormai sono 9 anni che ci sceglie come sede del proprio ritiro e per il Cagliari invece si tratta del secondo anno consecutivo. La squadra è stata qui l'anno scorso e quest'anno ha deciso di ritornare, un buon segno perché vuol dire che si è trovata bene e la cosa è assolutamente reciproca, anche noi siamo molto contenti di questo ritorno.
0: Cosa vuol dire per Ponte di Legno poter ospitare il Cagliari? Intanto abbiamo visto che sta aumentando la presenza dei tifosi rosso-blu.
1: Sì, sono già arrivati dal mattino, noi siamo molto contenti di poter ospitare il Cagliari perché è una squadra bellissima, molto prestigiosa e per noi è l'occasione per far conoscere il nostro territorio nella vostra bellissima isola. Ponte di Legno Tonale è una destinazione che è molto conosciuta in chiave invernale, conosciuta per i 100 km di piste, per i concerti con gli strumenti di ghiaccio, di Paradise Music, ma in realtà ha molte potenzialità anche d'estate, soprattutto in chiave trekking, con le passeggiate, le escursioni, le vie ferrate e per il bike. Abbiamo 500 km di percorsi per il bike, abbiamo il bike park, i percorsi gravity nel bosco, abbiamo le ciclabili, abbiamo i passi gabbia, mortirolo per gli stradisti e noi speriamo che i tanti tifosi che hanno deciso di raggiungere la squadra per questo ritiro possano scoprire almeno una parte di queste possibilità che ci sono di questi sport e che altri sardi vogliano poi decidere di venire a trovarci qualche giorno perché
0: anche
1: no, l'estate è ancora
0: lunga
1: e poi c'è l'inverno, insomma, noi li aspettiamo.
0: Lele, direttore, avete domande? Bagna assente all'auricolare.
2: Direttore, era giusto già immergersi sul posto dove viene ospitato il Cagliari, era doverosa questo
3: no,
2: preambolo.
3: Assolutamente, anche per una comfort zone, non soltanto per il nostro Alberto, ma anche per i ragazzi che credo siano in arrivo. Ecco, all'amica del consorzio volevo chiedere quanto sapete di Sardegna e quanto invidiate o forse no noi che abbiamo 40 gradi e che abbiamo però la possibilità di trovare refrigerio nelle nostre splendide spiagge.
1: Sì, esatto. Allora, i 40 gradi sono tanti, però voi avete il mare che sicuramente è una bellissima soluzione a queste temperature. Noi il mare non ce l'abbiamo, per cui dobbiamo per forza stare su temperature più basse e comunque è un posto dove si respira molto bene, penso che la squadra apprezzi questo in particolare durante gli allenamenti, poter avere una temperatura di questo tipo che permetta di respirare bene, di dormire bene la notte. E poi abbiamo anche il fiume dove qualche volta i calciatori possono immergersi per rinfrescarsi, insomma diciamo che c'è del buono anche qui come da tutte le parti.
2: Intanto ringraziamo, non l'abbiamo ancora salutato.
0: Dopo una settimana di...
2: Vai Alberto.
0: Sì, dicevo, dopo oltre una settimana di allenamenti con temperature altissime anche per i giocatori adesso arrivare qui e trovare un clima decisamente più adatto per le sedute di allenamento sarà sicuramente un tocca sana.
2: E anche
1: il
2: tifosi.
1: Clima più bello, se posso dirlo, è quello portato dai vostri tifosi, perché in effetti quando arrivano i tifosi del Cagliari il clima qui cambia e diventa tutto molto più divertente e anche rilassato.
0: L'importante è che non salga la temperatura.
1: Esatto.
2: Sì, a proposito dei tifosi, grazie anche alle immagini di Gianfranco Trudo che ringraziamo e salutiamo, non l'abbiamo fatto in apertura della nostra trasmissione, abbiamo visto anche nello sfondo già dei tifosi rossoblu che si sono ambientati, questa è la cosa più importante, l'ambiente è assolutamente bellissimo, lo possiamo vedere anche dalle immagini proprio girate questo pomeriggio all'arrivo. Alberto, mi dai qualche notizia sul pullman del Cagliari?
0: Sì, allora, intanto il Cagliari si è allenato, lo sai benissimo, lo dicevi tu anche prima, il Cagliari si è allenato questa mattina da Seminello, poi c'è stata la partenza per Linate, la squadra è partita da Linate intorno alle 17.30, 17.40, diciamo che la speranza, anzi forse più anche 18, la speranza è che possa arrivare qui in albergo intorno alle 20.45-21, anche perché lo diciamo in modo un po' egoistico, la speranza è che possano arrivare in modo tale da poter trasmettere poi l'arrivo della squadra qui in albergo in diretta nel TG di questa sera.
2: È questo l'augurio. Non so se il direttore ha qualche domanda ancora per Vania Zampatti del Consorzio Ponte di Legno oppure
3: Sì, Vania, le volevo chiedere, insomma, visto che convivranno i tifosi del Cagliari e i tifosi della Samp, e domani.

0: C'è la partita, ci aspettiamo comunque un clima da testa amichevole, qual è? Così non ci sarà un clima surriscaldato. Ecco, che cosa prevede, vista già l'esperienza dell'anno scorso? Ma l'anno scorso non ci fu un confronto diretto
1: immediato, infatti, no, con la Sandra.
0: Esatto.
1: No, con la Sandra.
0: E quindi che cosa prevede?
2: No, Vania? Esatto, ma immagino che arriveranno comunque tanti tifosi di entrambe le squadre, per cui penso che sarà una partita molto partecipata, e sono curiosa anch'io di vedere come sarà l'atmosfera.
3: Sì, anche perché possiamo fare dire qualcosa che è accaduto poco fa. Alcuni tifosi della Sampdoria sono arrivati qui, hanno guardato i tifosi del Cagliari, hanno un po' strabuzzato gli occhi perché hanno visto quei colori, il rosso e blu, che per il tifoso della Sampdoria vuol dire prima di tutto Genoa. I tifosi del Cagliari hanno subito rassicurato: noi siamo il Cagliari, non siamo il Genoa.
1: Sì, infatti, poi a Genova è particolarmente sentita,
0: sì.
1: Come del resto in tutte le città dove ci sono due squadre, però veramente Sampdoria e Genoa sono un po' al limite della sopportazione. Poi con la Sampdoria in Serie B chiaramente gongolano dalla parte genoana. Cosa possiamo chiedere ancora, oppure andiamo sul tecnico, ad Alberto, per quanto riguarda...
0: Beh, possiamo andare sul tecnico, anche perché Alberto, stanno arrivando 30 rosso-blu, molti probabilmente sono di passaggio a Ponte di Legno, altri speriamo arrivino, e ribadisco, speriamo. Che idea ti sei fatto in questa prima parte del precampionato? E, insomma, i vari Prati, Vietesca, sono destinati a rimanere in rosso-blu o, come dicevo in premessa, sono davvero di passaggio?
3: Ma il Cagliari, così come un po' tutte le squadre in questo momento, è un cantiere aperto. Anzi, rispetto ad altre società c'è stata una certa velocità nell'andare a coprire quelle che erano le falle più importanti, ossia il centrocampo, il reparto da cui erano partiti i vari Mazzitelli, Foloruscio, Gaetano. Il Cagliari è intervenuto subito portando a Caracchiri, ha portato l'inglese Winks, ha portato Romano. Insomma, è una squadra che in questo momento lì nel mezzo è a posto. Restano le due estremità, la difesa e l'attacco. In difesa bisogna capire se Mina resterà oppure no. In attacco non c'è stata la possibilità di confermare Belotti, dunque serve almeno un'altra punta. Però il mercato finisce primi di settembre, quindi c'è ancora tantissimo. Sappiamo benissimo come funziona, insomma, molto spesso le mosse decisive, quelle più importanti, vengono fatte addirittura a campionato iniziato, visto che anche quest'anno sarà così. Il campionato inizierà, il mercato sarà ancora aperto, dunque ci sarà la possibilità di valutare, di fare le ultime valutazioni con almeno 90 minuti di campionato giocati, e quindi soltanto veramente a fine mercato si potrà dare un giudizio su questa squadra che ha diversi giocatori che Pisacane cercherà di valutare per capire se potranno far parte della rosa di questa stagione oppure se dovranno partire. Parati, andando sullo specifico, credo che Prati sia uno di quei giocatori che difficilmente rimarrà in rosso-blu.
1: Ricordiamo a centrocampo, perché citava Alberto la linea mediana, perché non sono stati confermati Foloruscio, Mazzitelli, Sulemana, Prati di ritorno, ma sembrerebbe che sia destinato ad andare via. Gaetano, che è stata la prima cessione importante del Cagliari di questa estate, e sono arrivati appunto, come diceva, sì, Alberto, vari giocatori su cui il Cagliari deve, sì, anche costruire un po' la prossima stagione.
0: Sì, Lela, infatti io...
1: Ci siamo dimenticati i Fazzini prima nel...
0: Sì, ma infatti io volevo chiedere a te e ad Alberto, su Fazzini credo che siamo tutti d'accordo, anche i tifosi che stanno facendo a gara, e lo sottolineo con grande piacere nel sottoscrivere l'abbonamento anche per la prossima stagione.
1: Ne approfitto, a proposito di abbonamenti, è stata prorogata la fase 1 proprio perché c'erano dei problemi con il portale, ci sono stati dei disguidi, e quindi da domani alle 10 sino a venerdì alle 23.59, un minuto prima di mezzanotte, la fase 1, cioè la prelazione per i vecchi abbonati, e sarà ancora aperta proprio per evitare quel disguido là. Quindi la fase 2 scala, slitterà di qualche giorno.
0: Comunicazione di servizio importantissima. Ecco, Alberto, dicevo, tu hai detto centrocampo a posto. Mi permetto di manifestare perplessità da osservatore, non da commentatore esperto quale tu sei. Ecco, ad eccezione di Fazzini, per il resto Winks mi pare un oggetto misterioso, anche per le prestazioni negli ultimi anni. A Caracchiri, ho pronunciato bene?
1: A Caracchiri. È più facile il cognome del nome.
0: Sì, a Caracchiri, ok. Cioè,
3: dei nomi, volevi dire.
0: Romano, Romano, un ventenne di belle speranze. Ecco, al netto di Fazzini, tu sei convinto che Cagliari a centrocampo sia veramente a posto?
1: mentre c'è...
0: Vabbè, allora sentiamolo in sottofondo anche questo bel coro, anche se Gianfranco riesce a farci vedere da dove arriva, insomma.
3: Sì, dato qui non so se avete sentito, immagino
0: assolutamente,
3: sì,
0: eccoli qua, sì, sì,
3: regalati alla diretta di Videolinea. Sì, no, sui dubbi sul centrocampo sono quelli che deve avere una squadra che continua anche quest'anno a puntare sui giovani. È arrivato Romano, che l'anno scorso giocava per la prima volta tra i profinisti con lo Spezia, a Caracchini, che non ha mai fatto l'esordio in prima squadra, è cresciuto nelle giovani dell'Everton, e Winks, che ha un curriculum, diciamo, negli ultimi anni non proprio eccezionale, non è stato fortunato arrivando, a proposito, Sampdoria, il primo anno in Italia, la Sampdoria è retrocesso, è tornato in Inghilterra, Leicester, una promozione dalla seconda serie alla Premier, e poi due retrocessioni di fila. Diciamo che la speranza è che nel Cagliari possa riscattare la poca fortuna di questi anni. Poi, siccome Vani aveva, l'aveva promesso veramente di stare soltanto pochi minuti, se permettete faccio una domanda per quel che riguarda il 25. Sabato 25 abbiamo parlato delle amichevoli, domani con la Sampdoria, il 28 con il Modena, il 25 il Cagliari sarà protagonista dell'incontro con i tifosi in piazza.
2: Sì, esatto, il 25, che è sabato alle ore 21 in piazza 27 settembre, che è la piazza dell'isola pedonale di Ponte di Legno, ci sarà la presentazione della squadra del Cagliari, e quindi attendiamo veramente tutti i tifosi in quell'occasione, perché è un appuntamento molto bello, l'abbiamo organizzato anche l'anno scorso, e è l'occasione proprio per vedere da vicino i calciatori, stare un po' con loro e sentire tante curiosità anche sulla squadra. Quindi davvero sabato alle ore 21 sarà un bellissimo appuntamento qui a Ponte di Legno.
1: Poi è sabato, e quindi magari per chi non si può permettere di stare tutto il ritiro del Cagliari, almeno il weekend se lo può fare. La zona è bellissima, quindi assolutamente da non perdere. Si sta magari sabato e domenica, magari arrivando il venerdì sera, no?
0: Assolutamente. Vania, prima di salutarla, ma visto che la Sampdoria è in B e quindi lei comunque non aveva imbarazzo della scelta, ma qualche pensierino per il Cagliari nell'ultima stagione lo ha fatto? Almeno ha sperato che si salvasse, sì?
2: Beh certo, ovviamente il pensiero è sempre in positivo, per cui assolutamente sì.
1: Grazie mille, grazie veramente a Vania Zampatti per la disponibilità.
2: Grazie a voi.
1: E grazie anche per la sua disponibilità per questa sera, che adesso riandiamo sul tecnico, sulle questioni calcistiche. Diceva Alberto bene, c'è un po' da ripinguare la rosa e riassestarla. Ci sono state delle buone indicazioni dal test di domenica, magari con Alberto adesso ne parliamo, su alcuni giocatori che hanno impressionato: il ritorno di Felici, bene, Kingston, che comunque bene, Mendy ha confermato la sua verve, questo Di Paolo, che era stato preso a gennaio, lasciato a Siracusa, e poi adesso ha fatto una bella prestazione ed è stato portato in ritiro, a differenza di Gallea, che invece probabilmente verrà ceduto in prestito.
0: Sì, è vero, sono emersi questi ragazzi, sono arrivati mi pare 12 gol, era un primo test sotto il caldo infernale del Cry Sports Centers di Assemini. Sì, aspettiamo, perché troppo presto Lele per esprimere una valutazione sui singoli e sul complesso, anche perché, come diceva Alberto, molti sono di passaggio. Sottolineo soltanto che per la prima volta dopo tanti anni non ci sarà il nostro capitano Leonardo Pavoletti, un saluto affettuoso, ci mancherai Pavo. Ripartiamo da Pisacane. L'anno scorso in questo periodo avevamo tante perplessità legate al mister, oggi le abbiamo un pochino sull'organico, anzi le abbiamo senza un pochino, le abbiamo sull'organico, ma siamo certi che il presidente Giulini e il direttore sportivo troveranno una soluzione per accontentare e Pisacane e i tifosi. Ripartiamo però con più certezze rispetto alla parte tecnica, perché Pisacane, che tanti hanno criticato, però ha fatto girare la squadra a fine campionato, 43 punti, non succede,
1: uno dei migliori risultati
0: tempo,
1: dell'era
0: uno
1: Giulini,
0: dei migliori risultati dell'era Giulini, la vittoria a San Siro ancora lo farà stima Allegri e la tifoseria del Milan, quindi su questo abbiamo più garanzie, mi sento abbastanza tranquillo, e lui ha visto la squadra, sa cosa ha in mano. Ieri in conferenza stampa ha detto speriamo mi regali, no? Vai tu.
1: Oltre all'attaccante in regalo, giro la palla ad Alberto Maso, anche dal punto di vista calcistico, le parole di Pisacane in conferenza stampa che segnalavano questo, il fatto che comunque l'anno scorso si partiva in un modo diverso, addirittura ha detto zero idee, mi è sembrato di capire, le idee lui ce le aveva, attenzione, però non si avevano quelle certezze, che magari qualche certezza in più quest'anno Pisacane, lo staff tecnico, la squadra ce li ha.
3: Sì, c'è il lavoro di un anno. Pisacane in conferenza stampa ha detto una cosa importante. L'anno scorso si partiva praticamente da zero, un po' perché tutti quanti volevamo scoprirlo come allenatore, aveva fatto benissimo in primavera, però poi il salto in prima squadra è un altro paio di maniche. Bisognava scoprire come potevano crescere insieme squadra e allenatore. Sono arrivati i risultati, perché i risultati sono arrivati, è arrivata una salvezza tutto sommato abbastanza tranquilla, con colpi importanti. L'ultimo è successo a Milano contro il Milan, a Milano a sponda rossonera stanno ancora probabilmente piangendo per quei 90 minuti. E adesso si parte con una base che è già stata costruita lo scorso anno, si parlava di una squadra con pochi ritocchi, poi alla fine se si va a vedere è una squadra veramente rivoluzionata, perché ci sono tanti cambi rispetto alla passata stagione, però contano le idee, e le idee gran parte dei giocatori che c'erano lo scorso anno le hanno ormai assimilate e dovranno poi trasmetterle a chi arriverà, ai nuovi che arriveranno.
1: I radioascoltatori e i telespettatori, chi sta seguendo sull'Università.it vuole nomi, quindi Alberto, chi meglio di lui, dacci qualche indicazione. Si parla di un difensore, si parla di un attaccante, chiaramente verranno valutati in ritiro i 30 e soprattutto i giovani che ha avuto a disposizione Pisacane nella scorsa stagione, poi il ritorno di Kingston, ecco, però facci qualche nome che in queste ore è ritornato in voga.
3: Beh, tanto per la difesa c'è Kopfler, il difensore del Sud Tirol, il giocatore che Cagliari aveva seguito già lo scorso anno, poi la trattativa si era arenata per le richieste del Sud Tirol, il giocatore si è confermato anche quest'anno in Serie B, dunque Cagliari sta andando deciso su questo elemento. Potrebbe arrivare in un'operazione che coinvolgerebbe nel viaggio verso Bolzano il portiere Iliev e il difensore Veroli, che è rientrato dal prestito al Palermo. Però poi lo diceva Pisacane, lui si aspetta un regalo per l'attacco, può darsi che Cagliari vada a cercarlo all'estero. Si è parlato in queste ore di un giocatore argentino, Romero del Tigre, che non è il Romero che aveva giocato diversi anni fa, lo chiamavano lo spizzador, visto che poi l'unica cosa che riusciva a fare era spizzare la palla, che poi regolarmente andava ai difensori avversari. Su questo giocatore di cui si parla ci sono garanzie migliori, poi chiaramente bisognerà vedere intanto se il Cagliari affonderà il colpo, perché poi la concorrenza è tanta, e poi se saprà misurarsi nel campionato italiano qualora dovesse mettersi la maglia rosso-blu addosso.
0: Alberto, per quello che hai visto in questa prima fase, per quello che hai sentito da Pisacane, ti sei fatto un'idea che il mister possa puntare ancora su un play un po' rispetto a Gaetano, che lui si era proprio inventato lì un po' alle spalle del centrocampo? E nel caso, tu pensi che tra i 30 ragazzi convocati ci sia qualcuno che possa giocare in quel ruolo? Non hai magari i piedi e la visione di Gaetano, però puoi avere l'entusiasmo e magari un mister che ti guida. Ecco, che idea ti sei fatto?
3: Ma è un ruolo nel quale possono dare il meglio Winks, anche se Winks è un giocatore forse più di rottura, giocatore che va a coprire la difesa. L'abbiamo visto nella partitella giocata domenica, che nonostante magari i problemi di lingua, visto che è arrivato parlando soprattutto inglese, però cercava di dare indicazioni ai compagni, è proprio il tipo di gioco, il tipo di comportamento che deve avere un giocatore che va a occupare quella casella. E poi c'è Romano, un giocatore di grande qualità, che deve chiaramente trovare esperienza, e che reduce anche lui da una stagione poco fortunata allo Spezia, che però può averlo aiutato dal punto di vista caratteriale, perché parlando con alcuni colleghi della Spezia mi dicevano che uno dei suoi difetti era proprio questo, non riuscire a caricarsi la squadra sulle spalle, anche se poi per un ragazzo della sua età, ricordiamo che Romano è un 2006, era difficile arrivare a gennaio e pensare potesse trascinare una squadra che aveva grandissime difficoltà e che infatti poi è retrocessa in Serie C. Ieri Pisacane parlava anche della possibilità del doppio play,
1: ecco, appunto, infatti, volevo arrivare
3: con una coppia di mediani. Può essere anche quella una soluzione, però lo stesso Pisacane ci ha abituato lo scorso anno a cambiare più volte la formazione a seconda dell'avversario, a seconda delle necessità, dunque con un centrocampo a 3, un centrocampo a 2, così come anche la stessa difesa che può giocare a 3 o a 4, magari semplicemente spostando la posizione di Zé Pedro, che giocatore che lo scorso anno aveva lasciato un po' perplessi, usiamo questo eufemismo, nelle prime uscite, e che poi invece pian piano ha conquistato tutti quanti.
1: Aggiungo che alla fine del discorso di nomi non ha tirato fuori l'esterno destro, si parla molto di Zanon della Carrarese, perché? Perché poi alla fine l'unico che avevi certamente fuori rosa all'inizio della stagione era Palestra, quindi lo dovevi sostituire, e invece il Cagliari non l'ha ancora trovato.
0: Io non so se il mister riesca a trovare soluzioni interne. Lo scorso anno è stato molto trascurato, per esempio, Zappa.
1: Sì.
0: E potrebbe trovare spazio. E poi, come ha detto il grande principe Francesco in intervista a Lorenzo Piras, occhio, parlo di esterni, occhio a Rodriguez, che potrebbe esplodere definitivamente in questa stagione.
1: Alberto.
3: Sì, Cagliari spera che i 6 mesi di apprendistato possano essere utili a Rattering. Cagliari ha fatto una mossa in prospettiva a gennaio, ha acquistato Rattering, esterno olandese, ha acquistato Albarracín, mezza punta uruguayana, con l'obiettivo di inserirli piano piano in prima squadra, fargli conoscere il campionato italiano e ora valutarli in questo ritiro qui a Ponte di Legno. Ecco, io avrò grande curiosità proprio per questi due giocatori che sono chiamati adesso a confermare quanto di buono è stato visto dagli osservatori del Cagliari per arrivare a fare queste mosse a gennaio, ossia anticipare i tempi, portarli in Italia, farli crescere e a questo punto dargli sempre più spazio in questa stagione. Rattering è un esterno, in teoria doveva essere proprio il giocatore che doveva crescere per sostituire Palestra. Barassino è una mezza punta, un trequartista che è stato schierato in un tridente nell'amichevole di domenica sull'esterno di destra. Anche su Albarracín si dice un gran bene, lo stesso Francesco gli aveva speso parole importanti, Lopez, intervista fatta tempo fa, siamo curiosi di vedere anche lui in campo.
1: E poi c'è, l'abbiamo citato velocemente all'inizio della trasmissione, del recap dei giocatori della Rosa, c'è anche il nuovo acquisto del Cagliari, e Mattia Felici, ci auguriamo.
0: Assolutamente, così come lo sarà Idrissi tra qualche settimana, speriamo che di settimana si tratti. Beh, Felici è un ragazzo che è arrivato timidamente a Cagliari, poi è esploso nel momento migliore, sappiamo poi quello che è successo. Sicuramente tornerà utilissimo anche nell'undici titolare a Pisacane, se il ragazzo, come dire, fisicamente terrà, e credo ci siano tutte le condizioni, potrebbe essere uno degli acquisti migliori quest'anno per il Cagliari, così come, aggiungo, lo potrà essere Idrissi.
1: Speriamo, gli facciamo in bocca al lupo per il ritorno.
0: Esatto.
1: Abbiamo 2 minuti, Alberto, chiudiamo con l'attacco, quindi con i nomi. Oltre a Romero si parlava di Bowie del Verona, che ha fatto bene nel girone di ritorno la scorsa stagione, valutazione altissima a 10 milioni, si parlava di una parziale contropartita con Borrelli, che ci dici, se ce la fai in 30 secondi?
3: È uno dei tanti nomi di cui si parla in questi giorni, è una valutazione molto alta. Il Sassuolo in questo momento sembrava leggermente avanti rispetto al Cagliari, però l'abbiamo visto, è una delle tante storie di mercato, ci sono tanti giocatori che sembrano ormai a un passo da una squadra e poi arriva l'altra che invece riesce a piazzare il colpo nell'ultimo momento e supera, per cui anche in questo caso bisogna vedere se il Cagliari riuscirà a fare il sorpasso sul Sassuolo.
1: Domani appuntamento anche con Alberto Masu, c'è la partita amichevole del Cagliari, la prima, Ponte di Legno Temu con la Sampdoria, ore 17, giusto?
3: Esatto, ore 17 Cagliari Sampdoria e poi alle 19:30 la diretta con il Cagliari in diretta estate, e speriamo di avere, insomma, qualcuno dei protagonisti al nostro microfono.
1: Grazie ad Alberto Masu da Ponte di Legno, grazie alle immagini di Gianfranco Trudu assieme a lui, buona serata, buon fresco, chiaramente ci sentiamo domani. Direttore, l'ultima pagina la dedichiamo alla pagina dell'Unione di
0: Sì, domani 2 pagine, domani sull'Unione ahimè c'è tanta cronaca, ma potete vederlo anche sul nostro sito. Per quanto riguarda il Cagliari, 2 pagine vertigine con l'arrivo del Cagliari a Ponte di Legno, l'amichevole di domani a Temù contro la Sampdoria. Due pagine con Fabiano Gaggini e Lorenzo Piras, Riccardo Spignesi e Alberto Masu, visti da vicino, con una rubrica che curerà direttamente da Ponte di Legno, quindi c'è tanto da leggere anche domani sull'Unione Sarda. Grazie per avermi ospitato.
1: Grazie al direttore Emanuele Dessin. In chiusura ce la facciamo, bravissimo Giuseppe Valdes in regia, mi ha capito solo con lo sguardo. Le immagini di alcuni tifosi già a Ponte di Legno stanno attendendo il pullman del Cagliari che non è ancora arrivato, nel viaggio tra Linate, appunto, e la provincia di Brescia. Stiamo parlando dell'Alta Val Camonica, quindi ci vuole qualche ora di viaggio in pullman. Soprattutto domani sulle pagine dell'Unione, le immagini sui TG di Vidiulina, e chiaramente lo racconteremo anche in Cagliari diretta estate domani sera. Appuntamento come sempre alle 19:30. Buona serata a tutti.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da

0: E poi incendi nell'isola, 4 elicotteri della flotta regionale antincendi sono entrati in azione nel pomeriggio ad Arzachena nel nord-est per dormare le fiamme che si sono sviluppate in località Stazi Lusignalato. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. E poi l'invasione di zanzare nelle borgate marine di Cabras. Da diversi giorni una quantità mai vista di insetti con le lamentele segnalazioni da parte di attività commerciali e bagnanti delle spiagge. Il sindaco Andrea Abis ha chiesto alla provincia di intervenire con azioni mirate. E chiudiamo con lo sport. Il Cagliari questa mattina l'ultimo allenamento ad Assemi nel Cry Sports Center per la squadra rosso-blu, nel pomeriggio la partenza per Linate e poi l'arrivo previsto verso le 20:30 a Ponte di Legno, sede del ritiro per i 30 convocati di Pisacane. Durerà sino al 1° di agosto, domani amichevole contro la Sampdoria, domani nuovo appuntamento col Cagliari in diretta a partire dalle 19:30. Oltre al risultato della partita contro i Doriani avremo anche tutte le notizie grazie collegamenti con Ponte di Legno con Alberto Masera. L'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Il segreto delle estati più belle

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 20 al 25 luglio non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti come i fish burger di merluzzo frosta da 210 grammi a 2,35 euro, gli intrecci mulino bianco da 300 grammi a 2,19 euro e le olive verdi in salamoia San Giuliano da 300 grammi a 1,89 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caprolocco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
1: Prendi e unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna l'appuntamento più gustoso dell'estate. La Proloco di San Vito presenta la 34esima sagra di Saprazira ed Essa Pezza de Craba, da quest'anno riconosciuta dalla Camera dei Deputati come sagra di eccellenza. Vi aspettiamo il 25 luglio in via Funtana Iri alle ore 20. Tradizione, sapori autentici, musica e divertimento. Non mancare, San Vito ti aspetta.
2: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
10: Da Ardis fino al 28 luglio c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato pod, 1 litro per 4, 3,19 euro. Olio extravergine 1 litro, 4,49 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Caragonone Jazz Festival 2026, 39esima edizione. Per info e prevendite 0784 23 25 39 www.intermezzonuoro.it www.vivaticket.com.

0: supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 21:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: sempre dai titoli del nostro sommario. Altra giornata di incendi, paura ad Arzachena, il fuoco minaccia abitazione, l'area archeologica evacuata, l'intera zona, fiamme anche a Monserrato. Ancora croci sulle strade sarde, la vittima, un 34enne, viaggiava con il figlio piccolo, rimasto illeso, avrebbe imboccato contromano la 131 DCN al bivio per Budoni. Sardegna sempre la morsa del caldo, torri dove aumentano i comuni dove si registrano frequenti blackout, disagi e proteste, commercianti costretti a tenere chiuse le attività. Si celebra oggi la giornata mondiale della neurologia, in aumento in Sardegna le patologie del cervello, lo stile di vita resta la migliore cura preventiva. E Cagliari da stasera a Ponte di Legno, 30 è convocati aspettando il mercato e da oggi sino alla fine del ritiro diretta su Videolina, Radiolina e unionesarda.it tutti i giorni alle 19.30. Ancora fiamme, ancora incendi in apertura del nostro giornale. Ieri è stata una giornata pesante, soprattutto nella zona tra Villa Cidro e Villa Sor, e oggi altri roghi, intanto nel nord dell'isola, nelle campagne di Arzachena, ma c'è stato un incendio anche a Monserrato. Il punto della situazione ce lo fa Maurizio Landi.
1: Campagna centro urbano, non c'è giorno che le fiamme non facciano vivere ore di paura alla popolazione. Vasto l'incendio nelle campagne di Arzachena. Le fiamme hanno reso necessaria l'evacuazione dell'area, comprese le case e la zona archeologica. Sul posto grande dispiegamento di forze in azione, diversi mezzi aerei, compreso l'elicottero del consorzio Costa Smeralda. E nella tarda mattinata è stata la volta di Monserrato, dove un rogo si è sviluppato all'interno di una rivendita di pneumatici. L'incendio partito dalle sterpaglie in un canalone che porta sino alle vicine case di edilizia popolare, si è propagato sino al deposito di gomme, dove ha mandato in cenere centinaia di pneumatici usati. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che con diverse squadre hanno prima spento le fiamme tra le sterpaglie e quindi anche con la collaborazione della squadra dei vigili del fuoco francesi, hanno spento l'incendio e riportato la serenità in un'area particolarmente delicata in quell'orario, con il rientro di centinaia di persone a casa tra Monserrato e il quartiere dei Pirri. Su fronte del fuoco nell'isola, dopo il grande incendio di Villa Sor, si sono registrati roghi sparsi un po' in tutta la Sardegna, ma tenuti sotto controllo.
0: La fase acuta dell'emergenza è rientrata nell'arco di un'ora e mezza dall'evento, riattivato il pronto soccorso con la sola esclusione dell'area di osservazione breve e intensiva. I pazienti della chirurgia della mano sono rientrati nel reparto, lo sottolinea con una nota la direzione aziendale dell'ANAS Brozzu, dopo l'incendio divampato nella notte in una terrazza vicino al pronto soccorso. Tutti i pazienti, si legge ancora nella nota, sono stati messi in sicurezza e assistiti durante l'evacuazione precauzionale. L'episodio aveva alimentato le polemiche con l'USB che ha denunciato il mancato funzionamento dell'allarme antincendio. Poteva essere una tragedia, aveva scritto il sindacato del pubblico impiego in sanità. Caso finito in consiglio regionale, un'interrogazione è stata presentata da Alessandro Sorgia di Fratelli d'Italia. Ancora la cronaca, ancora purtroppo con una nuova vittima della strada, un uomo di 34 anni che ha imboccato contromano la 131 DCN. A bordo c'era anche il figlio piccolo che fortunatamente è rimasto illeso. Sentiamo Gianfranco Locci.
2: Ha imboccato contromano la statale 131 DCN. Voleva rientrare a Olbia, dove risiedeva da tempo, dopo una serata trascorsa con gli amici a San Teodoro. Prima però aveva litigato con la moglie. Ecco perché l'ha fatta scendere dalla sua Passat. In macchina con lui c'era solo il figlio di 10 anni. Anatoly Frolov, 34enne ucraino residente in Gallura, è morto sul colpo in un terribile incidente stradale. La sua auto è impattato con violenza contro una barriera New Jersey in cemento armato. Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 al chilometro 117 in territorio di Budoni, praticamente illeso per fortuna il bambino. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe sbagliato strada e preso la DCN appunto contromano.
3: Sindaco, è un problema di sicurezza sulla 131 DCN?
4: Assolutamente no, i cantieri ANAS sono ben segnalati. C'è da dire una cosa, è difficilissimo il fatto che questo ragazzo sia entrato contromano, perché non è una manovra facile, ma ha dovuto fare una manovra difficilissima contro tutti i segnali possibili e immaginabili del caso,
2: Un impatto tremendo, non ha lasciato scampo al 34enne. Il figlio si è salvato perché viaggiava sui sedili posteriori della vettura, nel seggiolino perfettamente allacciato. Lievemente ferito, è stato soccorso dagli uomini del 118. Sul posto i vigili del fuoco di Siniscola e la polizia stradale.
0: E con queste ondate, lunghe ondate di calore, sono sempre più frequenti in diversi comuni i blackout. Dal 7 luglio in un tratto di via Monsignor Virgilio a Tortolì le attività sono ferme, la corrente arriva a intermittenza e tutta una serie di disagi che ci racconta Daniele Usai.
5: Dal 7 luglio, in un tratto di via Monsignor Virgilio a Tortolì, nella strada dello shopping, lavorare è diventato un azzardo. I blackout arrivano di continuo, proprio nelle giornate più calde, e fermano ristoranti, fiorai, studi legali, centri estetici e persino un distributore di carburante.
6: Abbiamo un'attività di bar che puntualmente dobbiamo mandare via la gente perché non possiamo fare il caffè, non possiamo fare le cose primarie.
5: Saltano appuntamenti, incassi, frigoriferi e servizi.
7: I nostri atti giudiziari devono essere inviati telematicamente entro termini perentori. Se mi manca la corrente e io ho una scadenza perentoria, non la posso rispettare.
5: I commercianti chiamano Enel, segnalano, insistono, ma denunciano a un muro. Nessun numero che risponda, nessuna spiegazione e tantomeno certezze.
8: Come sta salendo? Non posso alzare neanche la salanda. Come faccio a lavorare? E poi devo tenere il pesce fresco. Come faccio?
9: Manca dalle 4, ho la cella spenta. Il rischio di buttare tutti i fiori.
5: E dopo settimane al buio, la rabbia ha ormai preso il posto della pazienza.
10: La corrente è iniziata a mancare dal 7 di luglio, poi è ripartita a mancare fisso 14 di luglio, 16 di luglio, 17 di luglio.
11: Io sono ferma da stamattina, sono esattamente quasi le 8 di sera, non ho avuto una giornata lavorativa per niente.
12: Anche se entra un cliente non possiamo mostrare i mobili, non possiamo redigere un preliminare, non possiamo fare praticamente niente senza la corrente.
0: Stessi problemi di blackout a Settimo San Pietro e il sindaco lancia un appello a Enel Distribuzione. Sentiamo Maurizio Landi.
1: I blackout dell'Enel Distribuzione, ma in queste notti tropicali ad andare in cortocircuito, sono anche i residenti di Settimo San Pietro. Tra le vie intitolate a compositori e santi, da 15 giorni la musica è sempre la stessa, soprattutto la notte, il sistema elettrico va in sovraccarico ed è il caos.
13: Nei giorni scorsi è stato anche 12-15 ore senza energia elettrica.
14: Casa mia è mancata 12 ore, ho dovuto buttare tutto dal frigo, dal freezer, è una situazione insostenibile.
15: Noi non abbiamo più una sicurezza.
16: Senza soluzione al momento. Senza soluzione.
17: È impossibile vivere perché non ce la facciamo a sopportare il caldo dentro la casa.
18: Che non funziona i telefoni fissi e non funziona internet. Se succede, la batteria del cellulare si scarica, siamo isolati.
1: Il primo cittadino da giorni deve affrontare la legittima rabbia dei residenti e in una improvvisata assemblea per la strada ha informato i cittadini degli ultimi passi effettuati dall'amministrazione.
19: E noi stiamo dalla parte dei cittadini, sicuramente li sosteniamo in questa battaglia affinché chi ti dovere, quindi Enel Distribuzione, intervenga per risolvere definitivamente questo problema, perché non si può andare avanti in questo modo. È una situazione che non è degna di un paese civile.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
20: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
0: Oggi è la giornata mondiale della neurologia e le patologie del cervello sono in aumento anche in Sardegna. Sentiamo Andrea Secchi.
21: Le patologie neurologiche rappresentano una problematica importante a livello sanitario e in Sardegna abbiamo delle condizioni peculiari come l'altissima frequenza di una sclerosi multipla che colpisce più di 7.000 persone, ha una delle prevalenze più alte al mondo, di altre malattie come la miastenia gravis o anche la sclerosi laterale amiotrofica.
3: La giornata mondiale della neurologia permette di fare il punto della situazione sull'alta incidenza in Sardegna delle patologie del cervello. Si va dall'Alzheimer al Parkinson per arrivare a epilessia e ictus, ma non solo.
21: Bisogna considerare che il 40% delle patologie rare sono patologie neurologiche.
3: E i casi sono in aumento.
21: Ormai sappiamo che tutta una serie di fattori ambientali che agiscono poi su una serie di altri fattori endogeni come dei fattori genetici possono influire e ne stanno aumentando la frequenza.
3: Finora l'approccio per la cura di queste malattie è stato passivo e farmacologico, ma da qualche tempo a questa parte l'impostazione è cambiata.
21: Noi adesso possiamo avere un approccio proattivo andando ad agire già nei soggetti giovani per cercare di evitare che queste condizioni arrivino o comunque limitarne l'impatto tramite delle variazioni nello stile di vita, quindi favorendo una buona dieta, favorendo la socialità, l'attività motoria, l'astensione dal fumo.
0: Da oggi in vigore la contestata legge Calderoli nell'isola fuori dall'elenco dei comuni montani, ci sono 102 paesi. Sentiamo Graziano Cano.
4: Siamo stati fortemente penalizzati da una normativa che non ha tenuto conto della specificità della montagna sarda e delle differenze che questa ha con la montagna nazionale, con gli Appennini e con le Alpi.
22: I nostri concittadini dovranno affrontare delle perdite straordinariamente importanti. Mi riferisco per esempio ai giovani che lavorano in agricoltura, che lavorano nelle campagne, che perderanno una serie di benefit grazie alla declassificazione Calderoli.
23: Non solo le opportunità legate all'agricoltura, i 102 comuni sardi che oggi spariscono grazie alla legge Calderoli dall'elenco dei comuni montani perderanno molto altro: l'accesso a fondi dedicati, deroghe sui servizi essenziali come scuole e sanità, bandi per le imprese e agevolazioni sulle tassazioni.
24: Un esempio concreto: Oliena ed Orgali sono paesi limitrofi con montagne limitrofe. Oliena ha tutte le agevolazioni del paese montano, d'Orgali no. A Oliena uno che si insedia a fare smart working e l'azienda è il 10% di gravi fiscali, ad Orgali no. Questa è la differenza sostanziale.
23: Entra in vigore da oggi la legge varata poco meno di un anno fa e che nell'isola ha trovato solo oppositori: Regione, ANCI, UNCEM, comuni e associazioni varie.
22: Proveremo a continuare la nostra battaglia. Non è possibile che dopo tutte le cose che abbiamo fatto il decreto vada avanti senza alcuna modifica.
4: Oggi c'è bisogno di questa unità tra la regione e associazioni come UNCEM per fare in modo che questi comuni possano in qualche modo evitare e scongiurare di avere seri problemi dalla mancata inclusione nella classificazione dei comuni montani.
0: Costo dei carburanti ancora in aumento in Sardegna, appesa soprattutto il GPL tra i più cari in Italia. Sentiamo Mario Tasca.
25: Non vediamo una fine di questa risalita. Tutto comunque incide sul budget familiare e anche sulle vacanze.
26: Il prezzo dei carburanti continua a salire. In una settimana la benzina ha guadagnato oltre 5 centesimi al litro e il gasolio più di 10. Nell'isola il pieno pesa ancora di più. La benzina self sfiora 1,96 € al litro, mentre il diesel supera i 2,12 €.
27: Sta succedendo che c'è una grossa speculazione, perché quello che passa nello stretto dell'Iran non sono cifre enormi da poter giustificare questo. Il carburante è caricato di troppe accise. Sulle accise c'è anche l'IVA, non è carburante comprato oggi. Carburante preso, contrattato nel giro di un anno, due anni.
26: A rendere il quadro più critico c'è poi il GPL, con un prezzo medio intorno agli 86 centesimi, salvo rare eccezioni, e una rete di distribuzione meno capillare rispetto al resto del paese.
28: I distributori sono molto pochi vicino alla zona di Massama e ne abbiamo trovato finalmente uno aperto e tra l'altro anche economico.
29: Il GPL è il 90% di quello che noi vendiamo sul nostro impianto arriva da Sarroch, dalla Sarlux. Una parte più piccola lo facciamo arrivare da Porto Torres.
26: Se il costo del carburante continuerà a salire, gli aumenti si trasferiranno sull'intera economia.
27: I prezzi sicuramente saliranno ancora, ma deve intervenire il governo, perché comunque è un prodotto sensibile e questo porta ad aumentare tutti gli altri prodotti a livello nazionale.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
2: Buonasera a tutti, raccolta differenziata domani in primo piano sul nostro quotidiano. È caos, ogni comune ha le sue regole, la situazione si complica in queste settimane, non solo per il grande caldo ma anche per l'assalto dei turisti tra seconde case e B&B. E poi c'è la cronaca che ci porta a Budoni per raccontarvi l'ennesima tragedia stradale in cui ha perso la vita un uomo di 34 anni, ferito il figlioletto. Ancora nell'inserto estate, le vacanze di Yannick Sinner a Porto Rafael, e chiudiamo come sempre con lo sport e il calcio. I rossoblù sono arrivati a Ponte di Legno via al ritiro. Questo e molto altro sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata. Noi facciamo una breve pausa.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Andiamo a Sassari per il recupero del vecchio carcere San Sebastiano. Sarà bandito un concorso di progettazione. Franco Ferrando.
6: Idee proposte per far diventare realtà il progetto di rigenerazione urbana che trasformi il vecchio carcere di San Sebastiano in cittadella giudiziaria. Ora c'è un concorso di progettazione che la proprietaria della struttura, l'Agenzia del Demanio, bandirà a settembre, presentato a Sassari nella rotonda dell'ex carcere con la collaborazione degli ordini professionali coinvolti e l'amministrazione comunale. Un quadro economico importante, 77 milioni, lavori previsti per 46 milioni.
7: Un'attività che mira soprattutto a valorizzare la qualità della progettazione e che consentirà di trasformare questa struttura nella nuova cittadella giudiziaria della città. Quindi oggi volevamo parlare proprio con i professionisti, perché è importante per noi che siano ben chiare le regole di ingaggio.
6: La struttura è stata dismessa nel 2013, 5 anni dopo firmato un accordo di programma. Quest'anno invece è firmato il piano città, per i professionisti una grande occasione. Il banco coinvolge anche i più giovani.
8: È una sfida assolutamente per i professionisti che parteciperanno, ma è molto importante il fatto che sia stato promosso dal Demanio un concorso di progettazione in due fasi. Questo dà la possibilità di avere innanzitutto una qualità dell'architettura, una trasparenza nella partecipazione.
6: Il vecchio carcere assieme al tribunale occupa un intero isolato di 21.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati la superficie coperta.
0: Fondi si prepara per il 40° Palio, la corsa simbolo dell'estate sarda. Sentiamo Gianfranco Locci.
9: Nos vidimos a 10 Palio. Il Palio è uno degli appuntamenti fissi a cui anche il fornese che vive lontano non può mancare. Il Palio è identità, storia, passione e senso di appartenenza. Basti pensare all'immensa gioia testimoniata dalle immagini per la vittoria del nostro comune lo scorso anno.
10: È forse l'evento più sentito, perlomeno quando si parla di ipica in Sardegna, quindi di corse al galoppo, di gare combattute al tramonto nel meraviglioso ippodromo in altura, quello di San Cristoforo. A Fondi cresce l'attesa per il 40° Palio, in programma il 2 agosto.
11: Quasi non si credeva che si arrivasse al 40°, ci siamo arrivati bene, crescendo, innovando, migliorando, e credo che questa sia un'edizione davvero da non perdere.
10: 32.000 euro di montepremi, le colline che dominano l'impianto equestre regaleranno il consueto colpo d'occhio, e stando alle premesse, la sensazione è che in tanti assisteranno alla corsa parecchio ambita. Anche quest'anno spazio al cavallo della tradizione, l'anglo-arabo.
11: L'anglo-arabo è un orgoglio della Sardegna.
10: Sport ma non solo, il Palio di Fondi sarà quanto mai inclusivo.
12: Ci sarò con piacere, soprattutto perché avete dedicato uno spazio a noi disabili che è molto confortevole.
10: Cultura, ambiente, sport e storia, ecco perché la regione sostiene il fine settimana fonnese, rimarca l'assessore del turismo Franco Cucureddu. E se il 2 agosto la scena sarà tutta per il Palio, il giorno prima spazio al Festival Identidades e al folklore.
0: Da domani in edicola con l'Unione Sarda la prima di 5 guide del Sole 24 Ore Impara l'inglese facile, firmata da Matteo Salvo, che ha introdotto un metodo di semplice apprendimento. La guida costerà 1 euro, si potrà richiedere con l'Unione e con il Sole, che domani eccezionalmente saranno insieme in edicola al prezzo di 1,50 euro, in pratica 2 giornali al prezzo di 1. Parleremo del Cagliari, andremo in diretta a Ponte di Legno tra poco dopo la pubblicità.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Vedo già pronto il nostro Alberto Masu, inviato a Ponte di Legno, circondato dalle bandiere. Oggi il Cagliari raggiunge la zona dove insomma effettuerà il ritiro. Allora Alberto, raccontaci un po' com'è la situazione lì.
3: Sì, intanto buonasera Teresa, buonasera a tutti. Siamo qui a Temù, anzi a Ponte di Legno per l'esattezza. Temù è il campo del Cagliari. Inizierà domani gli allenamenti, adesso siamo in attesa della squadra. Siamo di fronte all'hotel Blu Acquaseria, che è il quartiere generale del Cagliari anche quest'anno, così come lo scorso anno. Cagliari che arriverà in serata tra le 20:45 e le 21. La squadra si è allenata questa mattina da Seminello, il volo per Linate e poi il trasferimento da Linate qui a Ponte di Legno, dove iniziano a vedersi, come vedete alle mie spalle, le prime bandiere, i primi colori rosso e blu. Eccoli qua intanto. E in questo momento Ponte di Legno è ancora un po' divisa, perché dal 9 ci sono i tifosi della Sampdoria, che domani poi giocherà in amichevole proprio contro il Cagliari. Ci sarà uno scambio di consegne, il Cagliari e Sampdoria. L'amichevole di domani alle 17 sarà la prima uscita vera dei rossoblu dopo quella di domenica scorsa contro la Primavera. Abbiamo visto tantissime bandiere blu cerchiate, però come vedete alle mie spalle ci sono adesso anche i tifosi del Cagliari che sono pronti a prendere possesso della zona.
0: Grazie ai nostri inviati Alberto Maso e Gianfranco Trudu, e vi ricordo che da oggi Videolina, Radiolina e unionesarda.it seguono appunto il ritiro dei rossoblu con la trasmissione Il Cagliari in diretta estate. Immagini, voci dei protagonisti con appunto l'inviato Alberto Masu, e in studio invece ci sarà Lele Casini. Appuntamento sempre alle 19:30 tutti i giorni fino al rientro in Sardegna del Cagliari. Dunque vi lascio proprio a questa trasmissione e noi con il telegiornale ci rivediamo invece alle 20. Grazie per averci seguito e restate con noi. Buona serata.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Dalla cantante cagliaritana Francesca Lai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Olbiese, molto apprezzata nelle piazze dell'isola per i concerti che tiene da oltre 15 anni, Lucia Budroni alterna l'uso dell'italiano e del sardo nelle sue canzoni. Qui allora la ascoltiamo in un brano in limba, Bye.

0: Abbiamo ascoltato Bae, un brano proposto da Lucia Budroni durante una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 22:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Saludo a todos, ben agattados a questa edizione no adesso dei giornali de Sardegna 1. Come sempre vi ho imparato i titoli del suo sommario. Ancora sanguini in Isarruga Sardas, sa vittima è un uomini di 34 anni su viaggiare con su filo ITQ che non si è fatto nulla. Forse si è entrato in sa 131 DCN a Sartaria de Budune contramano. Di appusse su fuoco un manno che ha ricorpio bide gidru si contenta is danno su campus derruto su sa testimonianza de Sofia Barracella de 21 anni su Aressio Bertador in sa cabegira sta 195 Serrara potrebbe su davoni in sicurezza appussi de is danno su de su cicloni Harry notessa sa limpiatura de su cantieri. Idea se proposta sposta trasformare sa presoni Beccia de San Sebastiano in Tatri in cittadella giudiziaria su bando con sa progettazione in su mese cavudanni. Un caso cominciato su des incidenti in legge che c'è stato notato in sa 131 DCN, un uomini de 34 anni su ucraino è sti morto a Sartaria de Budune. A pussis de si stetiu con is amigos de spartis de Santo Diadoru de ai certau con sa mulleri, commenti contant est testimonius, e si entrava in sa macchina una Passat e ha rifatto arziai su villu de Dejanus e sti partiu currendi posta 131, ma a su chilometro de Giasetti e si stumbau contra sa barriera sa de cementarmau. Isu e si mortu luego su, su pipiu invece sanno se si fatu nuda, viera setiu a parasa e si stetiu controllau dei sovradores de su 118. Accanto vari risomini che viviera in terra noa a risbagliau in trendi in sa statali contra mano. In su luogo si gis de su fuoco de tiniscoles e sa pulizia stradali. Poi su sindico Antonio Addis se rogai sti segura, i scantieri sto funti dotto su segnalau su beni e si difficili finza sbagliai sa direzione ci funti dotto su scartello su sinu non si dispiegara. E a suba de su vogu de notesta, un macchinario a forza de s'ospedali Brozzo in Casteddu, accanto su pronto soccorso, e si arriva a sa replica de sa direzione de Arnas Brozzo. S'emergenzia esti a acabare in un'ora e mezzo de s'evento, su pronto soccorso ripartiu luego, se spazienti de chirurgia de sa mano, funti do rausu in reparto. Tutti i malari su funti stetius posu su in sicurezza e assistiusu in s'emergenzia. Cosa si stanotta? Pubblicara de Sarnas appusis polemicas con su USB chi era denunziau chi s'allarmi antivogu non era funzionau. Poria resi una tragedia, ha scritto su sindacau, è un'interrogazione esistete a presentare de subconsiglieri regionali de Fratelli d'Italia Alessandro Sorgia. Chissione di De Fogu su si conta da danno su in Bidegidru, a Pussis de su Fogu Mano de Risero, su Esagio de Ruto, Campus Abrujauso e Perdidas Graisi in is aziendas. In questa disi si depianta a regoli precios, ma su Fogu a riunione totu contra Amerigo Cadoni, un messaio, Arie Abrujau Finzas, Ismatas, Giovunas, Adec, Chimela, chi depiantaressi su Benidori Nostro. E moi estetio hanno dau in un momento. Grazie a questa limpiadura de sa zona de sippodromo su fuoco no esti andau prusegnantis e non ha fatto danno su brusmannus. A barra sa preoccupazione voluto su un partu, come tiene su sindigu Federico Sollai, poi ta su comune non teneri

De totus, is cumpagios de traballu, barracellus e finzas de forestalis. Nunca Sofia Pistis in mesu a su fumo, a su fogu, che si inciviera pappendi totu sa campagna, ha ritentu su battiari de su fogu, con is elicotrius che volanta a pisus de sa conca, in su mentris e saburu a giurara. Una collaborazione de importu mannu finzas con su super puma, che si intervenne, che come ti spiegavo, andea de riu de forestas, beniera de fenosu. Ha provato su cursu antifogu contra Sofia a scumenzu de s'annu e oi ha pu bofiu cumenzai castiendi isatrus ha pu ghiau su mezzu de sa cumpangia. Si obrejara de a giuraia defendi s'ambienti, finse la vita a traballu in s'azienda de sa famiglia mia e seu istudiendi in Tattari scienze agrarie. Invece siamo andati in decimo puzzu che degenera la donna di Avarara senza correnti poras a due contai su sindico Antonino Munzitu e genera la sua serie di donna Meri. C'è queste preoccupazioni perché ci sono becius, persone malarie, disabili, che denti ha bisogno dei macchinari su questo problema è stato proprio dei 4.000 abitanti di questa vita de vagus a linea pubblica esistente affinché senza migliorare e arrangiare con un investimento de brusù de 1 milione di euro, ma non è si serbiu. Danno su mano su poi attività disproduttiva, come ti contara sa commercianti, is commercianti, se tu Maria Bruna Piras de su Vorru, de su Mari, contra che via dottu pronto, ma hanno da ribo ziuccoi e ari de più, ci dari de più furiai, prosdesse su 70%. William Meris de su Silleri, che c'è de più poga. Bogai e Sagenti in accusto su blackout si segata e scambasa e Donatella Pili che intravezza casu de sa bottega cosa sua ha riperdio un montone di mercanzia che de piara avarrai frisca su sindico domanderà un generatore post emergenza de gustas disi ma nara la serbile un intervento può risolvere il suo problema una porta prodotto su non serbile a nuda bene arrangiare impresi voi ta asincrasi sta correnti mancato. Nova si bonus invece a pochini dei privassai in sa 195 intra Cenavara Saburu a Mengiano sa statali aresi oberta a Torra a riseru e noti su primu turno de su cantieri a su noti po firmai su traffico e po liberai sa ruga funti stetti sbogausu is New Jersey chi ianta limita su passaggio a pusti de isdanu su de su ciclone Henry de Gennar Giubassau in moisi dei privai Torra s'asfartu può poni prus in sicurezza s'arruga. Un intervento a cabau in ses mesis con traballo su può poni in sicurezza fin sa parti accante su mari può a fortiai s'arruga. De oi Baliri sa che si serirà lei Calderoli ma c'è d'uso comunusu a Barrant a foras de Selencu de comunusu montanusu su veli de associus e de esentis Alessandro Corona su presidente de Unione de comuni montani de sa Sardegna narara questa lei no contara che i smontisi de sa Sardegna funti differenti de cususu de s'Italia sa sindica di Durgali Angela Testone aggiungeri Giovrusu messaius e allevadoris anta perdi a giurusu de importu po curpa de gusta lei eusu a sigiri a battalai boleusu fai cambiai gusta lei ma iscomunusu non anta perdi sceti opportunità di posu traballo ma finse i risorsas che servinti su che si seri anta servizius essenziali scuola sanitari bandus vois impresas e poi pagai plus pagu tassas Matteo Martedus presidenti de su club alpino italiano de sa Sardegna narrerà Oliana e Dur e Durgali funti accanta sa propria posizione Oliana fai riparti de Serencu Durgali no Oliana Arateni is benefit e Durgali no un'azienda che va ritraballai in smart working in Oliana pagara su 10% de mancu de istasas Durgali non poriri contra questa lei sa regioni Sanci Sunicem scomunusu e s'associusu e dunque come ti narrerà Corona sarà sigiri a domandai de vai torrai 102 comunusu in Selencu.
Chi sono dei prezzi su dei carburanti, chi si inghinti a maniai in una gira, sa benzina ari guadagnato 5 centesimo in prusu, su gasolio 10, e in sisula su prenu costra de prusu ancora. Esti gurpa de sa speculazione, in nar

Giuseppe Balias, presidente nazionale ANGAC, poi su prezzu de su carburante chi si vendri in moi e si stetti un desiderio uno o due anni in antisi e poi ta noi si stetti comporau in moi e c'è sti finza su GPL chi con un prezzo medio de 86 centesimo e si intra plus artusu de Italia una rezza plus pitica de usa chi c'è in isa tras regionis in alistani sponai ci monti sceti d'uso distributori chi si bolli si bolli dessi finza plus barattusu in Sardegna come ti narra imprenditori Salvatore Mannoni chi spiega su 90% de su GPL chi vende su noso su tu pica su dei noi de macchiare de San Rock sa parte prospettica de urtudurre ma chi sprezzi usanta manne hai ancora serra balia e sdano santaressi potuto su economia a poco su de per interventi su governo in Tatari in Moi un concorso per progettare sa recasciatura de sa presoni Becia de San Sebastiano poi da trasformare in cittadella giudiziaria s'iniziativa de sa esistere rigenerazione urbana de si struttura de sa agenzia de su demanio si stetia presentata oi su bando de 77 milioni si con traballo su 46 e si aresi pubblicato in Cabudanni Gianluca Palla su direttori generali de sa agenzia su De Mario narra us fatto custatobio può spiegare con claresa i professionisti i tabuleus può avvalorare questa struttura un'opportunità di manna poi professionista da finza si sprosgiovono su ma è finza una sfida come ti narra David Foddanus presidente del sordine del architetto su da Tatari un bando fatto bene possa progettazione e finza può sa claresa esistete a presentare oggi in San Mugheos edizioni numero 59 de Tessingiu sa mostra mercau de s'artesanau sardu plus de 40 esponidoris de tutus isola po contai de uno dei patrimoni culturali de sa comunidadi si traballa va prontai sex cantina sociali post allestimento nou poi ta sa manifestazioni cumenzala saburu chi beniri questo è uno dei eventus plus de importo a San Mugheo narra la susini un Massimiliano Orru ma finza se poi esarte del suo territorio e de sa Sardegna d'Ottu. In questa cera sarebbe sono un montone de visitatori. Tessingiu e Stifinsa sono luogo di innovazione su confronto e su dialogo funti istemas de queste edizioni. Du spiegherà Gianni Filindeo, su direttore artistico, chi narra queste si stanno vida di mana de Ocanno, designer internazionali e artesanus chi anti traballau in pari. Tessingiu hanno su sindico e si è un'opportunità di idea a Tobio, ma finza de crescita economica può ammaniare su mercato des artesanau sa mostra è ricoperta ad ogni addì fino a su deci de cavudanni Serrau su consorti Manova de su sport poi ta Trevis de Diner ex play de sa Dinamo stimau mera dei stifosu e si torrau in Tattari po su Gamp TD 12 Elite Masterclass dedicau ai spicciocus e spicciocas a chi giocano a basket dei doji a dejottannu su campioni stilon più con sa famiglia sa mulleri e quattro fillus e con i su finza sa squadra Chapman Academy Diner a un di giocan a finza da duas de sfillas a de dinner se si imprassau con de vecchi e citrini a nau e si sempre un obrejo umano torra in noi biritorra tutto su in moi fillus funti crescendi tengo su disigio de allenai mi bragi di marabragi torrai in noi nuda esti impossibili su camp era si grippo tre desi con allenamento su partirasa questa via assurdi manova po questa edizione de usidorru grazie a posa e seguiu e si dunga tobbio a selezione di beneri un saluto a tutti su

0: de sa terra nostra.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo. Si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: sarà ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: Nate nei primi anni 90 come coriste che accompagnavano Piero Marras, le Balentes hanno poi costruito un percorso autonomo. Di quella formazione è rimasta solo Stefania Liori, oggi affiancata da Pamela Lorico e Federica Puzzolu. Nel loro nuovo album pubblicato nel 2022, Inghirios, compare anche questa Nina Unde, cantata in tabarchino e firmata da Matteo Leone, ospite anche nell'incisione discografica.

0: Il canto tabarchino delle Balentes con la chitarra di Fabrizio Lai in una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus

0: Bombay.
1: C'erano anche in apertura e chiusura le voci del coro di Neoneli in questo Sardigna che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
2: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Microc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Besso dei traballo, bommi borri vasi ai. Torra domo all'estro, bommi borri gorcai. Cecilia, c'è i tusciri e commenza a pariciai. Se arrivendi moi e mi deppus a guai, over giù sa porta bro.

0: Erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Ha avuto una popolarità straordinaria Anna Maria Puggioni, la cantante originaria di Berchidda, che qui ascoltiamo in Suriu Mannu, incisa nell'album omonimo del 1983.

0: era In su riu mannu, con la voce di Anna Maria Pugioni, accompagnata alla chitarra dal fratello Giovanni.
1: Durusia è uno dei motivi più popolari legati all'inizio della carriera solista di Piero Marras. Fu scelto come sigla di Sardegna Canta nell'edizione del 1985.

0: Era Durusia, compreso nell'album Abbardente, inciso da Piero Marras nel 1985.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra. Il cantante originario di Stintino, Beppe Dettori, ha sempre sperimentato nuove soluzioni vocali nella creazione dei suoi brani. Qui lo ascoltiamo in brincare, cioè saltare.

0: Nel luminoso splendore del mare di Stintino abbiamo ascoltato Beppe Dettori in Brincare.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
7: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Radiolina estate.
2: Sono le 23 e 28 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Radiolina estate.
6: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia purtroppo non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Dal telegiornale di Vidurina subito i titoli del nostro sommario. Omicidio a Bari Sardo, ucciso a coltellate un 19enne nella zona del campo sportivo, ferita una ragazza, uno dei sospettati risulta irreperibile.

0: stato contro mano al 131 dicenne al bivio per Budoni. Altra giornata di incendi, paura da Zachena, fuoco minaccia abitazione, l'area archeologica evacuata l'intera zona, fiamme anche a Monserrato. Sardegna sempre nella morsa del caldo, torrido, aumentano i comuni dove si registrano frequenti blackout, disagi e proteste, commercianti costretti a tenere chiuse le attività. I Cagliari da stasera a Ponte di Legno, 30 convocati aspettando il mercato, da oggi sino alla fine del ritiro, diretta su Vigilina, Radiolina e unionesarda.it, tutti i giorni alle 19.30. C'è la cronaca in apertura del nostro giornale, cronaca che registra purtroppo un omicidio, è accaduto in serata a Barisardo, la vittima è un 19enne, è stato accoltellato nella zona del campo sportivo, una vicenda ancora tutta da chiarire, sentiamo Daniele Osai.
1: L'auto finisce contro un muretto nella zona del campo sportivo di Barisardo. Da quell'impatto prende forma una vicenda ancora da ricostruire, conclusa con la morte di Simone Concas, cameriere di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe poco prima investito una 16enne e poi si sarebbe allontanato. Un altro ragazzo e il fidanzato della giovane, probabilmente sua ex, lo avrebbero raggiunto poco dopo. A quel punto sarebbe scoppiata una colluttazione degenerata nell'accoltellamento. Concas è stato colpito più volte con un'arma da taglio all'addome e alla schiena. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. La sedicenne ferita trasferita a Abruzzo di Cari. Al momento non risulta stato alcun pimento nei conti dei giovani involti. Uno dei sospetti sarebbe però irreperibile. I carabinieri stanno ricostruendo ogni passaggio all'aglio, testimonianze e immagini delle telecamere. Sul posto anche la curatrice di Dei, Paola Dalmonte Bassardo, resta attonita davanti a una violenza consumata in pochi minuti.
0: C'è stato un incidente mortale, 131 DCN, l'attivo numero di 34 anni, che si è viaggiava contro mano e si è schiantato la sua auto con una barriera di cemento vicino a Budoni. Gianfranco Cicci.
2: Ha imboccato Cromano la strada 130 CN. Voleva rientrare a Olbia, risiedeva a tempo da una serata trascorsa con gli amici a San Teodoro, ma però aveva litigato con moglie, ecco perché l'ha fatta scendere dalla sua Passat. In macchina con lui c'era solo il figlio di 10 anni, Anatoly Frolov, 34 ucraino residente in Gallura, è morto sul colpo in un terribile incidente stradale. La sua auto impattato con violenza contro una barriera New Jersey in cemento armato. Lo schianto è avuto intorno al 4 al chilometro 107 in territorio di Budoni, praticato illeso per fortuna il bambino. Stando a prime ricostruzioni, come avrebbe sbagliato strade sulla DCN, appunto contro mano.
3: Sirco, è un problema di sicurezza sulla 131 DCN?
4: Assolutamente no, i cantieri sono ben segnalati. C'è dire una cosa, è difficilissimo il fatto che questo sia entrato contro mano, perché non è una manovraccia, ma ha dovuto fare una manovra difficilissima contro tutti i segnali possibili viabili del caso.
2: Un impatto tremendo, non ha lasciato campo al 33enne, il figlio si è salvato perché viaggiava sui sedili posteriori della vettura nel seggiolino perfettamente allacciato. Ovviamente ferito, è stato soccorso dagli uomini del 118. Sul posto vigili del codissiniscola e la

0: situazione che non è degna di un paese civile.
1: Oggi si è celebrata la giornata mondiale della neurologia, sono in aumento anche il segnale e patologie del cervello, ce ne parla Secchi.
2: La patologia neurologica rappresenta una problematica importante a livello sanitario. In Sardegna abbiamo delle condizioni peculiari come l'altissima frequenza di una sclerosi multipla che colpisce più di 3.000 persone, ha una prevalenza più al mondo, di altri tipi come la miastenia gravis o anche l'erosione laterale amiotrofia.
3: La giornata mondiale della neurologia ti riferisce il punto della situazione sull'alta incidenza in Sardegna delle patologie del cervello. Si va da Alzheimer, Parkinson per arrivare a epilessia e ictus, ma non solo.
2: Bisogna considerare che il 40% delle patologie rare sono patologie neurologiche.
3: E i casi sono in aumento.
2: Ormai sappiamo che tutta una serie di fattori ambientali che agiscono poi su una serie di altri fattori endogeni come fattori genetici possono influire e ne stanno aumentando a frequenza.
3: Finora l'approccio per la cura di queste malattie è stato passivo e farmacologico, ma da qualche tempo da parte l'impazione cambia.
2: Noi adesso possiamo avere un approccio proattivo andando ad agire già nei soggetti giovani per cercare di evitare che queste cose arrivino o comunque evitarne l'impatto tramite delle variazioni dello stile di vita, quindi favorendo una buona dieta, favorendo la socialità, l'attività motoria, l'astensione dal fumo.
1: E adesso le anticipazioni di cui si è che trovate domani sull'Unione Sarda con Francia Figus.
4: Buonasera a tutti, la cosa differita domani in primo piano sul loro quotidiano è caos, ogni comune alle regole, la situazione si complica in queste settimane non solo per il grande caos ma anche per l'assalto dei turisti tra Seconde Case e B&B. E poi c'è la cronaca che ci porta a Doni per raccontare l'ennesima tragedia strada in cui ha perso la vita un uomo di 34 anni, ferito il figlietto. Ancora nell'inserto estate le vacanze di Yannick Sinna Port Rafael, chiudiamo come sempre con lo sport e il calcio, il Blu sono arrivati a Ponte di Legno via al ritiro. Questo è molto altro sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola, se preferite sul vostro smartphone attraverso la Unione Digital e buona serata.
1: Noi facciamo una breve pausa.
5: Radio Linea Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Linea Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radio Linea.
1: Andiamo a Sassari per il recupero del vecchio carcere di Sebastiano. Ci sarà a settembre un concorso di progettazione. Franco Ferrando.
6: Idee proposte per diventare in realtà il progetto di rigenerazione urbana che trasformi il carcere San Sebastiano in cittadella giudiziaria. Ora c'è un concorso di progettazione che la proprietà della struttura, l'Agenzia del Demanio, bandirà a settembre, presentato a Sassari nella rotonda dell'ex carcere con la collaborazione degli ordini professionali coinvolti e l'amministrazione comunale. Un quadro economico importante, 76 milioni di lavori previsti per 46 milioni.
7: Un'attività mira soprattutto a valzare la qualità della progettazione e che consentirà di trasformare questa struttura, la nuova città della giudiziaria della città. Quindi oggi vogliamo parlare con i professionisti perché è importante per noi che siano chiare le regole di ingaggio.
6: La struttura è stata dismessa nel 2013, 5 anni dopo firmato un accordo di programma. Quest'anno invece è firmato il piano città per i professionisti, grande occasione, il blocco coinvolge anche i più giovani.
8: È una sfida assolutamente, per i professionisti che parteciperanno è molto importante il fatto che sia stato proposto dal Demanio un concorso di progettazione in due fasi. È stata la possibilità di avere una innanzitutto una qualità dell'architettura o una trasparenza, un'anticipazione.
6: Il vecchio carcere assieme al tribunale occupa un intero isolato di 21.000 metri quadrati, 5.000 metri quadrati, la superficie è coperta.
1: La Fonni si prepara per il 40° palio che la corsa simbolo nell'estate tarda San Gian Franco Rossi.
9: Non sbimmo sai su palio. Il palio è un degli attamenti fisici e anche il fornese che vive lontano non può mancare. Il palio è identità, storia, passione e suo di appartenenza. Basti pensare alla immensa gioia che è nata dalle immagini per la vita del nostro comune lo scorso anno.
10: E se l'evento pentito, almeno quando si parla di ipica in Sardegna, quindi di corsa a galoppo, di combattute tramonto, il meraviglioso podromo in altura, quello di Sant'Oforo. A Fonni crea l'attesa per il 40° palio in programma il 2 agosto.
11: Così non si crea che si arrivasse al 40°, ci siamo arrivati bene, crescendo, innovando, migliorando. E credo che questa

un partu, come ti narra su Zigu, Federico Sollai, poi ta su comune non tene risorsas po a giurare, ma è sasu, Dario Pirs, assessore comunale a s'agricoltura, giungiuri, mandausu a sa regione de sa giurai, su comune non ci da fai da solo, ma ta sa ripintesi bras noa, fine impianto dopo donai qua, funti dopo a brujaus. I sonari del fogo non si vorrei, non che sia un'ai, che ne su fogo sturara, come Sofia Pistis, una biccia di 21 anni, da compagnia baracellare, de Bide Sorris. Non pensiamo che sia ICD di oi, dalla Sarovuna, scritto tutto questa basca manna che c'è, ma a paga pago ci ho fatta, un assaggio del dotto su, scompaggio del trabacco, baracelloso e fissa di sfestalis. Sofia Pistis è in mezzo a su fogo, che si inciviera pappendi tutta questa campagna, ritento su battiari del fogo, con i delitti sui 40 a Pisus de Sonca in su mesi e saburo a giurare. Una collaborazione dei molto umano fin con su per Puma che si intervenne che come ti rischiavo andrea de Rio de Festes benira de Fenoso. Ha provato su curso Vogue con la Sofia a su mezzo de Sanno e poi ha potuto cominciare castiendizzato a Ghiao su mezzo de sa compagnia sulle giara da giurare di rendi sambieri fin sa vita ballo sa dia de sa famiglia mia e se i siedi in touch Grazie. Siamo andati in decimo puzzo che degenera donna di avara senza correnti poras a Dugo Zindi Antonio Antonino Montitu e in era su donna me c'è preoccupazione ci funti becius a persona smalarza disabili che deni ha bisogno dei macchinari su su problema estivo brutto dei mili dei 4.000 abitanti sabida e deve questa linea pubblica esiste finza a migliorare e arrangiare con un investimento dei brusudoni del ma si serviu danno su mano su attività di sportiva come ti contara sa commercianti i commercianti tu, tu Maria Bruna Piras del suo vor del suo mani contra che via dotto pronto ma hanno da ribo più coi e ari de più ci dari de più furiai prosdesse su 70 pogento William Mary de su Zilleri che c'è de più bogai sa gente in accusto su blackout si segante scambasa e Donatella Pili che in traversa casu de sa bottega cosa sua ha riperdio un montone di mercanzia che de piara avarrai frisca su Zindi vu domandare un generatore post emergenza de gustas disi ma nara la serbile un intervento può risolvere il suo problema una porta prodotto su non serbile a nuda bene arrangiare impresi voi ta asincrasi sta correnti manca a torra Nova si bonus invece sa pochini de priva sai in sa 195 intra Cenavara Saburu a Mengiano sa statali Aresi Oberta Torra a riseru e noti su primo turno de su cantieri a su noti po firmai su traffico e po libera sa ruga funti stetus bogausu is New Jersey chi ianta limita su passaggio a pusti de danno su de su ciclone R de Gennar Giubassau in moi si de priva Torra s'asfartu po ponni prusi in sicurezza s'arruga. Un intervento a cabau in 6 mesi con traballo su po ponni in sicurezza finse a stavarti accanto ai sommari po a fortiai s'arruga. De oi Baliri sa che si serira lei Calderoli ma cento d'uso comunusu a barranta a foras de selencu de comunusu montanusu su veli de associus e de esentis e Alessandro Corona su presidente de unione de comuni montani de sa Sardegna narara questa lei no contara che i smontisi de sa Sardegna funti differentisi de cususu de s'Italia sa sindica di Durgali Angela Testone aggiungeri Giovrusu messaggio su e allevadori si anta per di aggiuru su de importu po curpa de gusta lei e uso a seguire

0: comunos in s'elencu. Chi sono i prezzi dei carburanti? Chi si inghinti a mania? In una gira, sa benzina guadagnò 5 centesimi in prusu su gasolio 10 e in sisola su prenu costra de prusu ancora. Esti gurpa de sa speculazione, in narra Giuseppe Balia, su presidente nazionale ANGAC, poi ta su prezzo de su carburanti chi si vendri in moi, e si stetti u desirio 1 o 2 anni in antisi. Poi ta noi esti stetti comporau in moi. C'è sti finza su GPL, chi con un prezzo medio de 86 centesimo esti intra in sprus artus de s'Italia. Una rezza plus pitica de usa chi c'è in isatras regioni. In alistani sponai ci monti sceti d'uso distributori, chi si bolli si bolli dessi finza plus barattus in Sardegna. Come ti inalarsi imprenditori Salvatore Mannoni, chi spiega su 90% de su GPL chi vende su noso su tupica su dei noi de Macchiare de San Rocco, sa parte prospettica de Urtudurre, ma gli sprezzi usanta mannei ancora, serra a Balia, e sdanno usantaressi potuto s'economia a po' gusto de per interventi su governo. In Tatari Moi un concorso per progettare sa recasciatura de sa presoni Becia de San Sebastiano poda trasformai in cittadella giudiziaria. Si iniziativa de sa chiesizia rigenerazione urbana de si struttura de sa agenzia de su de Magno si stetti a presentare oi su bando de 77 milioni si con traballo su 46 e si aresi pubblicau in Cabudanni. Gianluca Palla su direttori generali de sa agenzia de su De Mario narra e ho fatto custatobio può spiegare con claresa ai professionistas i taboleus può avvalorare questa struttura un'opportunità di manna poi professionista da finza si spros giovano su ma è si finza una sfida come ti narra David Foddano su presidente del sordine dell'architetto su de Tatari un bando fatto bene possa progettazione e finza può sa claresa. Esistete a presentare oggi in Samugheos edizione numero 59 de Tessingiu, sa mostra Mercau des Artesanau Sardu, plus de 40 esponidoris de tutto s'isola, po' contai de uno dei patrimoni culturali de sa comunità. Si traballa per prontai sex cantina sociali post allestimento nuovo, poi ta sa manifestazione comincerà sabru chi beniri. Questo è sì uno dei eventi plus de importo a Samugheo, narra su Sindico Massimiliano Orru, ma finza se poi esarte del suo territorio ed è sa Sardegna d'Ottu. In questa cera sa vettausono un montone de visitatori. Tessingiu e sti finza sul logo di innovazione, su confronto e su dialogo funti istema sa de queste edizioni. Du spiegara Gianni Filindeo, su direttore artistico, chi narra questa si stanno vida di mana de Ocanno, designer internazionali e artesanus chi anti traballau in pari. Tessingiu ha su sindico e si è un'opportunità di idea a Tobio, ma finza de crescita economica può ammaniare sul mercato des artesanau. Sa mostra è riscoperta ad ogni addì fin a su deci del Cabudanni. Serrau su consorti Manova de su sport, poi ta Trevis de Diner, ex play de sa Dinamo, stimau mera dei stifosus e si torrau in Tattari, po su Gamp TD12 Elite Masterclass, dedicau ai spicciocus e spicciocas a chi gioca a basket e doji a de Jotannus. Su campioni, stilompiu, con sa famiglia, sa mulleri, e quattro fillus e con i susfinza sa squadra Chapman Academy Diner, a undi gioca a finza da duas de sfillas a de dinner se si imprassau con de vecchi e citrini a nau e si sempre un obrejo umano torra in noi biridorra tottu su i moi fillus funti crescendi tengo su disigio de allenai mi bragi di marabragi torrai in noi nuda esti impossibili su camp era si grippo 3 dies con allenamento su partirasa. Questa via assurdi manova a poco questa edizione di Eusidorru, grazie a posa e seguivo e si tunga a Tobbio a servizio di Ghibeneri. Un saluto a tutti.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
2: Un mercoledì 22 luglio dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Una seduta beauty dal parrucchiere o dall'estetista per rimettere

0: mettersi in ordine e sentirsi al meglio è una delle coccole verso se stessi a cui giustamente nessuno vuole rinunciare. Negli ultimi tempi anche la cura della persona sta cambiando veste, non è più necessario recarsi nel salone tradizionale, ora è la parrucchiera o l'estetista a venire da noi e a svolgere il suo lavoro nella quiete e nel comfort di casa nostra. Il beauty a domicilio è l'evoluzione on demand dell'estetica e dell'acconciatura, un servizio che permette di ricevere trattamenti professionali personalizzati direttamente tra le mura di casa. Se la nostra professionista di fiducia non offre questo servizio, si consulta una piattaforma digitale, si sceglie il servizio richiesto e il gioco è fatto. Il mansplaining in coppia è quel momento in cui l'altra persona prende la cattedra e noi finiamo in prima fila ad ascoltare una lezione non richiesta. In effetti, se ci è capitato di ricevere spiegazioni su cose che sappiamo da anni, siamo in buona compagnia. Non sempre c'è cattiveria, spesso è abitudine, ansia di essere utili, un'educazione che confonde aiuto con spiegone. La buona notizia: si può cambiare copione senza trasformare casa in un'aula di tribunale. Con un po' di ironia, qualche regola di convivenza comunicativa e due o tre risposte pronte, si torna a un dialogo più leggero e paritario. Immaginiamo di preparare le nostre unghie per un'occasione speciale, magari il dress code non è molto formale, ma già sappiamo che non resisteremo alla tentazione di scattare qualche selfie. Quando li riguarderemo, l'attenzione cadrà sulla manicure oltre che sull'outfit. Per andare sul sicuro, in quanto a raffinatezza, si può valutare uno smalto scuro che difficilmente delude. Non è il colore a dettare la personalità della manicure, siamo noi. Lo smalto nero si abbina alla perfezione a un outfit grintoso da concerto rock, ma è perfetto anche con una mise chic. Inoltre, con le tonalità scure si spazia dal bordeaux al blu notte fino al verde profondo e la lista è ancora lunga. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il cibo nello spazio deve essere compatto, non deperibile e non produrre briciole che finirebbero nei circuiti elettrici. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Dall'elaborazione di un testo tradizionale, Emanuele Garau ha ricavato questo brano intitolato Suballu de Salza, che evoca i riti legati al morso dell'argia. Ah.

0: I ritmi del ballo sardo si susseguivano nel brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau su Ballo e Salsa.
1: Leonard Cohen, Alleluia. L'arrangiamento è firmato da Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai nella sua personale interpretazione di un brano del cantautore canadese Leonard Cohen, diventato hit internazionale soprattutto con Jeff Buckley.
1: Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì, oggi è mercoledì 22 luglio, io come al solito sono Alessandra Ragas in regia, qui con me il nostro Fabio Leoni. Come sta andando questa prima mattina? Avete già bevuto tanti caffè? Fatecelo sapere al 340 87 15 015, siamo curiosi di leggere i vostri messaggi, soprattutto gli aggiornamenti da tutte le varie parti della Sardegna da cui ci ascoltate. Ma iniziamo subito con la lettura dei primi titoli di giornale. Vi segnalo innanzitutto una notizia che ancora non è stata pubblicata, pubblicata sull'unionesarda.it, ma di cui leggeremo aggiornamenti a brevissimo. L'incendio nella notte al Brozzo a Cagliari, una notte di paura, un incendio è scoppiato all'esterno dell'ospedale cagliaritano, i vigili del fuoco sono intervenuti a mezzanotte e mezzo per spegnere le fiamme divampate su macchinario esterno. Sembrerebbe insomma che l'incendio sia stato dovuto a un cortocircuito dovuto proprio dal grande caldo di questi giorni. Leggeremo poi maggiori aggiornamenti sul sito dell'unionesarda.it, che invece ora apre con una tragedia, un tragico incidente a Budoni nella notte, schianto contro le barriere, sparti traffico, un morto grave, il passeggero minorenne, la tragedia poco prima delle 5 del mattino al bivio lungo la statale 131 di CN, un morto, ricordiamo, un ferito, invece un bambino di 10 anni. Il bilancio del tragico incidente accaduto questa mattina poco prima delle 5 al bivio di Budoni lungo la statale 131 di CN. Passiamo ora a dare uno sguardo alle principali notizie sui giornali cartacei che trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale, specialmente l'Unione Sarda invece, che trovate appunto sulla piattaforma Unione Digital. Ancora una volta la paura incendi, l'emergenza incendi nell'isola. Ieri paura a Villasor e Villa Cidro per appunto un'altra grande giornata di incendi, mobilitata la flotta aerea, chiuse addirittura due strade statali, lo leggeremo meglio poi sia sulle pagine dell'Unione Sarda che sulla Nuova Sardegna. Mentre le notizie nazionali ancora una volta si apre con la tensione tra governo e opposizione dopo gli scontri in piazza a Bologna durante la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Fakir. Abderrahim Fakir, lo ricordiamo, 42enne, morto nelle mani degli agenti mentre era in manette. Ogni giorno insomma si scopre di più su questa vicenda che sta diventando sempre più un caso politico. E ancora caso Roggero, invece aggiornamenti sul caso Roggero, ora si chiede la sospensione della pena, la maggioranza si spacca e l'associazione dei magistrati denuncia di aver subito delle minacce proprio in merito a questo caso. E poi la sanità, che troviamo anche sulle pagine dei giornali regionali, sono stati pubblicati i dati dell'Agenzia Sanitaria Nazionale, dati preoccupanti perché dimostrano un malfunzionamento, diciamo, nelle liste d'attesa, crescono i tempi d'attesa per le prime visite, dati preoccupanti specialmente appunto nell'isola dove la Sardegna perde punteggio, peggiora, le liste d'attesa della sanità si allungano, emerge dal rapporto a Genas, come appunto dicevamo, dati coincisi con l'incontro in commissione di Alessandra Todde, che difende le scelte fatte negli ultimi mesi. Insomma, queste e tante altre notizie sulle prime pagine dei giornali. Come anticipavamo, l'Unione Sarda ancora una volta apre con paura a Villasor e Villa Cidro. L'emergenza non si attenua all'ondata di caldo estremo sulla Sardegna, vivere a Orani con 47 gradi. Ieri campagne devastate, case evacuate, due statali, quella 196 e la 293, chiuse per ore. L'inferno di fuoco nel pomeriggio ha seminato paura tra Villa Sore e Villa Cidro, lo ripetiamo, con una straordinaria mobilitazione anche dei mezzi aerei. A Carbonia, incendio al campo Rom di Sirai, il caldo estremo continua, e tra le pagine dell'Unione Sarda anche un reportage da Orani, la protesta degli agenti forestali, pochi e anziani. Continueremo a leggere meglio poi la prima pagina dell'Unione Sarda. Ora ascoltiamo un po' di musica, Summer Funk di Francesco Gabbani.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, ben trovati, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas e stavamo leggendo la prima pagina dell'Unione Sarda per capire un po' quali fossero i titoli principali. La trovate oggi in edicola o, se preferite, in formato digitale sull'app Unione Digital. Ricordo, primo titolo, insomma, l'apertura del nostro giornale: l'emergenza paura a Villa Sor e Villa Cidro, l'emergenza incendi. Ieri una grande giornata di incendi, mobilitati diversi mezzi aerei e chiuse addirittura due strade statali. Ma proseguiamo con la lettura degli altri titoli. Titolo centrale, il taglio centrale nella prima pagina dell'Unione Sarda: il rapporto dell'Agenas, la Sardegna peggiora. Parliamo di sanità. Sanità in lista d'attesa, le liste d'attesa della sanità sarda si allungano, emerge dal rapporto Agenas, dati coincisi con l'incontro in commissione di Alessandra Todde, che difende la scelta fatta negli ultimi mesi, la protesta delle opposizioni. Una notizia che torna anche, lo ricordo, sui titoli nazionali. Cercheremo di capire poi quali sono i dati nel resto del paese. Poi il caso Bologna: dopo la morte di Abderrahim Fakir, la guerriglia urbana, condanne e polemiche. La guerriglia urbana che ha devastato il centro di Bologna infiamma il dibattito politico. Lo dicevamo, sulla morte del 42enne Abderrahim Fakir, la premier Giorgia Meloni auspica che la verità si accerti con rigore, ma, aggiunge, alimentare l'odio contro gli agenti e dei responsabili. Polemiche dai sindacati di polizia contro l'Epore, che ha promosso una manifestazione. C'erano due piazze, una sola ci rappresenta, la replica del sindaco. E poi la notizia, la foto notizia centrale del giornale: oggi si parla di sport, Serie A, lo ricordiamo, Vigliolina da oggi in diretta alle 19:30 da il ritiro della squadra del Cagliari Calcio a Ponte di Legno, che seguiremo appunto in diretta. Ma come dicevo, la notizia centrale: Pisa Cane, obiettivo salvezza. Ma dopo la salvezza con 43 punti all'esordio in Serie A, l'allenatore rossoblu Fabio Pisa Cane rilancia la sfida in vista della prossima stagione. L'obiettivo è mantenere la categoria, le sue parole, ma è chiaro che vogliamo alzare l'asticella senza però fare promesse. Vogliamo portare il Cagliari il più in alto possibile, dice l'allenatore rossoblu. Questo sì, soddisfatto per il mercato. Sono arrivati colpi importanti a centrocampo. Ora vorrei un regalo in attacco. Oggi i rossoblu a Ponte di Legno per la seconda parte della preparazione. Finestra live dalle 19:30, lo ricordiamo, su Vidolina con il Cagliari in diretta. E poi altre notizie dal resto dell'isola: Quartucciu, vandalismo, caccia ai ragazzini terribili. A Cagliari invece il dibattito sulla Tari ceda in riduzione. Questo vi segnalo, di rimanere connessi con noi, perché più tardi avremo con noi ospite in studio l'assessore all'ecologia urbana Luisa Giomarassi, che ci spiegherà meglio tutte le novità sul piano Tari della città di Cagliari. Poi Sinnai, tragedia sulla 125 VAR, un malore alla guida. E poi all'Oiriporto San Paolo il taglio dei ginepri, blitz della forestale. Mentre dagli spettacoli ci arriva in prima pagina sempre dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola: il malore, il ricovero, lo spavento. Fedez sta meglio, ma è in ospedale. Questo è molto di più. Oggi, tra l'altro, trovate nelle pagine interne dell'Unione Sarda l'inserto salute. Sfogliamo assieme il giornale, eccolo qui, l'inserto salute. Oggi si parla di cervicalgia, insomma, lo trovate nell'Unione Sarda cartacea in omaggio. Tutto questo e molto di più sull'Unione oggi in edicola. E poi sfogliamo rapidamente anche la prima pagina della Nuova Sardegna. Il giornale sassarese apre ancora una volta con gli incendi, un'altra giornata di fuoco. La foto notizia centrale del giornale: a Bonorva, fiamme vicine alle case, paura anche a Villa Sor e Villa Cidro, titola la Nuova Sardegna. E poi trasporti sempre più cari: in 10 anni raddoppiato il costo dei traghetti, aumentati del 18% in 12 mesi, ma gli incrementi riguardano anche gli aerei e il noleggio delle auto. E torniamo subito, ora vi lascio con Ocean House.

0: Questo era Jubel con Ocean House. Noi siamo qui tornati su Caffè Corretto per l'ultima parte della nostra rassegna stampa, prima di dare il benvenuto agli ospiti di questa puntata. Come anticipavamo, insomma, diamo ora uno sguardo ai titoli dei giornali nazionali. Ancora una volta si apre con il caso sicurezza dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne bolognese, il 42enne che è morto a Bologna in manette durante un intervento delle forze dell'ordine. Ora lo scontro diventa politico. Meloni accusa lite su Bologna, la premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con Lepore, lo Stato ha fallito. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che sul caso sicurezza appunto ci spiega: sale la tensione tra governo e opposizione dopo gli scontri di piazza a Bologna durante le manifestazioni volute dal sindaco per chiedere verità sulla morte di Fakir. La guerriglia dopo la morte di Fakir, appunto, feriti 64 poliziotti. E poi l'Associazione Nazionale dei Magistrati sul caso del gioielliere condannato, minacciati i giudici, perché come dicevamo, accanto alla notizia della morte di Abderrahim Fakir e alle ormai continue manifestazioni in piazza, c'è anche l'aggiornamento sul caso Rogero, il gioielliere in questo momento incarcerato. Ora chiede la sospensione della pena, insomma l'abbiamo anticipato, la maggioranza si spacca e appunto, come dicevamo, l'Associazione dei Magistrati addirittura parla di aver subito minacce. E poi Repubblica ancora una volta sul caso Rogero, odio sui giudici, l'ANM, lo dicevamo, l'Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia minacce ai magistrati che hanno seguito il caso, la politica sia responsabile, il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e sulla giustizia la maggioranza si spacca, minacce e clima d'odio, dice Repubblica, contro i magistrati del caso Rogero e l'allarme lanciato dall'ANM che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto i legali del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori chiedono il rinvio della pena. E insomma, altre notizie dalle prime pagine dei giornali nazionali che volevo segnalarvi, c'è sicuramente quella della sanità, lo abbiamo anticipato, insomma, sia Corriere che Repubblica nei tagli bassi della prima pagina ci spiegano, ci danno più informazioni riguardo appunto i dati che emergono dal report dei primi sei mesi di questo 2026, liste d'attesa, le cifre migliorano, le urgenze, dice il Corriere della Sera, visite ed esami nelle regioni, sanità, liste d'attesa per visite ed esami, le regioni migliori e le peggiori, nei primi sei mesi del 2026 garantiti entro i tempi oltre 1.600.000 di visite in più rispetto al 2025, un dato importante, ma c'è sempre un ma, sono oltre 2.800.000 le prestazioni che ancora non sono state garantite nei termini dei tempi. Meloni, sappiamo che c'è ancora tanto da fare ed è proprio così, la nostra isola paga le conseguenze di questi continui ritardi, ne parliamo anche oggi sul giornale. Sull'Unione Sarda vi segnalo anche la pagina che prima non l'abbiamo ricordata, ecco, sanità, liste d'attesa a pagina 5 del giornale dell'Unione Sarda. E poi un altro argomento di cui volevo parlarvi è la decisione della Francia, per la prima volta in Europa, segue solo l'unico altro caso al mondo che è quello dell'Australia, che ha vietato i social agli under 15. E il Parlamento francese ha approvato una legge che vieterà l'accesso ad alcuni social media, stiamo parlando di social media, per chi ha meno di 15 anni, il primo paese a imporre un divieto di questo tipo in Europa, lo ricordiamo, l'unico altro caso al mondo è quello australiano. Scorriamo ancora i primi titoli di giornale, insomma il giornale ancora una volta Meloni, ora tolleranza zero, il Fatto Quotidiano apre invece con la cronaca dal conflitto in Medio Oriente, apre con la legge elettorale, con le preferenze e ballottaggio, e poi volevo segnalarvi ancora una volta i titoli dei giornali sportivi. Parliamo di Juve, se non ti muovi tutto sport, è l'Italia che guarda a Guardiola, ma ne parleremo meglio con Lele Casini, a tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Radiolina, estate.
1: Caffè Corretto.
0: 8:33, bentornati su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in studio con noi, anzi in regia con noi Fabio Leoni. Insomma, di cosa parliamo ora? Parliamo di sport, ma lo facciamo tra poco, anzi con un ospite che ci raggiungerà. Lele Casini, a tra poco.

0: Con Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni vi diamo il bentornati su Caffè Corretto. Ora ci dovrebbe aver raggiunto il nostro Lele Casini. Ciao Lele, ci senti?
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Eccoci, buongiorno. Insomma, tante le novità. Oggi non sei qui con noi perché tra poco partirei con la squadra del Cagliari Calcio, giusto?
1: Partiremo col ritiro della tradizione. Sarà Alberto Masu l'inviato per radiolina e videolina per il Cagliari in diretta estate, che parte stasera alle 19.30. Noi lo seguiremo dallo studio. Chiaramente c'è molta attesa per questo Cagliari che parte in Lombardia per questa seconda parte del ritiro dopo una settimana di lavoro da semini, per cui il tecnico Bisaccani è rimasto molto soddisfatto, soprattutto per quello che ha visto e per il lavoro che è stato fatto nel centro sportivo del Cray Sports Center. Saranno 30 i giocatori che andranno a Ponte di Legno in attesa di qualcuno che magari potrebbe lasciare il ritiro e qualcuno che potrebbe arrivare. La rosa non è quella definitiva, ci sono anche dei giovani che sono stati aggregati, altri che verranno valutati, poi si cercherà di capire se rimarranno nella rosa delle Cagliari o magari verranno dati in prestito. Non ci sono i giovani Gallè e Pintus che invece come Ciocci verranno ceduti ad altre squadre, poi vedremo se in prestito a titolo definitivo, mentre c'è per esempio il giovane Di Paolo che è stato acquistato a gennaio, che era rimasto al Siracusa e che ha fatto ben figurato nella partita di domenica scorsa contro la Primavera e quindi è stato portato in ritiro a fare parte dei 30 in attesa del ritorno di Mina dai mondiali. È in attesa anche chiaramente del rientro dall'infortunio di Idrissi. Tutti gli altri saranno lì a combattere domani la prima amichevole contro la Sampdoria, quella successiva contro il Modena, e noi ogni giorno su Radiolina e Videolina vi daremo un po' le impressioni e tutte le notizie che riguardano il Cagliari per quanto riguarda il ritiro e per quanto riguarda il calciomercato.
0: Benissimo, grazie Lele. Insomma, quali sono i primi feedback? Mi dicevi l'allenatore, soddisfatto? Tu come cosa ci dici su questa nuova stagione?
1: Sì, ieri ha parlato Fabio Pisacane, appunto ha detto che è rimasto molto soddisfatto del lavoro fatto, si aspetta un colpo in attacco, potrebbe arrivare dall'Argentina un 23enne attaccante con caratteristiche diverse da quelle che ha attualmente in rosa, sempre comunque cercando di capire e anche valutare i giocatori che ha a disposizione Fabio Pisacane, e poi ci sarà sicuramente almeno un colpo in difesa, anche ammesso che De Iola ci sta benissimo là nella parte arretrata della squadra, quindi non è escluso che De Iola verrà riprovato da centrale difensivo. Poi a centrocampo molto soddisfatto anche alla luce di tanti giocatori che sono andati via, c'era un po' di preoccupazione per questo, invece tutti gli arrivi che sono stati innestati in questa settimana sono risultati positivi per il tecnico.
0: Benissimo. E invece riguardo le novità di cui parlavamo anche ieri di Pep Guardiola, mi sai dire qualcosa?
1: Niente, anche perché sembra un po' in salita questa trattativa per il City della Nazionale, però vedremo. Già il fatto che comunque l'Italia miri a un allenatore di questo livello è un fatto positivo, si mira in alto. È chiaro che però ci sono tante condizioni che devono essere rispettate. Alla fine, in questo momento, quello che sembra più avanzato, più in polle, è Roberto Mancini. Vedremo se cosa sceglierà il Malagò, il nuovo presidente della federazione, assieme a Maldini e Leonardo. Dovrebbe arrivare in questi giorni la decisione, in questa settimana, quindi qualche giorno d'attesa e poi sapremo.
0: Benissimo. Grazie mille Lele, grazie per tutti questi aggiornamenti. Ci risentiamo a breve con gli aggiornamenti anche da Ponte di Legno. Noi torniamo subito con Caffè Corretto.

0: Radiolina Caffè Corretto. È 1:59.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.